0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La grande pace si trova nelle piccole faccende. Jeffrey Chaucer.

dall'1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non c'è nemico più temibile di quello di cui nessuno ha più paura. Dan Brown.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi non ride mai non è una persona seria. Friedrich Chopin.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quanto dolore ci sono costate tutte quelle paure che non si sono mai realizzate. Thomas Jefferson.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più bel momento dell'amore è quando ci si illude che duri per sempre. Il più brutto, quando ci si accorge che dura da troppo. Roberto Gervaso. If

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fëdor Dostoevskij.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando un amico è nei guai, non irritarlo chiedendogli cosa puoi fare per lui. Pensa a qualcosa di appropriato e falla. Edgar Watson Howe.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Mahatma Gandhi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le persone che sanno poco solitamente sono dei grandi parlatori, mentre gli uomini che sanno molto dicono poco. Jean-Jacques Rousseau.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità. François René de Chateaubriand.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le parole gentili non costano nulla. Non irritano mai la lingua o le labbra. Rendono le altre persone di buon umore. Proiettano la loro stessa immagine sulle anime delle persone. Ed è una bella immagine. Blaise Pascal.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: È martedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: Certo che arrivare dopo gli Eurythmics non è mica male. I save the world today. Buongiorno italiani. Sigla.
1: Radio Monte Carlo. Wow. Breaking news.
0: Beh, che meraviglia, finalmente si è tornati a casa, 5 minuti dopo le 5 in diretta su Radio Monte Carlo. Io sono Laura Ghislandi, molto contenta di aver ripreso un po' la dimensione normale. Breaking News è una trasmissione, diciamo che, allora, innanzitutto buongiorno Gerry Romano, dammi la mano.
2: Bella,
0: come
2: ciao,
0: stai?
2: Buongiorno, bene, buon settembre e buon anno perché comincia una stagione.
0: Quindi... Anche tu fai la moratoria il 31 di agosto, è come se fosse quasi Capodanno.
2: Per noi radiofonici è un capodanno, anche per i televisivi è sempre così.
0: Allora non sono l'unica ad avere certe...
2: Non sei l'unica matta.
0: No, meno male. Intanto stavo notando Paolo Rossato, buongiorno, in regia anche a te, ben trovato, ben arrivato in questa trasmissione. Senti che base che abbiamo.
2: Fantastica.
0: Sotto, Gerry. Mamma
2: una coccola.
0: Mia. Allora, 120 minuti di informazione, ovviamente... Non arriviamo nelle vostre orecchie a sprombattuto, anche se siamo qui, abbiamo già messo la quinta in questa grande macchina, cercheremo di tenere un pochino anche il freno,
2: certo.
0: Entriamo piano piano, l'ora è comunque abbastanza, ancora è presto,
2: sì.
0: Sappiamo che alcuni stanno andando a lavorare, alcuni stanno tornando, qualcuno magari non è riuscito ancora ad addormentarsi oggi.
2: Chissà
0: anche
2: chi
0: questo?
2: Di noi, tutti e due.
0: Beh, poi magari se avremo tempo racconteremo un
2: l'ansia
0: po'.
2: Del debutto.
0: Un po' di cose, esatto. 342-4141-762 il numero che abbiamo per comunicare insieme. Io direi partiamo con Martin Garrix e gli U2, Fireflies.

0: mica male. Martin Garrix, You Due, Fireflies, 10 minuti dopo le 5. Posso dire grazie per tutti i messaggi che stanno arrivando.
1: Veramente.
0: Ci siamo ridati un buonissimo, insomma, buon inizio di giornata. Noi manterremo, abbiamo fatto un po' di lavori durante l'estate, non abbiamo modificato troppo il programma, ma qualche ristrutturazione è stata fatta.
1: E poi erano lì che ci aspettavano, ci hanno scritto subito.
0: E poi a quest'ora ci stanno molto bene anche le previsioni del tempo, quindi diamo la linea agli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Iniziamo con quello che succederà tra martedì e mercoledì. La prima perturbazione del mese di settembre lambisce l'Italia, determinando un aumento dell'instabilità con rovesce temporali che tenderanno a formarsi soprattutto sulle Alpi orientali e sull'Appennino. Le temperature saranno in lieve calo nelle regioni del nord. Vediamo che cosa succederà nel dettaglio in queste giornate, dove comunque l'alta pressione continuerà ad essere ben estesa su tutta l'Europa centro-meridionale. Avremo prevalenza di sole con questi temporali che tenderanno a formarsi a ridosso dei rilievi. Il caldo sarà anomalo ancora da piena estate, con valori che localmente potranno superare i 35 gradi al centro-sud. Vediamo le temperature massime previste per la giornata di martedì. Saranno in lieve calo nelle regioni settentrionali, sul resto del paese non subiranno particolari variazioni, con un caldo ancora decisamente elevato. Infatti in molte città si potranno localmente superare i 35 gradi, con punte anche fino a 38 gradi previste nelle isole maggiori. Vediamo adesso alcune tra le città più calde. Spiccano 37 gradi previsti per Caltanissetta, 36 per Foggia, 35 per Matera, Cagliari, Roma. Questi sono valori decisamente oltre le medie stagionali, si tratta anche di 6-7 gradi in più. E vediamo cosa succederà nella seconda parte della settimana. L'alta pressione sarà sempre protagonista. Le temperature tenderanno addirittura ad aumentare anche al centro-nord, dove localmente si potranno superare i 35 gradi. Per quanto riguarda il tempo, sarà stabile, avremo sole diffuso da nord a sud e anche l'instabilità pomeridiana a ridosso dei nostri rilievi tenderà ad attenuarsi.
0: E grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:12 in diretta su Radio Monte Carlo, arriva anche Tiziano Ferro.
4: Un po' mi manca l'aria che tirava.

0: Quanta pace, quanta bellezza in questa canzone. Spandau Ballet Round and Round, 5:21 in diretta su Radio Monte Carlo. Era il 1984. Tu, Jerry, che
1: avevo
0: adesso...
1: 21 anni.
0: E cosa stavi facendo? Facciamoci un po' i fatti tuoi, scusami.
1: Cominciavo a capire se volevo fare questo lavoro oppure no.
0: Ah, e poi ti sei fiondato di testa diretto nella redazione di TGCom 24.
1: Perché sapevo che ti avrei conosciuta.
0: Vabbè, ma se partiamo così la stagione andremo assolutamente molto d'accordo. No, sto scherzando, ci conosciamo comunque da un bel po' di tempo, dai. Torniamo fra poco e lo facciamo insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, breaking news.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Ed è proprio il momento dell'autotraffic. A quest'ora comunque c'è già parecchia gente che si sta muovendo, Jerry.
1: Già. E allora, attenzione al vento forte sulla A27 tra Vittorio Veneto Nord e Belluno e anche sulla A25 tra Prato La Peligna, Sulmona e Bussi Popoli. Vento forte dunque. Poi ci sono delle criticità inerenti alla viabilità su alcune statali. Sulla statale 3B Tiberina, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Canili e l'incrocio Verghereto verso Ravenna. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per incidente tra l'incrocio Lecco fine Ponte Kennedy e l'incrocio Bellano, questo verso la statale 527 Bustese. Infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, tratto chiuso per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castrocucco, statale 585.
0: Mi raccomando, prudenza sempre e comunque. Complimenti a Jerry Romano per le tue pronunce, per la tua scioglievolezza di lingua, che a quest'ora sono le 5:23, è quasi una magia.
1: Non ho preso caffè, non mi sono impastato. Paolo me lo ha offerto, ho detto no, se no la lingua si incespica.
0: Hai ragione, caffè e cioccolato a quest'ora non vanno bene. Groove Washington adesso.

0: Who, Dangerous Lover, 5:30 in diretta su Radio Monte Carlo. Allora, Gerry Romano, siamo pronti? Vogliamo iniziare ad esplorare un pochino le prime pagine dei giornali, che non sono ancora arrivati, però fortunatamente nel 2026 abbiamo internet.
1: Le edizioni online, esatto, dei principali quotidiani. La scelta di apertura del Corriere della Sera online: l'Italia proroga lo stop dell'accordo di Schengen con la Spagna per 15 giorni. Più tardi parleremo di questo con dovizia di particolari, ascolteremo anche la voce del ministro dell'interno Piantedosi. Intanto il ministro degli esteri Tajani che spiega: il blocco alle frontiere è necessario, rimane il pericolo jihadista. Così il capo della Farnesina: non è contro qualcuno questo blocco necessario, ma a tutela della nostra sicurezza. La scelta di Repubblica.it: ritorsione temuta dall'Islanda da parte dell'Unione Europea dopo il referendum. L'Islanda, Reykjavik, cerca accordi sulla sicurezza. L'Islanda ha votato, ha vinto di uno stretto margine il no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea, e adesso ci si accorge, è stato un voto soprattutto dei pescatori, dei cacciatori di balene e dei pastori, mentre a Reykjavik, la capitale, hanno votato soprattutto per il sì all'Unione Europea, al negoziato quantomeno. Ebbene, l'Islanda si rende conto che forse non è la strada giusta quella dell'isolato, soprattutto dei pescatori, dei cacciatori di balene e dei pastori, mentre a Reykjavik

0: Pennata il prezzo è subitanea, poi quando c'è da limare, da tornare a vecchi valori più bassi, ci si mette più tempo.
1: Però, sai, scusami se ti interrompo, io in questi giorni, poi ero in onda di pomeriggio, ho trovato un po' di distributori di benzina che invece hanno fatto una scelta completamente diversa, cioè una scelta low cost, riescono a mantenere, sono pochissime, credo siano due o tre in Italia, quindi comunque è fattibile tenere la benzina sotto i 2 euro.
0: C'è una stazione di servizio che la chiamano del sindaco in Abruzzo.
1: Esattamente, infatti sono partita proprio da lì.
0: Tutti in Abruzzo a fare benzina.
1: Beh, insomma, da Milano non è proprio comodissimo, però.
0: Però se non è praticata questa strada, evidentemente a qualcuno non conviene. Io tendo a fidarmi sempre poco.
1: Ma è lì che volevo arrivare.
0: Certo.
1: Poi.
0: A chi non conviene bisognerebbe indagare, ci vorrebbero trasmissioni intere.
1: Facciamo un approfondimento allora nei prossimi giorni, prepariamo.
0: E comunque c'è questo studio dell'Osservatorio sui conti pubblici, gli aumenti del barile hanno quasi subito effetto sul prezzo alla pompa, invece è molto più lento il trend delle riduzioni. La scelta del sito di casa nostra, TGcom24, di Mediaset, si parla di Ucraina, Putin, ci stiamo muovendo per la fine del conflitto, mentre il presidente, il leader di Kiev, Zelensky, dice con gli USA lavoriamo per spingere la Russia verso la pace, ma Vladimir Putin vuole la guerra. Una spruzzatina di sport perché Messi dice addio alla selezione.
1: L'ho letta tutta la lettera di 3 pagine scritta in stampatello, uno di noi fondamentalmente.
0: Addio all'albiceleste, ora sarò un tifoso come voi, ho dato tutto, dice il fenomeno dell'albiceleste dopo aver perso la finale dei mondiali con la Spagna e aver salutato il padre e mentore Jorge.
1: Non deve essere proprio facile dare un
0: dopo
1: addio. Poi noi dal nostro divano che commentiamo le partite, a volte ci permettiamo anche di commentare la vita privata, però vabbè, questo è anche un po' il gioco di questa società, anche se in realtà bisognerebbe cercare di andare in una direzione opposta. Però deve essere, chissà Ronaldo quando lascerà il calcio che cosa succederà, lì facciamo una festa popolare evidentemente. Sono le 5:34, questa è Radio Monte Carlo, arrivano anche i Coldplay con Lovers in Japan.

0: Proprio così, Mr. Big, to be with you, 5:40 con Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Allora, abbiamo parlato prima delle accise,
1: sì.
0: E giustamente i nostri ascoltatori hanno un po' il dente avvelenato. Io non posso far altro che seguire questo filone perché da sempre sto combattendo. Vogliamo fare un po' di chiarezza, giusto per mettere i puntini sulle i?
1: Allora, diciamo che le accise sono imposte indirette sulla fabbricazione, produzione o consumo di specifici beni, incluse direttamente nel prezzo finale pagato dai consumatori.
0: Hai detto beni, però.
1: Beni.
0: Quindi
1: sì.
0: È
1: uno pensa alla benzina, in realtà. Allora,
0: non mi dire che adesso ci sono le accise anche su altre cose, Gianni, perché veramente.
1: No. Allora, carburanti, benzina, gasolio, GPL, metano per autotrazione, energia gas, energia elettrica, gas naturale, impiegati per usi domestici e industriali, alcolici, birra, vino, prodotti fermentati e alcol etilico, tabacchi lavorati, cioè sigarette, sigari, tabacco da fumo e altri prodotti tra oli lubrificanti e fiammiferi. Ma attenzione, quelle sui carburanti famigerate sono le più note, le più pesanti. Il loro importo fisso al litro è di circa 0,67 euro per la benzina e per il gasolio e di 0,15 per il GPL. Storicamente, questo lo sanno in parecchi, nel corso dei decenni, più che degli anni, si sono sommate decine di accise nate per fare fronte a vecchie emergenze. Il terremoto nel Belice nel 68, la guerra in Bosnia nel 96, addirittura c'era un'accisa che riguardava la guerra in Abissinia.
0: Che poi andiamo indietro
1: di un secolo. Quindi cose poi rimaste a tutt'oggi.
0: Basta, non ce la faccio. Il mio cuore è già troppo debole a quest'ora.
1: Non mi morire qui, Laura.
0: Ma no, è solo il primo di settembre. Dai, noi torniamo fra poco con il secondo appuntamento di Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché!
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Proprio così, 5:43 in diretta su Radio Monte Carlo, questa versione nuova di Breaking News. Posso dirti, Gerry Romano, che non mi dispiace per nulla.
1: Neanche
0: ma
1: me,
0: poi
1: anzi.
0: Siamo davvero in ottima compagnia, tanta gente sveglia a quest'ora e infatti noi vi teniamo aggiornati anche sull'Autotraffic.
1: Infatti, afferriamo lo sterzo e guidiamo. Perché?
0: Bella questa, bella.
1: Sulla diramazione Roma Nord verso la A1 autostrada Milano-Napoli ci sono rallentamenti per una scorta di veicoli tra Castelnuovo di Porto e Roma. Sulla autostrada del Mediterraneo, la A2 verso Reggio Calabria, tratto chiuso per un recupero di mezzo pesante e incidentato tra lo svincolo Frascineto-Castrovillari e lo svincolo Sibari. Poi c'è un'altra situazione che riguarda in Sardegna la statale 131 Carlo Felice. C'è una corsia chiusa tra l'incrocio Bonorva e l'incrocio statale 292 diramazione nord-occidentale sarda verso Cagliari. Al momento questa è la situazione.
0: Ok, grazie mille Gerry Romano. Stavo pensando, in caso avessimo degli ascoltatori, perché ogni tanto ci scrivono anche da altre nazioni, come facciamo? Vogliamo intervenire anche lì con l'autotraffico?
1: Ma non abbiamo limiti, ci apriamo a qualsiasi frontiera.
0: È vero, è il motivo per il quale siamo in onda e siamo qui a tenervi compagnia. Non abbiamo limiti, ci prendiamo proprio anche dei tempi giusti, che a quest'ora fanno bene prima di iniziare poi con tutta la velocità della nostra giornata. In sottofondo Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Billie Jean, 5:49, Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Ci sta molto bene, devo dire,
1: molto.
0: Michael Jackson. La mattina si fa ascoltare, va giù come l'acqua fresca.
1: E ti fa ballare anche, i miei piedi andavano in modo incontrollato.
0: Allora, Gerry Romano e Laura Ghislandi insieme a voi fino alle 7. Quest'estate, a un certo punto, è spuntata di nuovo la notizia Harry e Meghan. E io mi aspettavo tutto, fuorché il loro rientro in Inghilterra.
1: Il figlio al prodigo.
0: Sono scioccata. Ecco, bravo, una parabola. Il figlio al prodigo. Sono scioccata da questa situazione.
1: La vera notizia dell'estate.
0: Esatto, infatti.
1: Che poi non è un ritorno indolore, perché il ritorno del figlio al prodigo, il secondo genito di Re Carlo III,
0: costa.
1: Con la sua diletta consorte, esatto.
0: Ecco.
1: È una bella botta non solo per la stabilità della corona, ma anche per le finanze dei duchi del Sussex. Quindi non ricade sul contribuente, perché loro sono stati allontanati, perché si sono allontanati.
0: Ma il titolo ce l'hanno ancora, cioè noi li possiamo chiamare i duchi di Sussex?
1: Duchi di Sussex, okay. Sì, sono stati declassati, cioè almeno il principe è stato declassato evidentemente. E i giornali inglesi hanno fatto i conti in tasca, si sono sbizzarriti in questa attività, hanno fatto i conti in tasca alla coppia reale. Allora, contiamo quello che devono spendere. Andranno a stabilirsi nel Cotswolds, che è una bucolica regione vicino a Oxford, okay. Prediletta, manco a dirlo, dai ricchi. Per una magione che si confaccia a loro, si spendono facilmente più di 10 milioni di euro se si compra. Se invece si opta per l'affitto, si possono sfiorare i 50.000 euro al mese.
0: Non voglio pensare, vabbè, ok.
1: E sì. Poi vogliamo continuare, i duchi di Sussex.
0: Sì, continua pure.
1: Manterranno la villa a Montecito in California, perché Meghan ogni tanto vuole andare a trovare la mamma, giustamente. Poi hanno perso il diritto alla scorta di Stato, se devono pagarsi i bodyguard, privati ovviamente, dovranno mettere in conto almeno 3 milioni l'anno. Il conto poi della causa persa contro il Daily Mail per violazione della privacy, Harry e i suoi 6 sodali, tra cui Elton John e Liz Hurley, sono stati condannati dal giudice a pagare al giornale un indennizzo di 40 milioni di euro. Ancora, i contratti con Netflix e Spotify sono estinti, non ci sono più. Quindi...
0: Ah, non sono arrivati con le telecamere in aereo, a un certo punto pareva che fossero seguiti dappertutto.
1: Ma guarda,
0: no.
1: Per Spotify sono due fannulloni, quindi hanno detto che non c'è un ritorno economico.
0: Ho capito.
1: Cosa resta? Le marmellate che fa Meghan, che vende Meghan, però poca cosa. Ed è allora forse anche per questo che lei sta pensando di tornare a fare l'attrice. Ma lui... i soldi dove li prende?
0: Allora, dai libri, immagino.
1: Ma sì, ha fatto spare evidentemente, che ha anche venduto abbastanza, però lui riceveva regolarmente fondi dal papà, il re, attraverso i profitti del Ducato di Cornovaglia. Appena ha tagliato la corda con la moglie, Carlo ha chiuso i rubinetti, ma un tesoretto arriva dall'eredità di mamma Diana, che era di 25 milioni di euro. Una decina se ne sono andati in tasse, il resto l'ha diviso col fratello William. Quindi, per tirare avanti, Harry che fa? Romperà il salvadanaio.
0: Ma anche lui è uno di noi alla fine.
1: Certo, facciamo una colletta per lui.
0: Vabbè,
1: sosteniamolo.
0: Tutto a posto, direi. 5:52 in diretta su Radio Monte Carlo. Arriva anche Lionel Richie con My Destiny.

0: Max Gazzè, Intermezzo Bianco, che meraviglia, in diretta su Radio Monte Carlo, breaking news. Stavamo dicendo fuori onda io e Gerry Romano che la scrittura di Max Gazzè rimane sempre comunque
1: altissimo livello.
0: La scrittura, poi lui è anche uno molto simpatico e particolare, è un fricchettone delle energie come me, quindi quando davvero, adesso tu ridi, ma quando ci siamo incontrati poi ne abbiamo parlato abbastanza. Allora, chiudiamo così la nostra prima ora insieme e adesso lasciamo, fa un po' strano dare la linea alle breaking news di TGCom 24 con Gerry Romano qui, effettivamente. Invece. A fra poco.
2: Radio Monte Carlo, breaking news.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. La sparatoria a rave in Svizzera, ha arrestato un 43enne svizzero, si sarebbe costituito, avrebbe agito da solo, ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti, fatali per la 22enne abruzzese Maria Spinelli, tra i feriti due connazionali. Paura a Times Square, a New York, una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi terrorismo. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 Finanze. Prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Intanto il cancelliere tedesco Merz prepara l'accusa al Cremlino per i droni all'aeroporto di Lipsia. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma domina 4-0 a Lecce. L'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18 e Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darteri al secondo turno, Capò, Arnaldi e Cucciaretto. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: E allora godetevela insieme a noi questa mattinata, il primo di settembre, 6:02. Buongiorno a quelli che magari nel mentre si sono aggiunti. La prima ora noi la prendiamo in maniera abbastanza soft, cerchiamo anche di trovare delle notizie che non siano proprio così a sprombattuto. Abbastanza. Nella seconda ora cambiamo un po' la faccia di breaking news. Buongiorno ancora a Gerry Romano.
1: Buongiorno a tutti.
0: La redazione di TGCom 24 ogni giorno ci cederà uno di voi. Sarà sì. Una turnazione, un po' come i campionati del mondo. Seconda ora insieme, non mi aspettavo così tanta gente in realtà, quindi farei anche un po' di saluti. C'è Pier Mario, c'è Mimmo da Cella Mare, c'è Max che si definisce il magazziniere esaurito. Come non dargli ragione, perché insomma a quest'ora ci vuole della croccantezza, ma noi siamo qui apposta, che stiate lavorando, che magari abbiate passato una nottata complicata, non è ancora sorto il sole, quindi sembra un po' una via di mezzo tra la notte e il giorno.
1: Ci inseriamo. Sorto, sei tu.
0: Ma Gerry Romano, ma allora tu vuoi venire qui tutti i giorni, certo. E vuoi scavalcare tutti i tuoi colleghi, perché questa è la strada che stai intraprendendo. Ovviamente la nostra musica non si ferma mai, quindi ricominciamo con George Michael e la sua Faith.

0: George Michael, Faith, 5 minuti dopo le 6, buongiorno amici belli, andiamo alle previsioni del tempo con gli amici di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Iniziamo con quello che succederà tra martedì e mercoledì. La prima perturbazione del mese di settembre lambisce l'Italia, determinando un aumento dell'instabilità con rovesce temporali che tenderanno a formarsi soprattutto sulle Alpi orientali e sull'Appennino. Le temperature saranno in lieve calo nelle regioni del nord. Vediamo che cosa succederà nel dettaglio in queste giornate, dove comunque l'alta pressione continuerà ad essere ben estesa su tutta l'Europa centro-meridionale. Avremo prevalenza di sole con questi temporali che tenderanno a formarsi a ridosso dei rilievi. Il caldo sarà anomalo ancora da piena estate, con valori che localmente potranno superare i 35 gradi al centro-sud. Vediamo le temperature massime previste per la giornata di martedì. Saranno in lieve calo nelle regioni settentrionali, sul resto del paese non subiranno particolari variazioni, con un caldo ancora decisamente elevato. Infatti in molte città si potranno localmente superare i 35 gradi, con punte anche fino a 38 gradi previste nelle isole maggiori. Vediamo adesso alcune tra le città più calde. Spiccano 37 gradi previsti per Caltanissetta, 36 per Foggia, 35 per Matera, Cagliari, Roma. Questi sono valori decisamente oltre le medie stagionali, si tratta anche di 6-7 gradi in più. E vediamo cosa succederà nella seconda parte della settimana. L'alta pressione sarà sempre protagonista. Le temperature tenderanno addirittura ad aumentare anche al centro-nord, dove localmente si potranno superare i 35 gradi. Per quanto riguarda il tempo, sarà stabile, avremo sole diffuso da nord a sud e anche l'instabilità pomeridiana a ridosso dei nostri rilievi tenderà ad attenuarsi.
0: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 7 minuti dopo le 6, buongiorno, siamo in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Questa cosa che Tiziana, caro Gerry Romano, ti vorrebbe tutti i giorni, poi me la spiegate.
3: Non la conosco, ma sì, la saluto sì. Caramente.
0: Miley Cyrus, End of the World.

0: sì, se c'è una che proprio non le manda dire, Miley Cyrus, End of the World, 11 minuti dopo le 6 con Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Allora, Jerry, qui c'è una faccenda intelligenza artificiale, Malta, Grecia, non sappiamo più dove girarci.
1: No, perché accade questo, che Malta, Grecia ed Estonia sono le prime potremmo chiamarle, da laboratorio.
0: Anche cave, perché ci siamo infilati proprio, vabbè. Comunque.
1: Cavie da laboratorio, perché questi tre paesi, ricordiamo, dell'Unione Europea, applicano le norme sulla privacy che sono previste dall'intelligenza artificiale Act, quindi da questa normativa, da questo pacchetto. Però neanche questo pacchetto restrittivo di regole approvato a Bruxelles ha impedito a questi tre paesi di concludere un patto con OpenAI di Sam Altman, che l'anno prossimo si quoterà in borsa.
0: Ma quindi ai fini pratici, cioè che cosa vuol dire vendere i propri dati?
1: Allora, diciamo che per gli abitanti di Malta l'accesso gratuito all'intelligenza artificiale di ChatGPT Plus per un anno, che è il sistema professionale di OpenAI, è garantito, così come sono garantiti corsi gratuiti su come usarla al meglio. In contropartita, ecco il punto, il governo della Valletta mette a disposizione dell'azienda di Altman tutti i dati istituzionali e quelli dei cittadini che non oppongono espressamente un rifiuto. Gli accordi con la Grecia, quindi con Atene, con Tallinn, con l'Estonia, sono soltanto leggermente più limitati, ma simili.
0: Quanto valgono alla fine? Perché questo poi è la ciccia vera.
1: Allora, le sette grandi società di Wall Street più legate all'AI stanno spendendo almeno 500 miliardi all'anno per alimentare gli investimenti di questa rivoluzione. Da sole esse valgono 23 mila miliardi di dollari di capitalizzazione in borsa. Tu pensa, Laura, che il fallimento anche parziale delle promesse di questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale può far impallidire il crack di Lehman Brothers del 2008, che ci fece soffrire tutti.
0: Ma di cui ancora si pagano alcune conseguenze, peraltro. Vabbè, grazie mille, Gemma Romana. Adesso fra poco continueremo con i nostri approfondimenti. Intanto, Samuele Bersani.

0: Monte Carlo, 17 minuti dopo le 6 con Breaking News, Samuele Bersani, Coccodrilli, scusami Gerry, te l'ho cantata nelle orecchie dall'inizio alla fine, mi dispiace molto.
1: Fantastica.
0: Ti va se fra poco facciamo un altro appunto di Autotraffic?
1: Certamente.
0: Ok, a fra poco.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
17: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Ed eccoci qui, 6:22, breaking news, appuntamento con il traffico. Andiamo un po' a dare un'occhiata, tanta gente si sta mettendo insomma in macchina.
4: Andiamo sulla 8, verso Varese ci sono 4 km di coda per tratto chiuso tra Castellanza e Busto Arsizio. È chiuso il tratto verso Varese tra Busto Arsizio e Cavaria, e sempre verso Varese è chiuso al traffico il bivio A8 diramazione Gallarate-Gattico. Sulla A1 verso sulla diramazione Roma Nord verso la A1 c'è 1 km di coda per incidente tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. Andiamo sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Oristano e l'incrocio statale 388 del Tirso e Mandrolisai verso Cagliari.
3: Ok, molto presto, però già si cominciano a muovere. Sai che sembra che tu lo faccia da una vita il traffico? Ti viene molto bene. Oh Jay's Love Train.

0: non male questo Love Train, oh Jace, in diretta su Radio Monte Carlo 626, Breaking News. Allora Jerry, l'Italia non accenna ad abbassare i controlli di sicurezza. Siamo
1: no,
0: lì però.
1: Prosegue infatti lo scontro a distanza tra Roma e Madrid. L'Italia ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con la Spagna per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo di Schengen, che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico. Questo in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. E allora Roma ha scelto di prorogare lo stop all'accordo per altre 2 settimane.
0: Eh sì, e la Spagna che contromossa ha lanciato?
1: Allora, diciamo che a stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto, controlli per chi arriva dall'Italia. La decisione, segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno, è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana. Sentiamo a riguardo a cosa ha detto il Ministro dell'Interno italiano Piantedosi.
2: Okay. L'abbiamo limitata a 15 giorni. Perché se sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea, quindi una decisione che peraltro si fonda su una misura che, come avete visto, non è stata particolarmente pervasiva, ha consentito la normalità dei transiti tra cittadini europei.
1: Infatti il capo del Viminale ha aggiunto: proroga necessaria, confido che possa essere l'ultima. Significherebbe che si vada verso una normalizzazione della situazione.
0: Però in sostanza quanti controlli sono stati fatti?
1: Allora, non dico
0: voglio il numero, voglio il numero preciso, non mi dire sto
1: scherzando. Tanto rumore per nulla no, però diciamo che al momento i controlli alle frontiere non hanno dato risultati rilevanti. Pochi gli irregolari, nessuno proveniente da Ceuta. Fino a domenica 30 agosto la Spagna ha controllato invece 1066 voli con un totale di 12.337 passeggeri di paesi terzi provenienti dall'Italia. Questo secondo quanto segnala il Ministero dell'Interno. Quindi potremmo definire eufemisticamente situazione sotto controllo.
0: Beh, fortunatamente.
1: Sì, meno
0: insomma,
1: male. Anche perché il ministro Tajani degli esteri, il ministro degli esteri italiano, ha adombrato un rischio jihadista non ancora fugato.
0: Poi però lì a Ceuta se ne sono sentite di voci diverse dopo la grande migrazione, poi come è stata chiamata, pareva anche che a un certo punto avessero detto alla popolazione che i confini erano stati aperti.
1: Sì, invece non era vero.
0: Come facciamo a combattere tutte queste fake news ogni tanto che si diffondono, poi tra l'altro con i social oramai a macchia d'olio? Quindi...
1: Infatti io sono pessimista, per me è come svuotare il mare col cucchiaino, bisogna avere solo un filtro culturale di buon senso a monte.
0: Oppure magari anche il tempo di andare a leggere più testate, perché ora io non ho una crociata aperta contro questo, però sappiamo che ognuna poi riporta le notizie anche insomma, in base a come si sente. Ecco.
1: Ripeto, la propria sensibilità.
0: È proprio quella. A volte metterei anche il partito politico, giusto così per fare un purpurri. 6:29, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. Arriva anche Sienna Spyro.

0: Radio Monte Carlo 6:31, Sienna Spyro, Material Lover, Breaking News, questa nuova versione, questo programma 120 minuti di approfondimenti. Tornando sugli approfondimenti, mi fa già male il fegato. Andiamo sul gas in Europa, Jerry.
1: Già.
0: Amici,
1: allora, sì. Ieri.
0: Poi, scusami, un giorno sì. Mi spiegherai com'è possibile che succede qualcosa dall'altra parte del mondo e due minuti dopo abbiamo già l'impennata.
1: Ci vorrebbe
0: io sono la voce del popolo.
1: Minutino per spiegare. Adesso parliamo di questo nello specifico.
0: Due minuti dopo abbiamo già l'impennata.
1: Ci vorrebbe
0: io sono la voce
1: minutino.
0: Del popolo.
1: Qualche minutino per spiegare. Adesso parliamo di questo nello specifico. Che ieri.

0: Le forniture sono cruciali per l'Europa, che sta riempiendo gli stoccaggi di gas, questo in vista dell'inverno. I livelli bassi di stoccaggio però non significa questo necessariamente che un paese resterà a corto di gas durante l'inverno, per fortuna. Però riserve insufficienti potrebbero rendere i paesi dell'UE più vulnerabili alla volatilità dei prezzi di mercato o anche a interruzioni delle forniture globali.
1: Ma siamo decisamente vulnerabili.
0: Lo siamo, e l'Italia lo è, perché c'è uno studio di Oxford Economics che considera l'Italia l'economia più esposta tra quelle dei grandi paesi del continente. Gli aumenti di prezzo si trasferiscono relativamente in fretta alle bollette e il paese nostro dipende fortemente dal gas, anche se abbiamo gli impianti di stoccaggio che sono tra i più pieni d'Europa.
1: Amici, meno male che c'è sempre la musica che ci viene in aiuto. Arriva Robbie Williams, Misunderstood.

0: questo amore, Robbie Williams, Misunderstood, 6:37 Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Torniamo fra pochissimo e lo facciamo con l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour.

0: tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
14: Prossimamente live, in concerto.
15: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
14: Infolani, bluenotemilano.com.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
18: Iperceramica.
19: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
20: Ed eccoci qui in diretta con Breaking News, Gerry Romano e Laura Ghislandi. Sul traffico abbiamo da commuoverci in questo momento, Gerry, o possiamo essere un po' più tranquilli?
21: Qualcosa perché... da dire c'è, andiamo sull'Autolaghi, sulla 8 Milano-Varese segnatamente. Verso Varese ci sono 4 km di coda per lavori tra Legnano e Busto Arsizio. Sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Capriate e Cavenago. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare di Roma, Roma. C'è un chilometro di coda fra Torrenova e il bivio diramazione Roma Sud, grande raccordo, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.
20: Allora possiamo dire prudenza e anche pazienza in questo caso, che mi sembra un buon augurio. 6:43, questa è Radio Monte Carlo, arriva anche Marvin Gaye, What's Going On.

0: Vogliamo fare un applauso ai nostri programmatori musicali, sì, che questa mattina,
1: un grande applauso,
0: per Breaking News ci hanno dato un tappetino musicale davvero al bacio. Marvin Gaye, What's Going On, 6:46. Allora, What's Going On, direi che possiamo direttamente seguire Marvin Gaye. Sono, sì, arrivati i giornali, rassegna, sì, stampa.
1: Allora, la notizia che campeggia è quella di cui abbiamo parlato prima ascoltando la voce del ministro dell'interno, sì, Piantedosi, quella di, dei controlli alla frontiera che continuano. Il Corriere della Sera versa su questo argomento l'attenzione maggiore perché è il titolo principale. Italia e Spagna, nuova sfida. Roma stop a Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli. Così Sanchez su Ceuta, fake news da Mosca e Israele. Nell'exclave ris tra i migranti, la polizia spara in aria e il ministro Tajani dice il blocco alle frontiere è necessario, rimane il pericolo jihadista. Così la stampa, titolo principale, Italia-Spagna colpo su colpo. Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni. Madrid risponde con la stessa misura. Ma Meloni, e questa è una novità di cui non abbiamo parlato prima, valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre, mentre abbiamo sentito Piantedosi che si augurava che questa fosse l'ultima proroga. Taglio medio per Repubblica su questo argomento. Scontro Italia-Spagna ancora stop a Schengen. Il governo proroga i controlli alle frontiere per altri 15 giorni. A Ceuta torna la tensione. La polizia spara in aria. Infine il Messaggero, di spalla. Stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna. Controlli fino al 15, anche Madrid li proroga. A Ceuta disordini nelle strade tra migranti e polizia.
0: Quindi comunque c'è una certa omogeneità quest'oggi, sì, sui giornali. Non capita tutti i giorni,
1: no,
0: perché
1: sempre,
0: spesso invece, giustamente, ognuno prende la propria direzione. E di solito le aperture sono un po' diverse. Invece questo primo di settembre ci ha regalato,
1: perché comunque è un argomento sensibile, si parla di due stati normalmente, sì, non ai vertici della pericolosità, e poi c'è un trattato di Schengen che ormai è cosa molto importante che dovrebbe valere sempre, ecco.
0: Ma la domanda vera è, noi eravamo pronti per questa ripartenza e per tutte queste notizie che ci sono ripiombate?
1: Secondo me sì.
0: Dici? Vabbè, dai,
1: cosa resterà
0: di questi anni 80, Raff?

0: cosa resterà di questi anni 80? Beh, ovviamente sono passati 20 anni, siamo d'accordo tutti, vero?
1: Sì.
0: Non è passato più tempo. Raff, 6.52 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Sport,
1: tanto.
0: Ce la possiamo fare, meno male.
1: Dell'addio di Messi alla selezione argentina abbiamo detto, ho dato tutto, ha detto lui che ha perso di recente il padre e mentore Jorge. 39 anni, 20 in albiceleste, 125 gol in 207 presenze. E il calcio saluta uno dei più grandi campioni di sempre del calcio, se non il migliore per molti.
0: Lui poi ha scritto, adesso poi ne potremo parlare.
1: Per me c'era Diego, però.
0: Vabbè, certo, sono d'accordo con te in questo caso. Lui ha scritto una lettera di 3 pagine,
1: sì,
0: in stampatello.
1: Sì, come un bambino.
0: Sì, amore.
1: E poi c'è tanto calcio anche italiano. Ieri 2 posticipi a chiudere la seconda dia, Lecce-Roma 0-4. Doppietta di Malen, grande centravanti olandese giallorosso, ora 5 gol, capocannoniere, 5 gol in 2 partite. E Atalanta-Bologna 1-0. E il piatto si fa succulento perché la terza giornata vede 2 sfide tra 4 squadre che hanno punteggio pieno: Roma-Atalanta sabato, Juventus-Milan domenica. Da non scartare come interesse anche un bel Inter-Napoli.
0: Ah, direi.
1: Stasera 16esimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18, Torino-Monza alle 21.
0: Sport, andiamo avanti col tennis.
1: Andiamo avanti col tennis perché già al secondo turno di Flushing, Berrettini e Darderi. Oggi affrontano il primo turno agli US Open Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Hanno salutato gli US Open Cocciaretto, battuta dalla Siniakova, e sono finiti KO anche Arnaldi e Cina.
0: Pallavolo, che è un argomento che a me è molto a cuore, insieme al ciclismo, che ho visto che non ha inserito oggi.
1: Oggi no, perché
0: oggi
1: c'era ci rimedieremo.
0: Ti perdonerò,
1: presto.
0: Gerry Romano. Grazie. Ti perdonerò, non ti preoccupare.
1: No, anche perché la pallavolo è un piatto troppo succulento.
0: Agli
1: europei femminili, l'Italia di Egonu e Antropova sgretola a Brno la Bulgaria per 3-0 e vola ai quarti contro la Svezia. La nazionale di Julio Velasco non lascia niente alle avversarie e si giocherà l'accesso alla semifinale contro le scandinave, che a loro volta hanno eliminato le padrone di casa della Cechia. Quando? Domani alle 19.
0: Pallavolo rimane uno sport molto seguito fortunatamente in Italia. Non so se tu hai la stessa sensazione. Mm-hmm. Possiamo dire che negli ultimi tempi comunque il calcio, non me ne vogliano quelli che lo seguono, anche a me piace, però ha perso un po' di punti rispetto agli altri. Adesso abbiamo parlato anche di tennis, che mi sembra abbia guadagnato parecchio.
1: Sì, perché evidentemente ci sono delle eccellenze che adesso stanno avendo anche una riscoperta grazie alla discesa del calcio, che è lo sport nazionale. Ma per fortuna questo fa capire come sappiamo coltivare i talenti noi nello sport italiano.
0: Ah, sul talento, la passione, il cibo, ci aggiungerei anche la moda e l'arte, in Italia siamo messi bene.
1: E gli speaker radiofonici come te.
0: Ah beh, Simon & Garfunkel.

0: con Simon & Garfunkel andiamo a chiudere questo appuntamento, il primo di Breaking News della nuova stagione. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie Gerry Romano.
1: Grazie, un saluto a tutti, un abbraccio al nostro e vostro amico Max Parisi.
0: Certo, infatti era il mio prossimo saluto, sappiate che lo stiamo aspettando, tornerà grazie a Paolo Rossato. Sono tornati anche i nostri amici di Bonjour Bonjour, adesso arrivano le Breaking News di TGcom 24 e poi avrete 3 ore con loro. Io sono Laura Ghislandi, a domani, baci, mua!
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Italia e Spagna ancora ai ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. La sparatoria a rave ad Arau. Arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente, l'esatta dinamica dei fatti, fatali per la 22enne abruzzese Maria Spinelli. Tra i feriti, 2 connazionali. Nuova notte di bombardamenti sulla regione di Kiev, almeno 4 morti. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo Siluanov al G20 delle finanze. Prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Ma il presidente americano Trump fa spallucce e dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Intanto il cancelliere tedesco Merz prepara l'accusa al Cremlino per i droni all'aeroporto di Lipsia. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione e in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma domina 4-0 a Lecce e l'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese alle 18 e Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darderi al secondo turno, KO Arnaldi e Cocciaretto. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Stefania Andriola, a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In questa mattinata vi segnalo nuvolosità sparsa sulla Calabria Tirrenica, Levante Ligure, Emilia e Lombardia, con qualche pioggia sulla Venezia Giulia. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio avremo lo sviluppo di nuvolosità associata a brevi rovesci e isolati temporali sulle Alpi centro-orientali, l'Appennino Ligure, l'Emilia, l'Appennino Meridionale e le zone interne del sud della Puglia. Le massime saranno in lieve calo al nord, localmente anche al sud, con un clima comunque sempre molto caldo e valori per lo più compresi tra 29 e 35 gradi. Per il Principato di Monaco, tempo soleggiato con massima di 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
13: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 diramazione Roma Nord si è verificato un incidente tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione Autosole. Un incidente anche sulla 1 Roma-Napoli tra Il Bivio per la A3 Napoli-Salerno e centro direzionale in direzione della capitale. Code per lavori sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Infine sulla statale 613 Brindisi-Lecce si procede a rilento per lavori tra Squinzano e Torre Rinalda e prima dell'incrocio per Surbo, Lecce, in direzione Lecce. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: amici, buongiorno. Scusa, dove sono?
1: Al mare.
0: Dove sono? Voi chi siete?
1: Sei rimasta al mare, cara Monica.
0: Aspetta che guardo se ho l'infradito. No, non ho l'infradito.
1: Andrea, gli spalma la crema solare.
2: Ma nemmeno per idea. A parte che il primo settembre, come ce ne rientro, l'infradito si è trasformata in scarpa normale, in scarpa chiusa.
0: Intanto Andrea, li metti via i secchielli e le palette, per favore.
2: Ho ancora la sabbia nelle mutande. Se volete aiutarmi a toglierla, scusate.
1: Vabbè,
2: ragazzi, rimane nella valigia che a ricordarti del tempo che fu.
1: Buongiorno amici, buon martedì, primo settembre si riparte. Buongiorno Monica Sala.
0: Buongiorno Davide Lentini.
1: Stefano Andreoli.
2: E buongiorno a tutti.
1: E Andro Mercurio.
3: E buongiorno, siamo di nuovo qua, eccoci.
1: Per la felicità nostra e dei nostri ascoltatori, buongiorno.
4: Aperto dell'ironia.
1: Ma va, Mattia Brena che è in regia. Monica Tognini al centralino, oggi anche il suo compleanno.
0: Auguri Monica, buon compleanno.
1: L'unica cosa buona per tornare, che se magna adesso, tanto perché non
2: abbiamo... sono sue quelle cose che ho visto lì sul bancone, quelle le cornie.
0: Ma perché, scusa, abbiamo mai smesso di mangiare?
1: Appunto. Dai che si va, 3 ore con noi e si riparte una lunga stagione su Radio Monte Carlo. Subito così, We Are Family, Sister Sledge.

0: Una famiglia, vedi, we are family, Sister Sledge, come succede in famiglia quando si torna, si trovano tutti a salutarti, i nostri amici e parenti ormai quasi.
1: Eh certo, e in tantissimi hanno messo anche la sveglia proprio per ascoltarci, come Angela dalla Sardegna.
0: Ma pensate, Angela, ma perché, ma, cioè, noi siamo felici, ci mancherebbe, però, se potevi dormire ancora un po'.
2: Bentornati!
0: Grazie. Senti l'entusiasmo, Andrea, l'impara un po' di entusiasmo da...
3: Io ho dato tutto nei saluti, quindi ora dobbiamo fare le tre ore lo stesso. Comunque, certo. Io ho sparato a mille, hai detto prima di andare in onda, tonici, mi raccomando, entusiasmo, io l'ho usato tutto prima.
0: Già finito, ragazzi.
1: Cioè, guarda che adesso devi finire la stagione.
3: Allora, il mese di ricarica mi è bastato appena per fare i saluti, ora pian piano ingraneremo in un modo o nell'altro.
0: Un altro mese per poi dover rifare altri tre saluti.
3: Quasi, sapete.
0: Come è andata la vostra vacanza?
1: Benissimo!
0: Una lunga estate?
1: Beh, una lunga estate, un'estate velocissima perché è volata. Siamo salutati ieri e oggi siamo di nuovo qui.
0: Infatti, però per fortuna ci siamo ricordati i ferri del mestiere, le password per entrare, tutto quello. Io avevo paura di dimenticare le cuffie, invece tutto.
1: Sono veramente sorpresa.
0: Incredibile.
1: Al primo colpo l'ho azzeccata la password.
0: Io però, da bravo, come si dice, professorino in questo caso, ti avevo detto a fine luglio, ricordati, appuntati la password, perché poi lo so già che il primo di settembre mi dice, dove l'ho messa la password?
1: Io non l'ho fatto, naturalmente, ma contavo sulla mia memoria.
0: Vabbè, ma succede a tutti quelli che sono stati per tanto tempo lontano dal lavoro, immagino che oggi saranno nella stessa situazione.
3: Col post-it, con la password, con tutto il PIN del bancomat, tutte le cose, quindi se ti fregano quello, sei fregato totalmente.
0: Dove siete stati in giro per il mondo?
1: Non sono andata in giro per il mondo, sono stata ferma, ma è stato meraviglioso, in Calabria.
0: Vedi, Stefano, in Sardegna.
3: Sardegna, Toscana, Appennino, un po' di Veneto, qualche gitarella.
0: Io nella civiltà sono stato, al di là della Grecia, vabbè, mare incredibile, stupendo, in Svezia, sono tornato l'altra sera dalla Svezia, ha detto, ma noi quando ne parliamo della Svezia, che è sempre prima in classifica per tutto?
1: Scusa, ti fermo subito, hai detto sono stato nella civiltà, perché noi cosa siamo?
0: Oddio, là capisci veramente, tutto pulito, ordinato, alle 8 del mattino, ora di punta in metropolitana, non vola una mosca.
1: Ma che noia!
0: Come che noia?
1: Che noia! Viva gli italiani, viva il caos, viva il fatto che noi sappiamo divertirci e festeggiare.
3: Sala, questo l'hai mancato, però vedrà che tra un po' magari si convertirà al lentinismo anche lei, eh.
0: Guarda, Monica, non c'era una cartaccia per terra, ero di una felicità incredibile. Cioè, noi siamo veramente degli animali incivili, diciamocelo.
3: Poi l'inverno, quando il sole tramonta a mezzogiorno, cosa se ne fa delle cartacce per terra che non ci sono, scusi.
0: Questo è pure vero, però perlomeno ogni tanto, anche se per pochi giorni, ho detto, vabbè, vedi, qualcuno pulito e ordinato ancora esiste in giro per il mondo.

0: bella cosa non c'è, ed è vero, non c'è niente di più bello che ritornare dopo un mese qui negli studi di Radio Monte Carlo.
1: Ma chi ti crede, Monica? Chi ti crede? La sveglia alle 5, tu che dici più bella cosa.
0: E ritrovare questi messaggi da parte dei nostri ascoltatori che ci danno il bentornati. Cosa c'è di più bello? Ci amano.
1: Ora ti credo, anche perché sono tutti pazzi. C'è chi ci scrive: pur di ascoltare il vostro rientro, ho nascosto l'auricolare sinistro sotto le cuffie che uso per lavorare. Lara da Empoli, cioè lavora probabilmente con delle cuffie, e lì sotto ci ha messo l'auricolare.
2: Tra l'altro lavora in un'altra radio, questo è incredibile. Per dirti la fedeltà con cui veniamo ascoltati.
1: Mi sembra un po' l'esempio di quando a scuola mettevi un giornaletto dentro il libro di filosofia, di storia, di italiano.
2: Lei l'ha fatto spesso, Lentini.
1: Infatti.
0: E come no? Roberta addirittura è salita 15 minuti prima in auto, direzione lavoro, proprio per poter ascoltare l'apertura di Buongiorno Buongiorno.
1: Si svegliano prima, siete meravigliosi.
2: È un atto d'amore incredibile.
1: Ma bisogna svegliarsi ancora prima, anche noi, perché da questa stagione Laura Ghislandi stamattina ha inaugurato Breaking News, il nuovo programma dalle 5 con la redazione di TGCom 24, insieme oggi a Gerry Romano, ci danno tutte le notizie, poi arriviamo noi e vabbè, va tutto così. Come...
0: roviniamo tutto.
2: Mandiamo tutto in banca.
1: Ecco, volevo dirlo io, ma
0: però giusto sintonizzarsi dalle 5, perché così avete la possibilità di sapere tutto quello che succede nel mondo.
1: Salutiamo tutti quelli che sono stati al lavoro durante il mese di agosto, che si sono fatti un mazzo così, hanno mandato avanti il paese, e chi giustamente parte adesso, come Marti da Roma, dice finalmente partiamo per l'Alto Adige domani.
2: E salutiamo anche i nostri colleghi che sono stati in onda da agosto a tenerci calda la poltrona e il microfono.
0: Scusami, parte adesso per il Trentino Alto Adige, adesso che finisce il caldo, dovevi andarci prima. Scusami.
1: Guarda, fa caldo.
2: Finisce
1: ancora.
2: Il caldo dove? Che c'è il caldo che c'era a fine luglio.
1: Fa ancora parecchio caldo. Io ho detto torno, troverò una situazione un po' meglio, zero.
2: Torna in Svezia, Lentini, vedrai lì come si sta bene.
1: E infatti si stava bene, quasi pioveva alcuni giorni, per cui...
0: Che tristezza, sì. Tutti educati, le nuvole senza sole.
1: È un attimo abituarsi però al ritorno subito alla nostra di situazione. Amici, è bello ritrovarvi, 342-414-1762, il nostro numero, mi raccomando, troveremo di nuovo tutte le nostre cosine al loro posto stamattina, a Bonjour Bonjour, ma soprattutto la grande musica di Radio Monte Carlo, E-Player, questa è Baby Come Back.

0: Come? Non sapevi che Beautiful fosse ancora...
1: È ancora in onda Beautiful.
0: Certo che è ancora in onda, non morirà mai. E continuano a esserci le solite tresche, da quel che so, tra parenti, amici, figli che vanno con le mamme.
1: Quindi
0: degli amici.
1: Corna, corna, no. È tutto spiano.
0: Spieghiamo Beautiful perché è uno dei componenti dei Player, è Ron Moss, l'attore che faceva il grande Ridge di Beautiful.
2: Si è staccato dal personaggio appena in tempo per non essere troppo legato a lui, capito? L'ha fatto solo 25 anni, quindi esatto. Comunque devo dire che si è riuscito a scrollare di dosso questa fama.
1: Come no, comunque sa fare tutto questo, non ho capito, oltre a essere molto bello.
0: Con quel suo mascellone. Baby Come Back, siamo tornati, i Player su Radio Monte Carlo.
2: Ora è tornato a suonare Ron Moss, spesso anche in Italia a fare dei concerti.
0: Vero, vero, ogni tanto lo si vede in Italia proprio perché anche lui ama l'Italia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
17: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

0: Pinado e Santana alle 7:29 su Radio Monte Carlo. Che avete da ridere?
1: No, meno male che non potete ascoltare fuori onda.
0: Sai che se dici così ora bisogna raccontare tutto.
2: È vero, scusi, Sala.
0: Come quello che ti dice: ho scoperto una cosa, ma non te la posso dire.
1: No, devi creare così la suspense.
2: Però la devi creare, poi devi svelarla, devi scioglierla.
0: Si parlava di souvenir, delle vacanze. Avete portato qualcosa dalle vacanze?
1: Beh, di solito qualcosa si porta. A meno che tu viaggi in aereo e quindi non ci sta niente nella valigia.
0: Allora, io devo, appunto per questo, devo prendere tutte le volte, se li trovo, ditalini per l'amica di mia mamma. E qua mi hanno contestato.
2: Non può chiamarli ditali, da dizionario, scusi.
0: Se uno ha il dito piccolo, come si chiama a quel punto?
2: Ma lo faccia dire
1: no,
2: a me, scusi.
1: Scusami, allora se c'è il dito grosso, come lo chiami?
0: Ditalone,
2: sì, i rigatoni, certo.
0: Vabbè, comunque, questo di tale va bene.
1: Allora, è quell'aggeggio che tu infili nel dito per non farti male quando cuci, ecco.
0: Dovrebbe essere così. Ecco. E devo portarlo a un'amica di mia mamma se li trovo, perché in ogni città ci sono quelli proprio con il nome delle varie
2: città.
0: Ora
2: con questa informazione, Lentini, l'Italia sta meglio. No, ora sono tutti più felici.
0: Non l'avrei raccontata, però è venuta così.
2: Neanch'io l'avrei raccontata.
1: Però scusa, è una cosa diversa. Io non ci avrei mai pensato, no? Al limite mi veniva in mente la calamita, ma quella cosa lì no.
0: E quella cosa lì si chiama ditale, lo puoi dire. Che adesso è un nome che non si può più pronunciare, è italiano. Comunque si fa la raccolta e quindi. Ma adesso c'è una nuova tendenza, altro che questi souvenir. C'è gente che viaggia verso l'Oriente, va in Giappone, in Corea del Sud, posti stupendi, bellissimi da vedere, ma poi torna con le valigie piene di creme, le creme coreane che qua costano un botto.
1: Fanno bene, devono riempire le valigie, perché tu sai che le donne asiatiche hanno una cura per la pelle che noi non possiamo neanche immaginare.
0: Ormai vanno molto di moda queste creme.
2: E tant'è vero che vengono vendute anche in queste grandissime farmacie, che oltre ai farmaci appunto hanno una sezione cosmetica, come ormai quelle nostre, però immaginatele moltiplicate per 10. E infatti, quando a Capodanno sono stato in Giappone, mia moglie Ilaria si è portata, anche seguendo gli influencer che reclamizzano certi tipi di crema,
0: le
2: capito?
0: Creme si è presa.
2: Questa qua, cosa trovata in Italia, costa 300 euro, ma lì in Giappone, capito?
0: Niente di tale, e invece...
2: Ma perché ha dovuto tornare
1: le creme?
2: Perché?
1: Beh, scusa, ognuno porta a casa quello che vuole.
2: Non facciamo cucito a casa nostra, non ricamiamo niente.
0: Niente punto croce, ma tante creme che qua da noi costano un po' di più e invece là sono proprio, te le tirano dietro, verrebbe da dire.
1: Questo potrebbe essere il buon proposito per la nuova stagione.
0: Quale?
1: Quello di, prima di andare a letto, dedicare un po' di tempo alla nostra pelle.
0: La beauty routine, cara
2: certo,
0: Stefano.
2: Se risparmi 50 euro in una crema, ma vai, prendi il volo per il Giappone per comprarla e il risparmio, diciamo così, un po' si annulla, se posso dire.
0: Dai che c'è Sombra su Radio Monte Carlo, Potential.

0: Ombra con Potential, questo è Radio Monte Carlo e questa è Bonjour Bonjour, siamo tornati.
1: Ma
0: eccoci,
1: hai visto?
0: Qui
1: siamo noi, siamo quelli che vi tengono compagnia tutte le mattine dalle 7 alle 10. Avete visto? No, dico ai miei compari qui, Marco da Roma manda una foto di quei ditali che si possono trovare nei negozietti di souvenir in giro nelle città, spesso anche negli aeroporti, che uno può collezionare.
2: Finemente decorati, a
1: belli,
2: volte addirittura con dei piccoli dipinti sopra fatti a mano, insomma, dei pezzi da collezione.
0: E i nostri ascoltatori li ha appesi tutti, avete visto?
1: Sì, 60, sono anche belli a vedersi, però Marco devi dirmi dove li trovi, perché io, per, ripeto, un'amica della mamma, devo sempre, tutte le volte che viaggio, cercarli, sempre più difficili da trovare sti ditali.
0: Beh, ci credo.
1: In che senso ci credo? Dici che non li
2: compra nessuno. Non è il primo souvenir a cui pensi, diciamo così, quando vai in giro.
0: A me non è mai venuto in mente di comprarmi un ditale quando sono andata in vacanza.
1: Neanche a me, però ripeto, ho questo impegno, questo compito.
0: Marco, scusami, eh.
1: Adesso va di moda la crema, invece, tornare con le borse piene di creme, soprattutto quelle coreane e giapponesi, che fanno molto bene, che aiutano la pelle.
2: C'è anche da dire che le donne orientali sono avvantaggiate dal DNA, la carnagione, lì sapete, non prendono assolutamente il sole, ma proprio protezione 100 totale anche d'inverno, proprio per evitare di prendersi il più piccolo raggio.
0: È la cosa proprio a cui pensavo quando cercavo di abbronzarmi, e questo non succede quasi mai.
1: Vabbè.
0: Ho detto, ma perché devo prendere il sole? Tanto non mi abbronzo, così non mi rovino la pelle.
1: Ma infatti, anche perché sai che molti dicono che troppa abbronzatura è volgare, per cui
2: non va più di moda come un tempo succedeva.
1: Guarda come è abbronzato il nostro Andro, pure lui super abbronzato quest'anno.
0: La
1: per
0: fronte
1: cui...
0: soprattutto, hai visto?
1: A me si abbronza soprattutto il naso, non so te Stefano, la
2: capita
1: prima
2: anche a me, devo
1: la
2: dire.
1: Prima cosa che si abbronza.
2: Invece sotto il naso è chiaro perché è in ombra,
1: in
2: proietta come una meridiana la sua ombra.
1: Comunque vanno di moda tantissimo queste creme coreane e giapponesi, anche in Grecia c'è chi va in vacanza e torna a casa con i souvenir di creme fatte a base di api e olio di oliva.
0: Beh, anche in Italia si trovano questo tipo di creme, però di solito era insospettabile la Grecia, non è che vai lì per comprarti la crema.
1: Ma da noi vanno ancora di moda e si usano quelle alla bava di lumaca.
0: Ma sai che non ho mai provata?
1: Vorresti provare, Monica, prova a venire qua la mattina con una bella bavata sulla
0: guarda
1: faccia.
0: Tra qualche giorno quando mi ritornano le occhiaie ci
1: via,
0: provo.
1: Proviamoci. Rieb su Radio Monte Carlo, c'è Amy Winehouse.

0: Amy Winehouse, quella di Rehab su Radio Monte Carlo alle 7.41. Davide, Monica, Stefano, Andro, Matti in regia, siamo tornati a tenervi compagnia ed è tornato anche il quiz.
1: No, anche il quiz è tornato.
0: E ho deciso che sarà sempre più difficile. E no, perché adesso sono stati tutti un mese in vacanza i nostri ascoltatori, anche loro dal quiz, quindi dobbiamo tornare ad allenarli.
1: Quindi avevano messo a riposo tutti i neuroni.
0: Appunto.
1: E adesso devono risvegliarli.
0: Per cui ho chiesto a Mattia Brenna in regia di essere veramente cattivo. Sentiamo la nota, come inizia?
1: Ma per favore, ma non ho capito, dai.
0: Mattia, ti avevo chiesto di meno, devi essere veramente più cattivo.
1: Ma come così? Di meno? Non si capisce niente.
0: Ma facilissima così.
2: Allora, terapia d'urto, Sala, lasciamolo cominciare così, poi quando lo insultano capirà che è troppo cattivo, capito?
0: Facciamola risentire, dai.
1: Ma davvero lo vuoi lasciare così?
0: Si può indovinare, secondo,
2: secondo me sì, anche perché insomma, vabbè, dai, l'avete forse capito, un po' intuito.
0: Che giorno è oggi?
2: Vabbè, allora, allora scusi, prima è cattivo e poi mi sgancia,
0: vabbè,
2: l'indizio così.
0: L'ho buttata lì così. 342-414-1762, vediamo chi è così reattivo. Tu sei sconsolata.
1: No, beh, l'indizio l'hai dato, l'indizio, da lì si può capire tutto.
0: Provateci, dai, nome dell'artista italiano e titolo della canzone, facilissimo. Tra poco l'ascoltiamo su Radio Monte Carlo.
3: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi finire.

0: un po' di indizi erano abbastanza evidenti. Che giorno è oggi?
1: Beh, oggi è il primo di settembre.
0: E che canzone è questa?
1: È settembre.
0: Appunto, vedi, avevo già detto tutto.
1: Infatti hanno sbagliato praticamente tutti.
0: No, perché la nota era un po' così.
1: Dai!
0: Sibillina. Settembre, Antonello Venditti, il mese più cantato di sempre, mese stupendo, che si inaugura con il compleanno della nostra Cherie, Monica Tognini. Le facciamo ancora tanti auguri.
1: Tanti auguri, Monica, che il mese sia stupendo, questo lo dici tu, il mese più bello
0: dell'anno.
1: È il mese della ripresa, quindi non lo so.
0: Vabbè, si torna alla normalità, si spera. 10 minuti e saranno le 8. C'è chi scrive: mi è mancato pure il quiz. Vorrei dire mi è mancato pure il calcio. E invece, sì, ci è mancato il calcio.
1: No, devo essere sincero, non mi è mancato il calcio.
0: Una appassionata come te.
1: Io sono una grande fan, sono un'appassionata, sono una grande tifosa, però dopo l'ultima stagione devo dire che il calcio non mi è mancato.
2: Ma Salma, col Milan lassù in testa la classifica adesso, dovrebbe essere felice, esultare per questo nuovo corso.
0: Ce ne sono un bel po' in testa alla classifica. Hanno giocato 2 partite, ne hanno vinte tutte e 2, Roma, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Lazio, capito che sono tutte lì.
2: Praticamente tutte quelle forti, manca l'appello in Napoli, che ha perso contro il Como in casa, partita che mette già in bilico questa nuova panchina
1: di Allegri. Certo,
0: è già così, traballante,
1: ma è sempre così, dai, all'inizio di campionato quando uno perde dice no, non va bene, lo mandiamo via, salta la panchina.
2: Ma ricordiamo che Conte perse la prima partita 3-0 col Verona e poi vinse lo scudetto,
1: esatto.
2: Quindi lo sappiamo, proprio a Napoli
0: già.
2: Lentini, il mondo si domanda il pronostico di Lentini per il campionato di quest'anno, noi non ci dimentichiamo.
1: Chi lo vincerà?
0: Non lo so, io voglio tornare, cioè persisto, dico ancora la Roma, guarda.
2: E qua mezza Roma, mezza città di Roma si è portata le mani verso il basso, là dove non batte il sole.
1: C'è Gasperini, tra l'altro adesso c'è De Roma, il capitano che lascia l'Atalanta per andare alla Roma, il nostro Mattia Brena, tifosissimo dell'Atalanta, non è per niente contento.
0: Ma infatti io dico, questa esperienza di Gasperini alla Roma da allenatore, l'anno scorso comunque non ha fatto malissimo, quest'anno voglio sperare che...
2: È arrivato in Champions, sicuramente grande obiettivo, e soprattutto adesso quest'anno è partito a razzo, 8 gol segnati,
0: appunto.
2: Nessuno subito. Tanto spettacolo.
0: Ieri 4 gol della Roma a Lecce contro il Lecce. Complimenti anche all'Atalanta, che sempre ieri ha vinto col Bologna 1-0. Però c'è anche il Como, attenzione, che è neopromosso, no? In Serie A.
2: Che neopromosso?
0: No?
2: È in Champions.
1: No, com'è?
0: Ah, già,
1: com'è?
0: È vero,
1: è in Champions.
0: Raga, ve l'ho detto, il calcio non mi mancava per niente.
1: No, c'è stata l'estate di mezzo, abbiamo tutti staccato la spina e non abbiamo seguito niente.
0: Che però quest'anno ha rafforzato, questo sì, ho letto,
2: si deve attrezzare per l'Europa, insomma, la stagione più incredibile dopo l'anno scorso. Insomma.
0: E il Como potrebbe essere la grande rivelazione di questa canzone.
2: Nessuno ha menzionato l'Inter e per me va benissimo così. Continui così, Lentini.
0: Basta,
2: guarda,
0: con sto Inter, Monica. Basta, pure
1: basta con l'Inter. Basta.
2: Questa Inter è femminile, è bene amata.
0: Chiamala come vuoi. Empire of the Sun.

0: E quale miglior canzone di Changes, David Bowie? Il cambiamento, settembre, ricomincia tutto, i buoni propositi, la vita che riparte.
1: Qui non è cambiato niente.
0: Nessun proposito,
1: siamo
0: niente.
1: Sempre noi. Non, tu hai qualche buon proposito, io no.
2: Vi ha lasciati che mangiavate e vi ritrova a mangiare, ragazzi, sempre noi siamo.
1: È una delle cose più belle, no? Mangiare.
2: Una delle poche cose che c'è rimasta da fare, mi sa tanto, vabbè. Canzone meravigliosa di David Bowie, ma adesso ci sono come sempre gli aggiornamenti dell'attualità dall'Italia e dal mondo, di Cicom 24, meteo e autotraffico.
1: E poi ancora bonjour, bonjour.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 7:59.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier Tajani assicura che non è una questione elettorale, bensì di sicurezza interna. Il pericolo jihadista, dice, non va sottovalutato. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. Nuova notte di bombardamenti sulla regione di Kiev, almeno una decina di morti. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo Siluanov al G20 delle finanze, prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Ma il presidente americano Trump fa spallucce e dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. La sparatoria a rave ad Arau, arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte della 22enne abruzzese Maria Spinelli, tra i feriti due connazionali. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma vince 4-0 a Lecce, l'Atalanta 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18, Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini ed Arderi al secondo turno, K.O. Arnaldi e Cocciaretto. Queste Breaking News di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La settimana appena iniziata vedrà il dominio dell'anticiclone africano sull'Italia, con tempo in prevalenza stabile e un caldo intenso, decisamente anomalo per il periodo. Oggi al nord un po' di nuvolosità variabile, ma con schiarite anche ampie. Nel pomeriggio isolati rovesci e temporali possibili su Alpi centro-orientali, Appennino ed Emilia. Al centro-sud e isole prevalenza di tempo soleggiato, ma con un aumento della nuvolosità da metà giornata sui rilievi associati a isolati temporali. In serata ancora qualche temporale in Alto Adige e Alpi Friulane. Temperature massime in leggero calo al nord e nei settori ionici del sud della Sicilia, senza variazioni altrove. Venti in prevalenza di debole intensità. Nel Principato cielo in prevalenza poco nuvoloso con una massima di 28 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A8 verso Varese, 2 chilometri di coda per lavori tra Origio Ovest e Castellanza. Sulla A1 verso Napoli, 3 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Barberino di Mugello e Calenzano. Sulla statale 195 sul Citana, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Ponte Nuovo e l'incrocio Santa Margherita verso l'incrocio San Giovanni su Ergiu, statale 126 sud occidentale sarda. Prudenza e buon viaggio.

0: Squadra di Bonjour Bonjour, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia in regia. Vorrei un minuto di raccoglimento, se possibile, per tutte le piante. Spero di non essere l'unico che ci hanno lasciato in questo mese di agosto,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Il mio rosmarino così bello prima di partire. Il rosmarino, guarda che è importantissimo da tenere casa il rosmarino, perché devi cucinare.
0: Pure quello hai fatto
2: ma
0: morire.
2: Non muore mai il rosmarino. Beh, il basilico che si appassisce in un amen.
1: No, il basilico è riuscito a resistere, ma invece il rosmarino
0: dai,
1: morto completamente.
0: Ma cos'hai?
2: Ma il basilico
0: casa?
2: Muore se non lo guardi per mezzo secondo, okay. E a lei è resistito.
0: Io sono tornato una strage praticamente in casa, cioè, veramente sono disperato.
1: Ma scusami, la Giovanna, la Giuseppina, ciao. E la Belinda lì, tutte morte.
0: Sono passate a miglior vita ormai da tempo. È rimasto soltanto il potus, quello che non muore mai praticamente, per fortuna.
2: Io devo dire, le piante da interno tutte bene, quelle da balcone ovviamente non hanno retto al caldo.
0: Non so quello che è successo a casa dei nostri ascoltatori, ma voglio sperare, com'è che si dice, mal comune mezzo gaudio. In questo caso forse non vale, però
2: qualcuno avrà messo l'irrigatore automatico,
0: sì.
2: Quello che poi ti fa gocciolare dal terrazzo per tutto il giorno delle cascate d'acqua, come capita spesso.
0: E se sbagli qualcosa trovi la casa allagata, peraltro.
1: Io l'ho messo e infatti dal basilico scendeva l'acqua e dal rosmarino no.
2: Ah, ecco, quello è il motivo.
0: Vabbè, a posto. State qua con noi fino alle 10. Bonjour, bonjour. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

0: per quella di Girls Just Want to Have Fun su Radio Monte Carlo. Non siamo gli unici, Monica, consoliamoci sulle piante.
1: Sì, consoliamoci, perché tanti sono andati in vacanza come noi, sono tornati e le piante poverine hanno ceduto.
0: Però attenzione, Andrea da Genova dice di essersi portato, vabbè, facile, il bonsai acero rosso giapponese in vacanza per sicurezza.
1: Beh, una mia amica, ed è vero, una mia carissima amica che si chiama tra l'altro come me, si porta dietro il basilico quando
0: va via. Basilico, va tutto bene, anche se muore il basilico, tutto sommato
2: la piantina costa un euro, te la vai a ricomprare.
0: Ma il bonsai dove te lo metti? In valigia? Cioè, nel senso, comunque è delicato, come fai a portartelo dietro?
2: È come un animale domestico, devi portartelo in grembo per tutto il viaggio.
1: Cioè, ci avrai il trasportino, come
0: sì,
1: quello che si usa per i cani e per i gatti.
2: Ho capito, ma che fai? È il bonsai nella gabbietta.
0: Che cosa ha lì dentro un bonsai? Però vedi, almeno se l'hai portato per sicurezza. C'è anche chi dice di essere tornato stanotte alle 3:30 dalle vacanze e dice: con mia sorpresa il prato del giardino che avevo lasciato giallo e secco come il Sahara è rinato verde e rigoglioso. È piovuto, sono venuti giù un po' di temporali, per cui
1: hai capito. Fortunata Sara, che dice: io ho una vicina meravigliosa, dal suo balcone mi bagnava le piante con la pompa.
0: Vedi, però bisogna avere un vicino che non va in vacanza e che è disposto a fare la gittata lunga con la pompa.
2: E infatti, però, se ci arriva magari in cambio di una torta o di un favore, si può fare.
0: Non vi è mai capitato durante le vacanze di passare sotto un terrazzo e sentire che piove e tu dici: ma cosa sta succedendo? Guardi su, è quello che annaffia.
2: Oppure un irrigatore automatico che ha sbagliato la taratura e sta facendo scrosciare il Niagara sul tuo terrazzo.
1: Ma non soltanto durante le vacanze, questo succede.
0: Infatti,
1: spesso.
0: È che bisogna ingegnarsi quando si parte per poter avere qualcuno che si prenda cura delle tue piante.
3: Per quel che riguarda le mie piante, io che sono notoriamente il loro spauracchio, perché le faccio morire tutte, anche quelle finte, le ho portate in massa alla mia vicina di casa di sotto.
0: Vedi, meno male che tu hai la possibilità di avere un aiuto.
2: Qualcuno lo fa con gli animali domestici: mi puoi accudire per queste due settimane, magari il cane, il gatto, eccetera, e poi si ricambia il favore.
0: La mia pianta di rosmarino, ci scrive qualcuno, cara Monica, è morta anche se non sono andata in vacanza.
1: Hai capito?
2: C'è chi ha un talento e noi qua dentro abbiamo qualche esempio.
0: Già. No, non mi guardare, io guarda che le mie piante stavano bene prima che partissi per
1: guarda,
0: le vacanze.
1: Guarda, continuano a morire le tue piante.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, e nelle compagnie c'è sempre qualcuno che sa tutto.
1: Sempre.
0: Sempre.
1: 8:13, siete su Radio Monteca. No, cosa sta succedendo, ragazzi? Chi è? Cos'è? Ma.
2: Eccoci, buongiorno a tutti e bentrovati per una nuova serie di scottanti inchieste dal vostro Sigfrido Ranucci.
0: Ma come? Ranucci?
1: Anche qua Ranucci, no.
2: La nostra squadra ha lavorato alacremente panciatella per tutta l'estate.
1: Ma cosa dici?
2: Pur di esserci entro ottobre. Ed eccoci qua, senza paura, per una nuova puntata di Report.
1: Ma guardi che report gliel'hanno tolto, glielo ricordo, Ranucci.
2: Ma questo non è un report.
0: Ma come?
2: Questo è il Report.
1: Ma no.
2: Il programma dove tutti i nodi vengono al pezzo.
0: Sì.
2: E cominciamo subito, senza fronzoli, col nostro primo servizio.
0: Cioè, guardi che questa non è la sua trasmissione, Ranucci.
2: Volevano tapparci la bocca, pensavano di esserci riusciti, ma le inchieste della redazione di Report continuano. E ve lo promettiamo, saranno una bomba.
3: No, meglio che non parli di bombe, Ranucci, per piacere.
0: Cioè, ci scusi, ma come ha fatto a collegarsi con noi oggi?
2: Cara Sala, noi di Report abbiamo i nostri metodi.
0: E cioè, quali sarebbero?
2: Abbiamo semplicemente ricattato il regista Mattia Brena, minacciando di rivelare dove passa le notti prima di recarsi in radio.
0: Cioè, ricattato il nostro regista?
2: I poteri forti ci ostacolano, ci vogliono distruggere, ma il vero giornalismo d'inchiesta, quello libero, non morirà mai.
1: Ranucci, abbiamo capito, ma questa guardi che è Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo.
2: Lentini, lei si è messo contro la persona sbagliata.
1: Contro?
2: Noi non abbiamo timore di nessuno, ecco. E non ci fermeremo nemmeno di fronte alle violente intimidazioni come la sua.
1: Ma che intimidazioni, Ranucci? Non ho detto niente.
2: È evidente che la vostra allegra combricola di Bonjour Bonjour ha dei grossi scheletri nell'armadio.
1: Scheletri nell'armadio? Ma cosa sta dicendo?
2: Sappiamo benissimo che la sua pubblicità occulta delle gallette di riso e ai prodotti senza lattosio.
1: Ma che pubblicità? Sono solo intollerante, Ranucci.
2: Ma di questo parleremo dopo la pubblicità. Ricordate, a volte più che vestirsi di false apparenze è meglio apparire nudi.
0: Ma scusi, pure. Che cosa vuol dire tutto questo, Ranucci?
2: Continuate ad ascoltarci e lo scoprirete.
1: Ah, pure.
2: Ci risentiamo dopo la pubblicità con uno scottante interrogativo. Perché i tappi dell'acqua minerale restano attaccati alla bottiglia, ma quelli del vino no?
0: Ma che domanda è questa, scusi?
2: È un incentivo subliminale a consumare più alcol?
1: Può essere.
2: I poteri forti ci vogliono storditi, tutti ubriachi.
1: Certo.
2: Questo, ma soprattutto altro, solo da noi, al Report.
1: A posto, ragazzi. Cioè, ci mancava pure Ranucci.
0: Sì, ci mancava Ranucci.
3: In cerca di collocazione in questo momento, del resto.
1: Doveva venire proprio qua da noi.
3: E vabbè, è capitato così.
1: Vabbè, avremo modo di scoprirlo.

0: Migliore se non oggi, primo di settembre, tutto riparte, siamo tornati anche noi.
1: E domani sarà ancora meglio.
0: Oddio.
1: E dopodomani ancora di più. Alziamo l'asticella, ragazzi.
2: Questo ottimismo però mi sembra un po' eccessivo. E partiamo un piede alla volta.
1: È l'ottimismo del primo giorno, domani
0: no.
1: Puoi farmi la stessa domanda.
0: Luna Pop, un giorno migliore su Radio Monte Carlo. Peraltro siamo fortunati perché abbiamo iniziato oggi praticamente la settimana corta. Abbiamo già la settimana corta, vedi?
2: Il primo lunedì ce lo siamo fumato, devo dire, però dalla settimana prossima tutto tornerà nella normalità.
1: Ma domani intanto sarà già mercoledì.
0: Vedi, mi piace questa filosofia.
2: Praticamente
0: bravo.
2: Il weekend è dietro l'angolo.
0: È già vicino.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
9: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF!
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: Girl con Madonna, Radio Monte Carlo alle 8.29. Da stamattina la sveglia suona presto, quindi basta bagordi la sera, amici.
1: Beh, ogni tanto.
0: So che fate tardi, che siete abituati. Andreoli l'hanno visto alle 6 del mattino girovagare dopo una lunga notte quest'estate, vero?
2: Devo dire che mi ha aiutato una cosa, il fatto di dormire tutto il pomeriggio.
0: Ma come, Andreoli?
2: Tu pranzi, ti appoggi un attimo ed è un tanto il troppo caldo per uscire a fare cose. È un attimo che si fanno le 6:30, a quel punto è ora dell'aperitivo e quindi che fai? Hai energie per tirare fino a notte.
0: Ma quindi hai vissuto la notte quest'anno, Andreoli? Quest'estate
2: mio malgrado ho dovuto.
1: Capito cosa fa? Dorme tutto il pomeriggio per riuscire a tirare un po' di più durante la sera, durante la notte.
0: A scatenarsi di notte.
1: Sì.
2: Questo non l'ho detto, sta facendo il gesto del ballo, ma
1: sul
2: non
1: cubo.
2: Arrivo a tanto.
1: Sul cubo sei andato?
2: Per me scatenarmi è fare dopo mezzanotte.
0: Appunto, amici della Sardegna, se avete delle foto, delle diapositive, dei video di Andreoli scatenato nelle notti dell'Ogliastra,
2: sono false. No, le hanno fatte con la false. I, capito? Non sono io.
0: Hanno fatto un sondaggio su quali siano le città dove è più bello fare tardi e sembra che al primo posto ci sia Bangkok, incoronata capitale mondiale della vita notturna 2026. Beh, però ormai è finita l'epoca di fare tardi, non lo so, cioè anche io che notoriamente dei tre qua dentro sono quello che vive un po' di più, no?
1: Cioè, ci guarda, hai visto, ci guarda e si mette a ridere, come se io e te, Andreoli, fossimo ormai andati, andiamo a letto tutte le sere alle 9, alle 21 con le galline,
2: capito? Una vecchia ciabatte,
1: ecco,
2: invece
1: in pratica
2: non è vero,
1: così.
2: Ma minimo 9:30, non prima. Lei Lentini, la Thailandia non se l'hai fatta mancare
0: nel suo peregrinare.
2: Immagino, no?
0: Bangkok, città meravigliosa, non dorme mai, ed è vero, quando sei lì non è che puoi andare a dormire alle 10.
1: Beh, la città che non dorme mai di solito è New York.
0: Sì, però Bangkok se la batte bene, ecco. In Europa si consola, l'Europa si consola soltanto in questa classifica con Berlino che è seconda e anche lì è una città piena di...
2: Io a Berlino volevo cenare alle 9 di sera, trovavo chiuso tutto, quindi onestamente non so dove sia questa vita notturna. Sappiamo che è piena di club, di musica alternativa, eccetera, a conoscere.
0: Per vita notturna, caro Stefano, mica si intende la cena, si intende altro, è una città piena di tentazioni.
1: Beh, io ho capito, però se vai a cenare alle 19, perché nelle città del nord si va a cenare molto presto, come fai poi a tirare mezzanotte l'una per andare poi a festeggiare?
2: Torni in hotel, dormi 3-4 ore e poi esci alle 2-3 di notte.
0: Anni fa, quando ero giovane, ho fatto una vacanza al mare e facevo proprio così, tornavamo dal mare alle 8, andavamo a dormire, ci svegliavamo a mezzanotte, andavamo a cena e poi da lì...
1: Scusa, Lentini, non l'hai fatto solo tu questo?
0: Meno male, Monica, meno male, che oggi mi sembrate veramente due nonne.

0: Sorrisi, l'indiscussa classe di Olivia Dean a Radio Monte Carlo. Nella nostra mattinata insieme ci sono tanti che fanno tardi, ma anche perché sono obbligati, come Marina che deve andare a recuperare il figlio che è andato a ballare. Quante notti abbiamo fatto così anche noi?
1: Quando i ragazzi sono senza patente ancora, i genitori devono magari in pigiama uscire alle 4 del mattino per andarli a recuperare.
0: Io l'ho fatto, sono uscita in pigiama.
1: Vedi, fai le notti tardi, facevi le notti lunghe, cara Monica, però per andare a raccattare tua figlia.
0: Sì. Però che cosa si faceva? Perché alcuni genitori si organizzano, si ritrovano, festeggiano, mangiano insieme, fanno tardi e poi vanno a recuperare i figli.
1: Ma fino alle 4 del mattino, hai voglia, cioè dopo una certa...
0: No, io gliel'ho vietato a mia figlia di fare le 4 del mattino, scusami.
2: Qual era il coprifuoco? Che orario le dava quando aveva 18, 18
0: prima,
2: anni?
0: Prima, 18 anni era già indipendente, scusami, no, le 2.
1: Adesso non è che viene lei a prendere te, Monica, sarebbe divertente.
0: Sì.
1: Mamma, ti vengo a prendere.
0: Ma scusami, io l'ho già fatto, ero fuori e ho detto: senti Rebecca, non è che mi puoi passare a prendere, che sono fuori.
1: Di fatto però ci sono città che non dormono mai, dicevamo, questa classifica, Bangkok al primo posto. Ma bisogna essere in forma per poter fare tardi fino alla notte fonda. Hanno scoperto che c'è un segreto, anche soprattutto per
2: la droga, lo sapevamo già, guardi, non c'è niente di nuovo in questo.
1: Non è quello, anche soprattutto per gli sportivi, il succo di barbabietola, chi l'avrebbe mai pensato? Riduce la pressione sanguigna, aiuta a combattere la stanchezza, migliora le performance sportive. Pare che sia un toccasana. È un nuovo studio che è stato pubblicato addirittura su riviste scientifiche, conferma che questa bevanda è in grado proprio di migliorare le nostre prestazioni fisiche.
2: Come la spremi la barbabietola? Perché comunque è bella compatta, voglio dire. Come si fa?
1: Hai aperto una di quelle barbabietole che
2: quelle
1: trovi...
2: che trovi già lessate, che la prendi, la butti nel frullatore,
0: la tagli a pezzi e la metti nel frullatore. Però attenzione, non fa bene soltanto per le prestazioni fisiche, perché ha un effetto positivo anche sul cervello. Quindi prendiamola anche noi prima di venire in onda al mattino.
1: Tra le tante cose che non posso mangiare, pure la barbabietola, perché mi fa...
0: Perché?
1: Una volta ho bevuto il succo di barbabietola, ho avuto i crampi tutta la notte, quindi meglio di no, miei cari. Si vede che sarà per questo che il cervello non funziona, cara Monica. Tu dici che fa bene al cervello. Niente barbabietola per me, grazie.
2: Povero Lentini, che vitale.
0: Davvero.
1: Guarda che fa male a tanti.

0: sorriso con Texas in Smile su Radio Monte Carlo. Che bello sapere che i nostri ascoltatori ci ascoltano ovunque, anche in giro per il mondo quest'estate e anche in questo momento con la nostra app, scaricatela. Ma molti dal posto di lavoro, anche chi ha un negozio. Saluto Giuseppe da Fasano che ha una corniceria.
1: Esatto, e io invece voglio salutare Cereda Calzature che si trova a Monza e che ascoltano di sempre solo Radio Monte Carlo.
0: In diffusione in tutto il negozio, a tutto volume.
2: Speriamo che non ci facciano le scarpe, nel senso che qualcuno vorrebbe, qualcuno ce l'ha detto.
0: Andreoli mio caro, sai che succede tra poco? Ti sei preparato?
2: Ah giusto, ecco, ritornano le vecchie buone abitudini, eh?
0: Il Geographic.
2: Non solo il quiz, non solo l'indovinello di Monica Sala, ma anche il Geographic.
0: Tra poco qua su Radio Monte Carlo.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: Amore senza fine, come lo sono fortunatamente alcuni amori, no? Che durano per sempre. Romantico più che mai, Pino Daniele.
1: Un amore, anche se finisce, può continuare dentro di te. Io ne so qualcosa di amori senza fine, a senso unico.
0: Quante volte sei stato mollato, Lentini?
1: Stai ferma, stai buona. 8:48, le certezze della vita che non sono quelle, ma il fatto che a quest'ora su Radio Monte Carlo torna anche
0: il Geografica.
1: Stefano Andreoli.
2: Per questo primo Geographic della stagione avevo pensato, cerchiamo un argomento originale, alternativo, qualcosa di cui non parla nessuno, e ho pensato, bene, parliamo del caldo. Lo so, se ne parla da settimane, da mesi, ma io ho passato il weekend a Roma e non ci volevo credere, era un caldo da togliere il fiato, non si poteva neanche fare la carbonara perché l'uovo cuoceva a contatto con l'aria, cioè non funzionava. Se non credete al riscaldamento globale, chiedete a chi non ha il condizionatore, magari ha vissuto per 30 anni nella stessa casa senza avere l'aria condizionata, ha detto sono sempre stato benissimo, non ne sento il bisogno, fino a quest'anno. Quest'anno sono caduti quasi tutti, e però i condizionatori inquinano, lo so, ma anche gli ambientalisti più talebani si sono convertiti. Ok, la terra, i gas, le emissioni, ma senza aria condizionata non si vive. È chiaro che fa più caldo di una volta, dai, negli anni 80-90 30 gradi era una giornata di caldo eccezionale, oggi noi spereremmo che facessero 30 gradi. Si dice che il riscaldamento globale sia colpa dell'uomo, lo sappiamo, e non sono del tutto d'accordo, cioè sì, un po' di responsabilità l'uomo ce l'ha, ma poi anche la terra secondo me ci sta mettendo del suo, perché diciamo la verità, è la terra che sta chiaramente cercando di liberarsi di noi, ci vuole sfrattare, anzi ci vuole direttamente fare fuori. E devo dire, bisogna capirla la terra, perché per la terra noi siamo come degli inquilini, di quelli un po' indisciplinati, un po' scomodi, capito? Di quelli che scuotono la tovaglia dal terrazzo, fanno rumore a tutte le ore, litigano, guerre, sporcano le scale, buttano le cicche della sigaretta nel giardino e poi dicono non sono stato io. E quando arrivano le spese condominiali poi dicono sempre no, sono troppe, non le pago. E la terra giustamente non ci sopporta più. E lo dice la storia, ci sta mandando la terra degli avvisi. Questo caldo è un avviso che ci manda la terra, ce l'ha detto per un po' con le buone, poi io temo passerà alle maniere forti, perché lo dice appunto la storia del pianeta. Appena una specie crede di essere padrona del mondo, di poter fare ciò che vuole, tac, il pianeta adotta le sue contromisure. Capito coi dinosauri una volta, c'erano questi rettiloni per terra, per aria, sembravano invincibili, è arrivato un meteorite, ciao cari dinosauri, tutti estinti, ricominciamo da capo. Questa è l'epoca dell'uomo, io parlo da essere umano, cercherei di non fare la stessa fine, almeno proviamoci ad essere un po' più responsabili, un po' più rispettosi nei confronti del pianeta, però i messaggi ecologisti non hanno mai funzionato fino in fondo, non ci hanno mai preso, perché abbiamo sbagliato obiettivo, abbiamo sbagliato linguaggio, abbiamo sempre detto salviamo la terra, salviamo l'ambiente, salviamo il pianeta. Mentre secondo me uno slogan molto più efficace sarebbe questo: salviamo l'uomo, proviamo a salvarci almeno noi.
0: Salviamo la pelle.
1: Meritiamo l'estinzione, diceva qualcuno.
2: Qualcuno sì, qualcun altro magari un po' meno.
1: Grazie Stefano per il Geographic, siete su Radio Monte Carlo.

0: È tutto vero, siamo tornati noi di Bonjour Bonjour, Got to be Real, Sherilyn su Radio Monte Carlo. È tornato anche lui, chi è?
1: Sì, anche il personaggio misterioso, uomo, donna, personaggio di fantasia, i tre indizi.
0: Sì, tre indizi tutte le mattine a quest'ora che dovrebbero così illuminarvi e farvi venire in mente un nome.
2: Chiaramente vanno collegati con ragionamenti logici, insomma, non sono chiaramente indizi scontati.
1: Non vogliamo soltanto il nome, vogliamo sapere anche la spiegazione.
0: Giusto.
1: Attenzione, i tre indizi del giorno, libri, luna, Venezia.
0: Libri, luna e Venezia.
1: Tutto questo porta a...
0: E chi lo sa? Diteci voi, 342-4141-762. Brancoliamo nel buio qui dentro.
2: È mica facile.
0: Solo Monica sa. E allora, sarà un uomo, sarà una donna, sarà un personaggio di fantasia?
1: Chi può dirlo? Lo aspettiamo dai nostri ascoltatori.
0: Gli indizi, ripetiamoli, dai, così gli diamo una mano ai nostri ascoltatori.
1: Libri, luna, Venezia.
0: Un nome, 342-4141-762. Ora news, meteo e autotraffic.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Violenta offensiva russa contro la città di Odessa, sulla regione di Kiev. Le esplosioni hanno causato diversi morti. La replica ucraina in un raid contro la regione di Samara. Droni nello spazio aereo estone si alzano in caccia della NATO. Intanto è polemica per la decisione dell'amministrazione Trump di invitare il ministro delle finanze russo, Siluanov, al vertice finanziario del G20. Italia e Spagna, ancora i ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. La sparatoria a rave ad Arau, costata la vita alla 22enne abruzzese Maria Spinelli. Arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Tra i feriti, due connazionali. È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia supera quota 1000. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba. Forse giovedì si attende l'ok dei medici. L'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Calcio nei posticipi della seconda giornata della Serie A, bene la Roma e l'Atalanta. Questa sera i sedicesimi di Coppa Italia con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Tennis agli US Open, Berrettini e Darderi al secondo turno, KO Arnaldi Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La settimana appena iniziata vedrà il dominio dell'anticiclone africano sull'Italia, con tempo in prevalenza stabile e un caldo intenso, decisamente anomalo per il periodo. Oggi al nord un po' di nuvolosità variabile, ma con schiarite anche ampie. Nel pomeriggio isolati rovesci e temporali possibili su Alpi centro-orientali, Appennino ed Emilia. Al centro-sud e isole prevalenza di tempo soleggiato, ma con un aumento della nuvolosità da metà giornata sui rilievi associati a isolati temporali. In serata ancora qualche temporale in Alto Adige e Alpi Friulane. Temperature massime in leggero calo al nord e nei settori ionici del sud della Sicilia, senza variazioni altrove. Venti in prevalenza di debole intensità. Nel Principato cielo in prevalenza poco nuvoloso con una massima di 28 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale est, sulla A14 verso Taranto, 1 chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare, sulla diramazione Gallarate-Gattico verso l'autostrada dei Trafori, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, sulla A1 verso Napoli 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Prudenza e buon viaggio.

0: Amici, non ci siamo per niente, ma
1: no,
0: come?
1: Non è arrivata la risposta esatta
0: al personaggio misterioso da indovinare oggi. Intanto buongiorno, siamo noi, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, quelli di Bonjour Bonjour, tornati da oggi anche con le sane, care, vecchie abitudini, il personaggio da indovinare.
1: Avete tutto il pomeriggio, la sera, la notte per poterci pensare e riflettere. I tre indizi sono... libri.
0: Ah, te li sei persi.
2: C'ha un foglio scarabocchiato davanti che sembra la lista della spesa.
0: Scusate,
2: di un
0: almeno
2: di un
0: pazzo. Il primo giorno.
1: Scusate, l'ho fatto ieri sera.
0: Aspettate.
1: Scusate,
2: il mese scorso, ricordiamo ieri sera. Quindi,
1: no, sono tornata ieri dalle vacanze.
0: Dai.
1: Aspettate un attimo.
0: Quali sono?
1: Dunque, libri. Luna, Venezia.
0: Sono giusti?
1: Questi tre indizi. Allora, scusa, sono quelli di prima, vero?
0: Sì, sì,
1: non li ho cambiati.
0: No, sono quelli di prima.
1: Allora, questi tre indizi portano a uomo, donna o personaggio di fantasia?
0: Diteci voi, ora capisco perché non indovinano, non capiscono niente.
1: No, scusami, è comunque ho ripetuto gli stessi di prima.
0: E ci mancherebbe.
1: Ecco, siete già fortunati oggi.
0: Anche perché forse qualcuno non se ne sarà accorto, ma nella passata stagione siamo riusciti pure a sbagliare da una puntata all'altra gli indizi e vabbè. Comunque, Luna abbiamo detto.
2: Libri e Venezia.
0: E Venezia, dai. Pensateci bene, domani mattina dovete indovinare perché non si può, ragazzi.
1: Ma perché, scusa?
0: Ma io
1: possono
0: speravo
1: anche non indovinare.
0: Fossero belli reattivi, invece niente.
1: Da un po' di tempo, hanno ripreso anche gli ascoltatori.
0: Sono ancora in vacanza.
2: Avete un giorno intero per rifletterci sopra e anche una notte, perché no?
0: Mi raccomando. 9:05, siete su Radio Monte Carlo, Berlin e Take My Breath Away.

0: Viene voglia di ripartire con questa canzone, di prendere un volo. Take My Breath Away, Berlin, su Radio Monte Carlo.
1: Pensavo che dicessi ripartire con la stagione, con il lavoro, con la solita routine.
0: Anche,
1: intendevi quello, vero?
0: Anche.
1: Ah, bene.
0: Solita routine, però vedi, anche gli aspetti positivi, perché magari c'è chi si concede la coccola la mattina prima di entrare al lavoro, va a fare colazione al bar.
1: È indispensabile, la coccola del mattino.
0: Salutiamo tutti i bar che hanno Radio Monte Carlo sintonizzata in sottofondo, anche qua sotto di noi, nei nostri studi, sotto c'è un bar, stamattina ci dicono pieno zeppo di gente perché prima di rientrare, dai, al lavoro.
1: Scusami,
0: passi.
1: Salutiamo solo quelli che ascoltano Radio Monte Carlo.
0: Anche perché gli altri mica ci sentono, per cui.
2: E infatti, poi tanti avranno aperto oggi o ieri, insomma, sono i primi giorni della riapertura, tutto il tran tran ricomincia a fervere.
0: C'è un bar che questi giorni sta facendo discutere, siamo a Dozza, vicino a Bologna, 40 km da Bologna.
2: Nel Dozza Imolese, siamo proprio al confine tra l'Emilia e la Romagna, in questo posto proprio anche bellissimo, una rocca meravigliosa Dozza.
0: E questo bar di Davide Arcangeli ha inventato, dopo il reddito di cittadinanza, la colazione di cittadinanza, di residenza, cioè prezzi scontati per chi abita lì, per chi risiede lì, rispetto a chi arriva da fuori.
1: Ma tu scusami, io sono uno di passaggio, ok? Entro in questo bar, siamo tutte e due alla cassa
0: sì.
1: E uno paga meno e
0: esatto.
1: Io pago di più, ma
0: tu
1: scusa
0: paghi...
1: io mi arrabbio, non ho capito.
0: Tanto se sei di passaggio chissà quando mai tornerai, quindi loro diranno giustamente fidelizzati. Chi vive qua.
2: Eh sì, magari anche aiutando il fatto che questi borghi, sapete, è uno dei borghi più belli d'Italia, lo sappiamo, però come spesso capita si spopolano, invece il fatto che la gente continui a vivere in queste piccole città è importante.
0: Hanno creato questa tessera riservata ai residenti, ai lavoratori anche, che consente di fare colazione a un prezzo scontato, che poi già succede, perché quando noi stessi facciamo i turisti e andiamo da altre parti, veniamo fregati sempre.
1: Certo.
0: Capiscono che sei turista, ti fanno pagare di più, in questo caso fanno pagare meno i residenti.
1: Me ne sono accorta anche quest'estate, cioè il turista paga sempre di più rispetto ai locali.
0: Scusa, non ti hanno scambiato per calabrese a te bionda con gli occhi azzurri? Com'è possibile? Sei nata in Calabria?
1: Sai che ho imparato anche qualcosa di calabrese che adesso però mi sono già dimenticata.
0: No, devi dircelo,
1: no, ma scusami, allora mi hanno fatto ripetere tante volte le parole, dopo due secondi non riuscivo già
0: ma
1: più.
0: Ma come? Io speravo ci dicessi qualcosa in calabrese. No.
2: È già tanto che parli italiano.
1: No, allora,
2: Valentino, non pretenda troppo, è il primo settembre.
1: Allora, c'è una parola che è un po' ambigua.
0: Si può dire?
2: Si può dire, ha detto
0: radio?
2: Che è ambigua, se è ambigua
0: mi
2: può.
0: Preoccupo.
2: Lei prima ha parlato di italiani, scusi, ma lei è il censore adesso.
1: Scusami, la parola è arrapata.
2: Cos'è? Le adenoidi, cos'è successo?
1: Allora,
0: aspetta, dobbiamo ridirla.
2: Ripeto, aspetta che apro l'ombrello.
1: Aspetta, arrappata. Allora, che io...
0: Non ce la spiegare, Monica, sappiamo.
1: No, non è quello.
2: Ah, non
1: invece
2: quello?
1: Non è quello. Infatti,
2: no? Io pensavo agli squallor.
1: No,
2: queste cose.
1: No, non vuol dire quello a cui avete subito pensato voi. No, significa con tante rughe, un po' grinzosa.
0: Ah,
1: hai capito?
0: Vedi,
1: infatti,
0: però.
1: Ho sentito dire, guarda che quella è tutta arrappata. E ho detto, davvero? È una satanata.
2: Ma parlavano di lei, Sara.
1: No. No. Ma per favore.
0: Non ha mica rughe.
1: Ma scusami, andate a vedere su Instagram se sono arrappata io.
0: No.
1: Scusa.
0: Ma scusa.
1: Ho capito io.
0: Però scusa, lo dici pure con questa enfasi che uno subito va a pensare quell'altra cosa.
1: No, e invece vuol dire con le rughe, con le grinze, con questo così.
2: Allora non era lei. Mi correggo.
0: Punto. E quindi com'è che si dice?
1: Aspetta, spero di averlo detto bene. Comunque.
2: Prenda un bel respiro.
1: Arrappata.
0: Stupendo. Vabbè, abbiamo imparato qualcosa in più dal calabrese.
2: E un altro momento consegnato agli annali della radiofonia.

0: Il nuovo singolo di Bruno Mars si chiama Oh My Soul su Radio Monte Carlo. Ho detto Bruno Mars e ti sei subito ringalluzzito. Monica.
1: Lo sai, che lo mi so. Piace tantissimo.
0: Il gallo. Però vedi, non ti sei arrappata, come dicono.
1: Per il momento no, spero.
0: In Calabria, che però vuol dire raggrinzita.
2: Sala, tu non sei per niente arrappata. Sei ancora bella croccante.
1: Grazie.
2: Ciao Gaetano da Basilea, ma calabrese.
1: Grazie Gaetano.
0: Però anche in Sicilia si dice qualcosa di simile per indicare una persona che magari ha qualche ruga sul décolleté, giusto?
1: Giusto.
0: È lì, no? Ok. È un termine simile a quello calabrese, che è calabrese come?
1: Come lo pronuncio, come so? Arrapata.
3: Lei infierisce però le notizie.
0: Eh sì, mi piace. E invece in siciliano?
4: Arrappada o rappada in siciliano. E vuol dire una persona che ha le rughe. Rappata, no arrapata. Ci vuole una R e forse due in più.
1: Vedi quante cose proprio si imparano ad andare in vacanza?
3: Il lessico, l'ortografia dialettale, che meraviglia.
0: Però lì è un attimo che tu ti prendi un ceffone se vai da una e gli dici: ma ti vedo un po' arrappata.
1: Esatto.
0: E sbagli.
3: Beh, sei un caffone comunque, perché non si dice in ogni
0: vabbè,
3: significato.
0: Magari è qualcuno con cui hai molta confidenza, gli vuoi far capire che ha un po' due rughe.
1: Non farlo al sud,
0: no,
1: allora,
0: scusa. Mai. Ma vale anche per gli uomini. Sono arrappato. Uno dice, si presenta, guarda, sono un po' arrappato perché c'ha le rughe. Invece uno potrebbe pensare che c'ha,
1: attenzione alla pronuncia, quindi.
0: Capito,
3: l'uomo
0: però
3: tanto è costantemente così, quindi non credo che faccia nessuna differenza.
0: Fatti vedere, Andreoli, sei arrappato.
3: Per nulla.
1: Hai raggiunto la pace dei sensi.
3: No, no, ma non in quel senso. Vabbè, non ne usciamo.
0: Intendevo se ha le rughe.
3: Non ne usciamo, Lentini.
0: Vabbè. Ognuno la intenda come vuole. Arrappato.

0: Radio Monte Carlo, Noemi, vuoto a perdere, noi non dobbiamo perdere le nostre tradizioni e anche i dialetti.
1: Brava, anche perché da tutto il mondo ci stanno scrivendo su sta storia di come si deve dire e pronunciare al sud arrapata.
0: Certo.
1: Con una, due P, tre R, perché non vuol dire quello che uno pensa, ma vuol dire raggrinzito, stropicciato.
0: Eh sì, perché al nord significa un'altra cosa.
1: Sì, un po' da tutte le parti.
2: Ma anche al sud. Però può voler dire appunto anche il polpastrello che si raggrinzisce quando esci dall'acqua o dalla piscina dopo tanto tempo.
1: C'hai il polpastrello arrapato.
2: A volte capita a tutti.
1: Però ci sono sfumature tra siciliano, calabrese e anche, attenzione, pugliese.
3: Invece in pugliese si dice rapport.
0: Bellissimo.
2: Che meraviglia, che capolavoro.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: storica e intramontabile canzone dei Police, Every Breath You Take, che diventa con Puff Daddy e Fede Evans. Albi Missing You su Radio Monte Carlo alle 9.29. Ammettetelo anche voi, ogni tanto in macchina sfanalate per segnalare posti di blocco, autovelox a quelli che arrivano in direzione opposta.
1: Sai che si faceva una volta, tanto tempo fa. Adesso ci sono anche altri strumenti a disposizione.
0: Infatti c'è notizia di queste ultime ore, di questi giorni, di questo assessore comunale di Viareggio, peraltro aveva anche la delega alla polizia municipale fino a pochi mesi fa, Rodolfo Salemi, beccato a entrare in un gruppo Telegram sui social per segnalare gli autovelox
2: e i posti di blocco. Lui diceva proprio luogo, indirizzo, questa sera c'è il posto di blocco qua nella tal via sul lungomare, eccetera eccetera.
1: Tutti stanno chiedendo le sue dimissioni.
2: Giustamente, direi.
0: Sì, ha un ruolo pubblico,
2: è il tutore della legge in un certo senso.
1: Non doveva dire il suo nome e il suo cognome.
2: Cioè, secondo me ha sbagliato a farsi riconoscere.
1: Certo, doveva rimanere anonimo quando faceva queste segnalazioni.
0: Praticamente per Monica è un benefattore. Che c'è? Che c'entra il crepe? Che vuole?
3: Sbagliato. Sbagliatissimo, cosa? Anzi, demenziale.
1: Adesso però ci deve spiegare perché, eh?
3: Ma è ovvio! Chiedere le dimissioni di questo assessore è follia allo stato brado.
0: Ma perché? Scusi.
3: Da un punto di vista psicoterapeutico siamo di fronte a un capolavoro.
0: Addirittura.
3: È come se il direttore di una banca cominciasse a fare il cassiere abusivo nel parcheggio. È un fenomeno.
1: Ma dai, ma cosa dice?
3: Quest'uomo dovrebbe entrare nei manuali di psicoterapia. Nel capitolo sullo sdoppiamento di personalità. Come quei poliziotti che staccano il turno, si mettono il passamontagna e fanno le rapine.
0: Vabbè, ma su, dai, crepè.
3: Oppure le suore di clausura che di notte evadono dal convento per andare ai rave party.
0: Quando mai è successo? Dove le vede?
3: Perché l'inconscio umano è duplice. Vive in perpetua oscillazione tra il bene e il male.
1: A volte.
3: Pensate a quelli che, finite le vacanze, dopo i bagordi, decidono di mettersi a dieta.
0: Siamo in tanti, caro mio.
3: Allora cosa fanno? Si liberano delle tentazioni.
0: Già.
3: Buttano via tutti gli snack, le merendine, le patatine.
0: È vero.
3: E dicono, da oggi solo insalata.
1: Sì, questo si dice.
3: Ma poi un giorno nella dispensa, dietro al succo di barbabietola,
0: certo,
3: cosa trovano?
1: Cosa?
3: Una barretta Kinder.
0: Ecco.
3: E presi dai morsi della fame, non ci pensano due volte. Se la divorano in un sol boccone, compreso il carto.
1: Succede a volte, eh?
3: Per questo l'assessore che segnala i posti di blocco deve rimanere al suo posto, perché ci ricorda che le diete non servono a niente.
0: Ma cosa c'entra, crepè?
3: E come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, in lui convivono il bene e il male, la giustizia e il crimine, due facce della stessa medaglia.
0: Certo.
3: E comunque, grazie a lui, mi sono risparmiato una bella multa.
0: Ah.
3: Perché sabato sera ero in macchina in Versilia, ubriaco come un caimano.
1: Ma dai, crepè,
3: fantastico,
1: dai.
3: Meraviglioso,
0: cosa?
3: Bellissimo, pensa, stupendamente eccezionale.
0: Comunque, Monica ha già chiesto l'accesso a questi servizi di Telegram.
2: Gruppi Telegram, qua c'è il posto di blocco, la pattuglia, il vigile.
1: Ogni tanto ci si può aiutare, no?
0: Bisogna
1: gli uni con gli altri.
0: Andare piano e rispettare i limiti, cara Monica.
1: Certo.
0: Sì.
2: Pubblicità progressa. Proprio lei, da che pulpo.
1: Ho detto certo.
0: Dai che c'è la nuova di James Blunt su Radio Monte Carlo.

0: John Legend, We Just Don't Care, ce ne freghiamo, in sostanza, vuol dire questa. È liberatorio questo titolo di questa canzone.
1: Deve essere il motto della nuova stagione, ce ne freghiamo.
0: Ma che motto è, scusi, Va bene ogni tanto, ma non sempre.
1: Ma no, ma vivi meglio, assolutamente.
2: Scusa, ma John Legend, cos'è che mi dicevi prima che è stato nominato?
1: Qualche anno fa è stato nominato come l'uomo più bello e più sexy del mondo.
2: E tu non sei d'accordo?
1: Allora, come musicista è strepitoso e lo amo da impazzire. Ma... però come l'uomo più bello e sexy no,
2: Vabbè, sai che adesso vanno di moda, piacciono molto gli uomini rasati, poi lui insomma è prestante, non è un brutto tipo, no?
0: Beh no, capello corto, poi insomma tra l'altro va per i 50 anche John Legend, quindi insomma testimonia che anche a una certa età si può essere dei simboli.
2: Cioè vedi, alla stessa età più o meno di Andreoli, tu metti da una parte John Legend e dall'altra Andreoli,
1: uguali,
0: ha un anno in più, ha un anno in più.
2: E rivaluti John Legend.
1: Però non ho capito, beh questo senz'altro, non ho capito una cosa, come fai a sapere che è prestante?
2: No, prestante fisicamente,
1: ah,
2: lo vedi?
1: Ho capito,
2: che...
1: sì,
0: per
1: sì,
0: me
1: sì,
0: deve
1: sì,
0: tutto
1: sì,
0: al nome, cioè ti chiami leggenda di nome, cioè sì, vuol dire che già ti aiuta,
1: come,
0: dai.
1: Come no?
2: Anche tu sei leggenda, caro Stefano, tra poco con le ricerche del campus.
0: Eh sì.
2: Stai lì.

0: dalle 10. Non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: convintissimo.
1: Sì?
0: Sono arrivato dopo anni di questa canzone a scoprire che quando Antonella Ruggero e Mattia Bazzar canta seduti, sdraiati, non aggiunge spanciati. Io ero convinto che dicesse spanciati.
2: Ma che aggettivo è spanciati?
1: Ma
0: guarda Andreoli, è un aggettivo che ti si addice molto.
1: Ma lui è spanciato e spiaggiato.
0: Infatti, invece dice impacciati, ma mi è crollato un mito. Ti sento Mattia Bazzar a Radio Monte Carlo.
1: Meno male che arrivano le ricerche del campus.
2: E oggi vi delizio parlando di toponimi che non sono grossi roditori, no, ma sono i nomi dei luoghi, dei posti geografici. C'è una controversia mondiale in corso tra Canada e Stati Uniti proprio su questo tema. La causa è, come potete immaginare, Donald Trump, che non solo si vuole pigliare territori non suoi tipo la Groenlandia, ma vuole anche cambiare i nomi. Lui, sapete, è ossessionato dall'America, Make America Great Again, vuole mettere il marchio dell'America dappertutto. Ci ha già provato col Golfo del Messico, sapete quel golfo lì, proprio. E gli ho detto, lo si deve chiamare Golfo d'America. E tra l'altro tutte le app per le mappe satellitari si sono adeguate. Se tu vai in America, Google Maps ti mette Golfo d'America, insomma. E lo vuole fare adesso anche col lago Ontario, sapete, un grande lago del Nord America, sta lì a cavallo tra Stati Uniti e Canada. Il Canada, anche il territorio dell'Ontario, c'è anche nel risico, io lo conosco grazie a quello. E appunto, tra l'altro, lago Ontario vuol dire in lingua indigena, quindi è un nome secolare, lago grande bello, Ontario. Però anche lì Trump, che ha delle questioni col Canada per i dazi, l'energia eccetera, dice no, deve chiamarsi Lake of America, lago d'America. È proprio ossessionato, vuole mettere appunto tutta la sua etichetta. E allora qualcuno si è chiesto, ma non c'è un organismo internazionale preposto a risolvere queste controversie? C'è un tribunale sopra le parti che dice no, il nome deve essere quello? La risposta è no, non c'è. Ogni stato può cambiare nomi alle cose e nel suo territorio lo può fare liberamente, anche se qualcuno protesta e non è d'accordo. Se qualcuno decide e ne ha il potere, lo può fare.
1: E quindi cosa succederà? Che da una parte si chiamerà Lago America e dall'altra parte Ontario.
2: Esattamente così. E infatti, se tu vai in una certa, siccome poi le multinazionali tipo Google, Apple, quelle che fanno le mappe, non è che possono andare contro a Trump, che ha il potere di fargli
0: ma come mai?
2: Dispetto.
1: Ma
2: che succede? Quando sei in America, improvvisamente tu ti guardi le tue mappe e i nomi cambiano. E diventano quelli che vuole Trump.
0: Fantastico.
2: Ci piace questa cosa? Non tanto, soprattutto lasciamo i nomi che sono simbolo di tradizione, perché cambiarli?
0: Il Texas continuerà a chiamarsi Texas.
2: Quello non credo che nessuno lo metta in discussione.
0: Insomma, magari domani si sveglia Trump, chiamiamolo
2: Trumplandia.
0: Infatti. Choose in Texas su Radio Monte Carlo e Le Langley. Grazie Stefano per le ricerche del campus.

0: Abbiamo rotto il ghiaccio per quanto riguarda la nuova stagione.
1: Speriamo solo quello. Rod Stewart, Die I Think I'm Sexy, a chiudere la prima puntata della nuova stagione 2026-27 di Bonjour Bonjour.
0: Grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno accolto, riaccolto, esatto, in un modo meraviglioso.
1: E noi ci sentiamo domani mattina, saremo qua a partire dalle 7 con Monica Sala,
0: con Davide Lentini,
1: Andro Mercù.
2: Domani facciamo il bis.
1: Bravo, con Mattia Brenner regia, Federica Poliani in redazione, Monica Tonini, ancora auguri, Sherry, al centralino, oggi è il suo compleanno.
0: E auguri, auguri.
2: Auguri.
1: E con Stefano Andreoli.
3: Mamma mia, 2026-27, siamo quasi nel 27, ma le pare possibile?
1: Aspetta, aspetta, è ancora lunga.
3: E intanto oggi è l'ultimo giorno di calciomercato, la Juve pare abbia trovato, la Juventus, il suo nuovo attaccante, un personaggio fantastico, questo ragazzone tedesco Nick Woltemade, 2 metri di altezza, tedesco ma astemio e vegetariano. Pensate, ha già detto che non vuole giocare contro il Toro, perché comunque essendo giusto, vegetariano, giusto, è rispettoso, quindi del resto.
1: Ha ragione.
0: Li butterà giù tutti, questo vedrai.
1: Dai che ci sentiamo domani, vi lasciamo con Rosaria Renna e Filippo Firli.
0: A domani, una buona giornata. Ciao.
2: Ciao.
1: Baci.
2: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone. Si alzano i caccia della NATO. L'allarme poi rientrato nella notte. Attacco massiccio su Odessa e Kiev. Diversi morti nella capitale. I raid di Mosca hanno centrato un deposito ferroviario. La risposta ucraina contro un porto sul Mar Baltico. L'Islanda teme la ritorsione dell'UE dopo il referendum e cerca accordi sulla sicurezza. Il day after di Reykjavik. L'isola ora punta a intese bilaterali sulla difesa. Bruxelles intanto riflette sulle ragioni della bocciatura per trattare l'ingresso nell'Unione. Trump minaccia, colpiremo duro in Iran, ma senza atomiche. Gli Stati Uniti bombardano postazioni di Teheran sull'isola di Larak. La reazione, bersagliate basi USA. Così il regime, se Washington torna sul memorandum d'intesa, lo faremo anche noi. Il killer di Maria Spinelli si è costituito. Ha sparato con un fucile dell'esercito svizzero. I colpi al rave party di Orau. Il 43enne elvetico era un riservista. Secondo gli inquirenti ha agito da solo, ma per i testimoni a fare fuoco erano in due. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare pentastellato è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna finisce 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è le breaking news di TGCOM 24.

0: questo mondo, ma anche grazie all'Ufficio Musica di Radio Monte Carlo per averci fatto cominciare la nuova stagione di Due Come Noi con una delle nostre amatissime artiste, Anita Baker, che inizio Sweet Love. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, come state? Vi vedo belli rinfrescati, no? Pieni di grande energia dopo le vacanze. Vogliamo fare un applauso gigante alla nostra nuova, nostro nuovo appuntamento, quello con Breaking News, Laura Ghislandi e la redazione dei Breaking News di TGCom 24.
0: Bravi.
1: E poi soprattutto il ritorno, anche il grande ritorno degli amici di Bonjour Bonjour.
0: E sono noi due, il 50%, di noi due, cosa dici? Cosa
1: il 50%
0: dici
1: di Due Come Noi. Siamo pronti anche con molta emozione, come facciamo di solito alla ripresa, ma anche quotidianamente. Noi ci emozioniamo per il grande lavoro che siamo riusciti a fare, a sognare e a mettere in campo. Il 50% perché Rosaria Arena sta per collegarsi in un luogo segreto. Sarà proprio lei a svelarvelo nel corso di questa mattina.
0: Non
1: sono Filippo
0: nulla.
1: Firli, c'è Luca Onere in regia, il nostro Masino DJ qui
0: Filippo,
1: a Roma,
0: ma tu
1: e
0: non
1: tutti
0: mi senti?
1: Voi vogliamo sentirvi, quindi 342-41-41-762 i vostri messaggi scritti o vocali come se non ci fosse un domani. Vogliamo sapere com'è andata quest'estate.

0: Coca-Cola per Tommaso Paradiso in questa prima puntata di Due Come Noi, con un po' di ritorno anche in cuffia, ma va bene, il primo settembre, il primo giorno di scuola, stiamo cercando anche di settare al meglio il collegamento tra Roma e la mia voce, quindi speriamo di arrivare anche a Filippo Firli. Celebriamo oggi il compleanno della nostra Monica Tognini, ma sui nostri social, quindi un abbraccio a lei che è una colonna portante di questa radio, so che stanno celebrando in radio, stanno mangiando cose buone, quindi auguri, auguri, auguri, ti abbracceremo quando torneremo a Milano. Celebra il compleanno con Gloria e Stefano, che viene ricordata anche su tutti i social di Radio Monte Carlo, Facebook, Twitter, Instagram, e cercateci anche su radiomontecarlo.net. ma c'è anche un altro compleanno celebre nel mondo della musica.
1: Noi eccediamo pure tutto.
0: Ed è quello di Barry Gibb, stiamo parlando dei Bee Gees, e lo celebriamo anche grazie all'ufficio musica con Night Fever.

0: La vita e le sfide personali causano delle cadute, ma il ritornello potentissimo di questa canzone molto automotivazionale è la motivazione importante, quella di cercare di rialzarsi. Era Try su Radio Monte Carlo, anche Pink.
1: E grazie già ai vostri tantissimi messaggi al 342-4141-762 di bentornati. È un piacere essere quest'oggi in diretta su Radio Monte Carlo. Due come noi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
7: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Questa sera, 21:30, Rete 4.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: 5 in questo martedì mattina, 1° settembre, George Michael, An Easier Affair su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna, ritornati dopo una pausa rigenerante durante tutto agosto. A questo proposito, Filippo, ringraziamo i nostri colleghi che non hanno fatto mancare la compagnia, l'informazione, la simpatia,
1: fantastici.
0: Il divertimento, davvero, io li ho ascoltati moltissimo, come
1: anch'io.
0: Immagino anche tu, è stato molto bello, grazie, grazie, grazie per il vostro lavoro prezioso, ed è comunque bello risentirvi nei vostri orari o in altri giorni, perché alla fine siamo tutti colleghi e lavoriamo tutti per il benessere degli ascoltatori. Com'è come claim?
1: Bellissimo, davvero bello, proprio make the people feel better, si diceva una volta, no? Una delle missioni internazionali proprio della radio, la prima mission è proprio farli stare bene. Dalla terra, io vengo dalla terra di George Michael, di George Panatikoulos, dalla Grecia, perché appunto ho fatto un po' di vacanze in Grecia, poi sono tornato in Italia, a Civitavecchia, mi hanno spedito in quelle di Orbetello e quindi insomma l'Argentario.
0: Comunque mare, tocca
1: sempre,
0: dire
1: sì.
0: Che è stato importante tenere compagnia a molti ascoltatori che, come ci scrivono anche oggi al 342-4141-762, non sono andati per niente in vacanza, oppure andranno adesso a settembre, oppure sono riusciti a fare soltanto pochi giorni, e quindi la compagnia della radio che non vi abbandona mai, credo che sia una cosa preziosa e molto molto apprezzata. Grazie anche per tutte le cose che ci state scrivendo, per gli auguri a Monica Tognini, per il ben ritrovati, è un piacere rileggervi e ritrovarvi. Poi ci avete scritto anche sui vari social messaggi bellissimi, vero Filippo? Ce li siamo anche scambiati.
1: Sì, sì, sì, è vero, molto bello, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto. Tra le foto di questa estate, tantissime ragazze, non so se l'avete notato nei post sui vari social, hanno praticamente fotografato il proprio nome scritto sulla sabbia, esattamente come nella canzone che stiamo appena ascoltando su Radio Monte Carlo, Miley Cyrus di Flowers. We were good.

0: l'amore viscerale, quello che, per cui non puoi fare a meno proprio di dell'altra persona. Ossigeno, c'era Raff qui su Radio Monte Carlo. Una grande estate è quella di Raff, in giro tra festival, appuntamenti importanti dal vivo, sì. Ha incontrato il suo pubblico davvero ovunque.
1: Del resto si chiama Infinito Tour, quindi non si sa quando finisce, l'ha chiamato Infinito, ora sta facendo
0: appuntamenti importanti dal vivo, sì. Ha incontrato il suo pubblico davvero ovunque.
1: Del resto si chiama Infinito Tour, quindi non si sa quando finisce, l'ha chiamato Infinito.

0: è stato questo grande caldo che ancora ci accompagna in alcune regioni in maniera particolare, però è sicuramente una di quelle cose con cui dovremo fare i conti anche per il tempo che verrà. Io ho cercato di non pensare ai problemi del mondo, perché altrimenti non ti rilassi 30 secondi neanche in vacanza, perché davvero ce ne sono tanti, no? Ce ne sono forse anche troppi.
1: Sì, esatto, l'importante è proprio cercare di essere riusciti a staccare completamente da tutto quello che c'era intorno, perché tutto quello che c'era intorno era veramente motivo di grande preoccupazione.
0: E quindi se noi di Radio Monte Carlo con la voce e con la musica serviamo anche a questo, è veramente un privilegio, un onore e un grande piacere.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
0: A Milano nascerà Plantasia, un parco sonoro frutto dell'alleanza di Elisa e Giovanni Caccamo e delle loro organizzazioni non profit. Il parco sarà realizzato nei 40.000 metri quadrati dell'ex cava di Via Quarenghi a Milano. L'area non verrà convertita in un semplice spazio verde urbano.
1: E la fitoacustica sarà proprio l'applicazione tra natura e linguaggio sonoro, un parco nel quale tutto diventa esperienza musicale. Siamo alle fasi di indagini preliminari, ma dalla primavera del prossimo anno è prevista la selezione e la messa a dimora delle specie più adatte ad un futuro del parco sonoro.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
7: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
8: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: spaziale, anzi una capsula del tempo, questa Breaking Us in Two da Night and Day di Joe Jackson ci catapulta dall'Italia, dal mondo del 2026 in questo primo giorno di settembre al 1982. Usciva proprio ad agosto, era un'estate felice, eravamo per la terza volta campioni del mondo per quanto riguarda il calcio, e quindi sono cose belle che carezzano anche quelli che sono all'ascolto di Radio Monte Carlo.
1: E parlando di sport, c'è una città molto importante, soprattutto stasera incontrerà a Torino, insomma, il Monza Calcio, si prepara anche al Gran Premio d'Italia di Formula 1 di domenica 6 di settembre, perché l'autodromo proprio in queste ore viene raccontato come un maxi cantiere con oltre 20.000 persone al lavoro per allestire quella che sarà considerata una vera e propria città temporanea.
0: Eh sì, sold out ovviamente la gara di domenica, bisogna pensarci tipo 10 anni prima per riuscire ad avere i tagliandi e poter entrare in tribuna, nelle tribunette che stanno proprio costruendo in queste giornate che sono di grande lavoro per questa città. C'è l'hospitality, maxi schermi, le aree per il pubblico, tutto perché i tifosi da giovedì a domenica possano vivere un circuito davvero sfolgorante che sarà raccontato con dovizia di particolari domenica 6 settembre, quando in diretta su Radio Monte Carlo potrete proprio ascoltare il commento al Gran Premio d'Italia di Formula 1 dall'Autodromo Nazionale di Monza. Si parte in studio dalle 14:50 con la presentazione della gara fino alla fine della competizione, e c'è il nostro espertissimo Gerry Romano.
1: Grande,
0: che non ci
1: Jerry.
0: Farà mancare questo racconto veramente molto emozionante.
1: E poi l'evento segna proprio il massimo del culmine di un piano di modernizzazione pluriennale che ha già visto la riasfaltatura di qualcosa come 6 chilometri di tracciato, quindi nuovi cordoli, tutto sarà davvero perfetto, nuove passerelle pedonali, l'ampliamento dei paddock, quindi sarà veramente una città nuova. Chi la vive, chi la sta vivendo, la troverà ancora più sorprendente.
0: Sì, un circuito più moderno, il profilo è decisamente più funzionale, come dicevi tu sono state ampliate molte cose, sono state costruite, per esempio il nuovo sottopasso, e si sta vestendo questa cittadina per ospitare al meglio, come dicevi tu prima, un incontro calcistico e poi finalmente questo emozionante Gran Premio d'Italia che ci vede anche fare il tifo per l'italiano Kimi Antonelli, ma anche per le nostre Ferrari, diciamo così, un po' e un po', il nostro, perlomeno il mio, e non so il vostro, ma il mio si divide
1: anche
0: equamente.
1: anche il nostro, certo. Lo show prepartenza, esibizione di Laura Pausini sulla griglia, sorvolo delle frecce tricolori e poi il lancio dei grandissimi paracadutisti della Folgore. E questa è Natalie Imbruglia.

0: la bellezza, la speranza e anche la fiducia di quello che può rinascere. Oggi di fatto è quasi una sorta di capodanno, almeno il primo di settembre in tanti italiani lo considerano così. You gotta be, tu sarai tutto quello che vuoi, era Desiree, scoperta da Terence Trent D'Arby, con noi stamattina in Due come noi con Rosaria e Filippo su Radio Monte Carlo.
1: Ma per molti magari la vacanza comincia ora,
2: certo.
1: Hai visto questa bella foto che
2: ma
1: arriva?
2: Certo.
1: Da Saint-Tropez. Francesco e Mizzi che sono finalmente in vacanza. E poi salutiamo Antonio che ha capito come farsi citare in radio. Buongiorno, siete top. E poi sarebbe
2: ciao,
1: possibile
2: Antonio.
1: Avere un saluto a noi, ma certo che vi saluto la redazione di Twiki.it che si scrive col K e la W per chi vuole andare a sbirciare. Un abbraccio e grazie sempre per l'affetto con cui ci seguite su Radio Monte Carlo.
0: Continuate a dimostrarcelo se volete, anche commentando tutto quello che vi raccontiamo al 342 41 41 762. Adesso c'è un'altra spettacolare meraviglia.
1: Gold, Spandau Ballet.
3: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could

0: Sì, cara Francesca, all'ascolto. Che classe, che eleganza la voce di Tony Hadley con Spandau Ballet e Gold.
1: E ora i film al cinema, quelli che trovate al cinema importanti, quelli da non perdere, poi le ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia NATO, attaccati Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella due persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, tredicenne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
6: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Sì, perché questa è Radio Monte Carlo. I guess that's what they call it, the blues. Per tornare dopo le ultime notizie, siamo tornati martedì 1° di settembre. Rosaria Renna, Filippo Firli, questo è Due Come Noi. E domani c'è un appuntamento molto importante che seguiremo, come Rosaria ha sempre fatto. Mercoledì 2 di settembre il Festival del Cinema, la Mostra del Cinema di Venezia in Sala Grande avrà davvero quello che è considerato un grande evento.
1: Sì, con il cuore, sono sicuramente lì per inaugurare insieme a loro l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che stasera ha una preapertura, ma domani sicuramente il momento molto atteso è la consegna all'attore e regista statunitense George Clooney del Leone d'Oro alla carriera. E per la sua cosiddetta laudatio, per raccontare perché il Leone d'Oro viene consegnato a questo attore, che tra l'altro è anche molto simpatico, molto alla mano ed è quasi italiano, perché
0: e che si è pure sposato a Venezia, no?
1: È vero, con una 3 giorni indimenticabile, hanno scelto Laura Dern, attrice premiata anche con l'Oscar, che era nel cast del film che lo scorso anno era in concorso con protagonista proprio George Clooney, firmato da Noah Baumbach, che era Jay Kelly. Quindi sono amici, hanno lavorato insieme e io attendo sempre, perché di solito questi discorsi sono veramente folgoranti, sono divertenti, raccontano aneddoti.
0: E invece sai io cosa attendo?
1: Cosa attendi?
0: Le risposte ciniche e sapide di George Clooney, che saprà sicuramente disinnescare, disinnescare ogni tipo di situazione troppo forte per lui.
1: Hai ragione, è quel tipo di persona, però per fortuna il discorso non potrà essere interrotto, quindi potrà farlo soltanto alla fine. È diventato virale invece sui social un post accorato di una addetta ai lavori che ha detto: siamo ridotti a non poterci più permettere di andare a Venezia perché ti propongono anche sistemazioni tipo quella in foto, e in foto c'era una poltrona, una sedia reclinabile a 50 euro a notte.
0: Ma stai dicendo sul serio
1: e alla fine questa povera ragazza che lavora nel cinema da sempre, che ama il cinema e che viene anche a lavorare a Venezia nel cinema, diceva: beh, effettivamente è comoda, perché vai a dormire vestito e la mattina basta spingere un pulsante, sei in piedi, funzionale, già pronto per affrontare una nuova giornata intensa di mostra.
0: Senti, ma una camera, ammesso che si trovi a Venezia nel periodo di Venezia, quanto arriva a costare?
1: Al Lido ti chiedono cifre folli, anche non so, 500 euro per buchi, davvero, e quindi si scoraggiano magari i ragazzi che vanno lì con grande passione, che vorrebbero seguire il festival come erano gli addetti ai lavori prima di cominciare a lavorare di là. Cominciamo a lavorare, nel caso dovesse essere ufficiale, circo massimo 2027 estate con Harry Styles. Pare che manchi solo la firma.
0: Eccolo, lo riascoltiamo su Radio Monte Carlo con All American Girls.

0: Una delle serate più belle dell'estate 2026 in Arena Santa Giuliana a Perugia per Umbria Jazz insieme a Zucchero per celebrare, ballare, cantare, sudare con lui per i 25 anni di Baila Sexy Thing. Senti Filippo, sai che è difficile stare dietro a Zucchero e raccontare tutto quello che fa? Perché il gran finale del tour Baila sarà l'anno prossimo a San Siro il 10 luglio, ma l'anno prossimo ci saranno anche i 40 anni di Blues, l'album che vendette
1: storico,
0: 1.200.000 copie, farà 10 date in Arena nel 2027, 10 date pure nel 2028, capito? Che faccio? Lascio?
1: Lasci pure quando si tratta di Zucchero. Soprattutto la sensazione tutte le volte che sali sul palco è che l'energia, l'amore, l'affetto verso chi c'ha davanti sia sempre esattamente lo stesso. Adesso invece ci spostiamo rapidamente in Spagna perché sono diventati un fenomeno i quaderni di attività per adulti. Grande successo, non
0: detto
1: però
0: così
1: soltanto...
0: sembra.
1: Esatto, così sembra, non più limitato al periodo estivo, no? Ci si evolve dal vecchio cruciverba ai libri da colorare, adesso addirittura ai black books, che sarebbero quelli di cui abbiamo già parlato, ma adesso abbiamo proprio i fatti che sono diventati clamorosi in Spagna.
0: Sì, diciamo che sono diventati virali questi libri per adulti che ci danno la possibilità di passare un po' di tempo e combattere lo stress, magari colorare dei fiori, dei paesaggi, oppure nel caso del Murdoku cercando di fare il Sudoku ma portando a casa il risultato di trovare per esempio chi ha commesso un omicidio eliminando i sospetti eccetera. Stavo pensando, Filippo, ha molto successo questa cosa, ma te lo vedi Zucchero che fa il che colora il paesaggio oppure che fa il Murdoku? Potrebbe essere, perché c'è bisogno anche per gli artisti di avere dei momenti diversi che li fanno staccare proprio dalla vita quotidiana.
1: E finalmente praticamente un delitto che si risolve con una gomma da cancellare anziché con le impronte digitali, no?
0: Beh, meglio, perché
1: ti viene da dire. E poi soprattutto se prima sbagliare un numero ti provocava soltanto così un po' di frustrazione, adesso un errore di calcolo e mandi il maggiordomo praticamente in galera, così non era stato lui, se sbagli.
0: Ce n'è per tutti i gusti, perché questi quaderni vengono declinati con esercizi che riguardano la musica, il cinema, le serie, la letteratura, la scienza, gli sport, pensati, attenzione che sto per dire una parola importante, alle 11:19 per deossidare la mente. Tu te la sentivi un po' ossidata? Allora deossidala.
1: Ma come ti sei permessa di dire deossidare la mente alle 11:19 su Radio Monte Carlo? Adesso ci accarezzi tutti con la testa e ci spieghi quello che vuol dire.
0: Non lo so, non l'ho capito neanche io, però ho capito che è una cosa bella, un po' come la nostra grande musica su Radio Monte Carlo.

0: Prince, Alanis Morissette, che ringrazia tutti quegli stati d'animo, i momenti che si cercano sempre di evitare, tipo il terrore, la fragilità e il disincanto. Grazie a lei, l'abbiamo appena riascoltata qui nel mattino di Radio Monte Carlo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché?
10: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte sempre.
19: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.

0: Vado io, vai tu. È bello ritrovare le vecchie abitudini. È bello. Grazie. Ma vai di tu.
1: Ma è più divertente, dai.
0: Buongiorno, ma è ancora nella stanza, in the building sicuramente, ma è nella stanza il direttore Stefano Bragato. Stiamo facendo tutto ciò a favore di, ah, meno male, se n'è andato in questo momento, lui è in ascensore, quindi siamo
1: non
0: salvi.
1: Non può sentirci,
0: a meno che non abbia le cuffiette, perché lui è capace di avere le cuffiette per ascoltarci sempre, e quindi poi grazie, lo ringraziamo, anche perché personalmente ho trovato una grande disponibilità a darmi la possibilità di rimanere nella mia terra, la dorata Puglia, qualche giorno in più, quindi grazie veramente. Siete su Radio Monte Carlo, Filippo, ci sono due grandi di cui si sta parlando molto, due grandi in lacrime, un po' diciamo per lo stesso motivo ma declinato in modo diverso. Da un lato la lettera per l'addio di Lionel Messi, che ha detto che non giocherà più con l'Argentina perché ha dato tutto ciò che aveva.
1: Sì, è molto bello perché ha ringraziato la famiglia, quindi tutti i compagni, i tecnici, i tifosi, per tutto quello che ha ricevuto in questi 20 anni. Ha detto che continuerà a sostenere la squadra come tifoso, ma insomma questa lettera l'aveva addirittura fatta 2 giorni dopo la finale,
0: persa al mondiale contro la Spagna,
1: pensando al mondiale, pensando che insomma non sarà più in campo, ma sarà uno dei più grandi sostenitori degli albi celeste.
0: Ed ha dato tantissimo alla sua terra, alla nazionale. Pensare che nel 7 agosto del 2005, quando debuttò contro l'Ungheria, fu espulso a 40 secondi dall'ingresso perché dette una gomitata a un avversario, diciamo non un inizio folgorante, e poi invece è diventato uno dei più grandi del calcio. Ha trovato forse il momento giusto per abbandonare, forse avrebbe potuto farlo prima della sconfitta contro la Spagna. È difficile per i grandi atleti trovare il momento giusto, e forse se ne sta accorgendo anche Novak Djokovic. Ne abbiamo parlato delle sue lacrime della sconfitta contro un altro argentino, Mariano Navone, agli US Open.
1: Sì, anche perché insomma ultimamente no, non è che ci fosse, che fosse nella percezione di tanta gente con cui mi è capitato di parlare, così simpatico, però vedere questa attitudine così umana, ma soprattutto un uomo, un grande, grandissimo campione del tennis di tutti i tempi, in quella difficoltà l'ha fatto riavvicinare, insomma ci siamo sentiti tutti molto vicini e partecipi, no?
0: È umano anche lui, come Novak Djokovic, ha 39 anni e forse deve prendere coscienza di questo. Un abbraccio a lui, che prenda la decisione giusta, magari ha ancora voglia di giocare, perché no? Questa è Sienna Spyro, Great Expectations.

0: No More, l'avete detto, però non lo avete cantato come Craig David nel 2005, ritrovato su Radio Monte Carlo. Due come noi, due come noi,
1: due come noi. Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione.

0: descrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
5: Prossimamente live, in concerto.
6: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents, Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
5: Infoline, bluenotemilano.com.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

0: Snowball, il falsetto Rosaria su quello Who I Am, praticamente infattibile, irriproducibile, inarrivabile. I Supertramp di Logical Song in due come noi qui su Radio Monte Carlo.
1: Ed è per questo che teniamo e vi proponiamo l'originale. Tra i passatempi che fanno bene alla salute e al cuore, ma in realtà non è un passatempo, è un'arte assoluta, c'è sicuramente la danza, e ci fa piacere sapere che a Buenos Aires c'è stato questo Festival Tango che è ancora in atto e che si conclude domani, che ha portato 800 coppie provenienti da 47 paesi del mondo proprio per le finali mondiali in questo Gran Teatro.
0: E 40 coppie tra le 60 finaliste.
1: Scusa, si portami, ballami, fammi ballare.
0: Dai.
1: Mettiti la rosa tra i denti.
0: Me la metto la rosa nei denti, ma ti trovo estremamente sensuale così.
1: Oh, gracias.
0: Senti, ti piacciono i balli latini? Tu come sei messa rispetto alla tango?
1: Beh, poi il tango è
0: bello guardarlo.
1: È bello guardarlo, sono quelli bravi.
0: Sì, esatto. No, immaginate i concorrenti che lanceranno le partner in aria con la stessa facilità con cui lanciamo noi le ciabatte, no? Sul divano, più o meno l'unica differenza è che se sbagliano la presa, cioè, finiscono veramente in ospedale tutti quanti. Comunque molto molto bello. Ovviamente ci sono le eccellenze, no, del tango di tutto il mondo, e l'occhio proprio di tantissime televisioni e di mezzi stampa sono proprio concentrati su questo Festival Mondiale di Buenos Aires del tango. Da 800 sono diventate 40.
1: E si porta in scena oltre 2000 artisti, 150 concerti, mostre, corsi di ballo, perché magari qualcuno si vuole approcciare al tango, che effettivamente non è così semplice, milonghe in 50 spazi diversi. E domani avremo la coppia vincitrice di questo Festival del Tango, di questo campionato mondiale. È meraviglioso vedere la sincronia che hanno, come si fidano, come si guardano, come l'uomo porta la donna, perché funziona così, no, in questo ballo. E complimenti a loro, domani avremo il vincitore.
0: Esattamente, molto sensuali e molto insinuanti sempre.
1: Il 18 settembre arriva il nuovo album di questa fanciulla, si chiamerà Cicale, ma sono inediti, quindi niente a che vedere con Heather Parisi. Stiamo parlando di Malika Ayane, che ci ha deliziato tutta l'estate con Animali Notturni.

0: Empire State of Mind, 2 Grammy Awards per Alicia Keys e Jay-Z e 5 settimane al primo posto della classifica di Billboard, ora su Radio Monte Carlo.
1: E adesso i Take That con Sure.

0: È sempre bello riascoltarli, anche vedere sui vari post di tutti i componenti che ogni tanto fanno delle reunion familiari. Take That su Radio Monte Carlo con Shore.
1: L'appuntamento con le ultime dall'Italia e dal mondo, sentiamo insieme TGCon 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCon 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia alleati, l'allarme è poi rientrato nella notte. Attacco massiccio su Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca hanno centrato un deposito ferroviario. La risposta ucraina contro un porto sul Mar Baltico. L'Islanda teme la ritorsione dell'UE dopo il referendum e cerca accordi sulla sicurezza. Il day after di Reykjavik, l'isola ora punta a intese bilaterali sulla difesa. Bruxelles intanto riflette sulle ragioni della bocciatura per trattare l'ingresso nell'Unione. Trump minaccia: colpiremo duro in Iran, ma senza atomiche. Gli Stati Uniti bombardano postazioni di Teheran sull'isola di Larak. In reazione bersagliate basi USA. Così il regime: se Washington torna sul memorandum d'intesa, lo faremo anche noi. Il killer di Maria Spinelli si è costituito. Ha sparato con un fucile dell'esercito svizzero. I colpi al rave party di Orau. Il 43enne elvetico era un riservista. Secondo gli inquirenti è agito da solo, ma per i testimoni a fare fuoco erano in due. Decisione del Tribunale dell'Aquila sulla famiglia nel bosco. Niente rientro a casa per i tre figli, ma tra un mese weekend coi genitori. In novembre i giudici decisero il trasferimento dei bambini nella casa famiglia di Vasto. Non c'è ricongiungimento, ma è un'importante apertura. È morto Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, nel Biellese, aveva 83 anni. Le condizioni dell'ex priore si erano aggravate negli ultimi giorni per uno scompenso renale che lo aveva portato in coma metabolico. Il decesso è avvenuto alle Molinette di Torino. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: E 6 minuti, Brian Ferry, Don't Stop the Dance, con tutta la classe possibile e immaginabile per tornare insieme dopo aver ascoltato cosa succede nel mondo con TGCom 24, Filippo Firli, Rosaria Renna, e c'è il nostro Highlander, il nostro Superman, Jerry Romano. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per farmi essere qui con voi, è un onore, ragazzi.
0: Ma sei rimasto lì da questa mattina dalle 3:30, hai preparato
2: breaking news. Ma allora sa anche parlare, non sanno soltanto leggere le notizie lui. Jerry sì. Romano, che bello, che piacere averti qua,
1: grazie,
2: con noi stamattina.
1: Grazie.
2: Com'è stato l'esordio di Breaking News?
1: Beh, devo dire che questo programma, che ha un'età ma è stato rinnovato con questa veste più, come dire, corposa, con maggiori interventi a livello di contenuto informativo, è stato molto emozionante. Poi devo dire che essere condotto per mano da Laura Ghislandi, che saluto,
2: fantastica,
1: è un'emozione molto particolare.
0: È un privilegio, ti invidiano in molti, se non sì, tutti, caro Jerry. Dalle 5 alle 7 questa mattina c'è stato il debutto, ma ci terrete compagnia per tutta la stagione, dal lunedì al venerdì.
1: Infatti è un onore e io spero che sempre cose interessanti da raccontare ci siano, ma il materiale non manca, devo dire.
0: Poi a quell'ora mi sembra che ci sia proprio voglia di farsi raccontare le cose, come dici tu ti sei fatto prendere per mano da Laura Ghislandi, sì, ma un po' gli ascoltatori vogliono questo da noi, da voi.
1: È bello anche perché, Rosaria, c'è questa sorta di sensazione che è come quella di apparecchiare la tavola per la colazione degli italiani e metti le varie cose da masticare, da assaggiare, e sai che quel menù può piacere magari non necessariamente a tutti, però prepari la colazione di informazione per tutti gli italiani. Questo è molto bello, ti fa sentire utile, ecco.
2: Senti, i colori della cronaca sono più o meno tutti, quindi passate veramente dalla nera alla rosa
1: alla bianca. Certo,
2: alla bianca, ok.
1: Poi c'è anche la cronaca arcobaleno, quindi diciamo che un
2: bello,
1: po' di colore non va
2: ci
1: male,
2: ci piace.
0: Stamattina ho sentito anche, insomma, quando avete parlato del si può dire ancora principe Harry oppure no?
1: No, parlavamo, no, infatti discutevamo in onda di questo,
0: questo.
1: Sono i duchi di Sussex
0: e li hanno declassati, come giustamente sottolineavi, ma è stata un po' una loro scelta. Comunque tante le cose che ci racconterete, è stato un bellissimo inizio.
1: Grazie.
0: E in bocca al lupo a te, caro Jerry Romano, e alla splendida Laura Ghislandi.
1: Viva
0: il lupo sempre.
2: Ciao Jerry.
1: Ciao, grazie.
2: Ci sentiamo anche negli appuntamenti classici canonici con le Breaking,
1: certo,
2: News di TGCom 24. Presto, in bocca al lupo per la nuova stagione di Breaking News, e adesso anche Dangerous Lover di Sekou.

0: Amici, se avete poco il cruscotto dell'auto un po' impolverato, voi alzate al massimo il subwoofer del volume della macchina, si spazza che è una meraviglia, cioè via la polvere ovunque. Era Fiorello Mannoia, sta per arrivare, no? Era Anastasia, la grande classe di One Day in Your Life qui su Radio Monte Carlo.
1: Oggi ci stiamo deliziando con i vostri messaggi di bentornati al 342-4141-762. Chi ci manda a proposito dei giochi, diciamo, per una fascia adulta come il Sudoku ma anche il Murdoku, una specie di test per capire se cosa c'è scritto sulla spiaggia tra Pinarella di Cervia e Cesenatico, dove si passeggia
0: adesso. Come facciamo?
1: Non lo so, però grazie anche a chi dice che erano in astinenza e ora le giornate sembrano meno calde, grazie davvero per le parole che ci scrivete. C'è anche una foto con due fiori?
0: Sì, c'è una bellissima foto con due fiori, ce la spedisce Francesco da Padova ma anche da Barcellona, evidentemente insomma vive in tutte e due le città. Dice: sono strafelice di ascoltare di nuovo le vostre voci, accompagnatemi di nuovo in questa nuova avventura, siete di nuovo risbocciati per una nuova stagione. Grazie Francesco, veramente troppo.
1: Tu sei il fiore a destra o quello a sinistra, anche se sono uguali praticamente, siamo due fiori gemelli, Filippo ed io. Roberto da Cassino, grazie, ma anche la Barbie, la Simo e Rossella che oggi è in relax, Massimo invece che ha ripreso a lavorare come molti, grazie, perché è bello ritornare alla nostra scuola personale e ritrovare il vostro grande affetto.
0: Quest'estate Fiorella Mannoia ha proposto uno spettacolo meraviglioso, Anime Salve, Fiorella canta Fabrizio e Ivano, e questo è proprio del grandissimo Ivano Fossati, I treni a vapore. Nonostante questa versione di Fiorella Mannoia nel 92 sia diventata iconica, comunque insomma dietro c'era la penna di questo bravo scrittore.
1: Grandissimo. Ivano Fossati, diciamo... sì. Che spesso proprio a trovare gli autori che esaltino la personalità di interpreti come Fiorella Mannoia fa la differenza per le loro carriere. Allora gustiamocela questa I treni a vapore su Radio Monte Carlo, Fiorella.

0: bellissima anche la fisarmonica di Fio Zanotti nel finale di questa canzone. I treni a vapore, i treni, il carbone, la difficoltà di metterli nei treni e tutto il resto, ma il viaggio e la speranza nel futuro. Un capolavoro di Ivano Fossati su Radio Monte Carlo Fiore, La Mannoia.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
9: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Questa sera 21:30, Rete 4.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
14: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
16: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10€, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Level 42, quelli di Running in the Family, a mezzogiorno e 32 come noi, primo settembre, Filippo Firli e Rosaria Renna al vostro servizio. Prima parlavamo di ballerini di tango a Buenos Aires, più vicino a noi invece stanno per arrivare nei prossimi giorni 1400 spazzacamini da tutta l'Italia.
1: 43esima edizione del raduno internazionale dello spazzacamin, la Valle Vigezzo, oltre, come diceva Rosaria, 1400 protagonisti sfileranno così in abiti da lavoro, quindi neri, impregnati di fuliggine. L'unica eccezione, l'Olanda, che si presenta in vestito candido perché dimostra la sua fiducia nel non macchiarsi mai, perché così almeno così è scritto.
0: Ah,
1: infatti
0: sì,
1: ne stiamo parlando proprio per questo, no?
0: E come fanno? Devono darci questo segreto, lo devono condividere con tutti quelli che animeranno nei prossimi giorni dal 4 al 7 settembre la Valle Vigezzo, il comune di Santa Maria Maggiore, per questo raduno che viene organizzato in quella che è la terra.
1: Grande Luca, che regista abbiamo.
0: Cancaminin, cancaminin, spazza, camin,
2: Americans.
0: Rievoca in realtà l'emigrazione storica di grandi e piccini che partirono per il nord Europa e quindi è diciamo una tradizione importante per celebrare questa figura che poi è stata resa iconica da questa canzone all'interno della grandissima storia di Mary Poppins.
1: Sì, anche perché sono rimasti nell'immaginario di tutti, no? Come appunto una figura molto romantica, tutti neri, tutti completamente neri, però insomma servivano perché poi sarebbe arrivato Natale e quindi Babbo Natale non poteva scendere dal camino se il camino era otturato, no?
0: Non sia mai, hai detto Natale, siamo riusciti a pronunciarlo nel primo giorno di Due Come Noi e quindi mi fa molto felice, essendo io Renna di nome di fatto, Alex Ward.

0: quello di Thinking of You su Radio Monte Carlo. In tanti ci avete scritto di questa manifestazione degli spazzacamini, come Monica di Gavirate, che ci dice che c'è il museo, che ci dice che c'è anche il trenino delle Cento Valli che passa tra la Svizzera e l'Italia, insomma una zona bellissima dove ci sarà questa manifestazione.
1: È bellissimo che tutto quello che non vi raccontiamo noi ce lo raccontate poi voi, e poi noi lo giriamo a tutti i vostri colleghi al 342 41 41 762. Fermi tutti, perché adesso arriva dal 92 un capolavoro meraviglioso. Su Radio Monte Carlo, Tasmin Archer, Sleeping Satellite.

0: Solo questa ha fatto, ma questa ce la ricordiamo e ogni volta che la ascoltiamo ce la viviamo veramente tutta. Sleeping Satellite su Radio Monte Carlo in due come noi, con Rosaria Arena e con Filippo Firli, anche Tasmin Archer.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
15: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: dall'anno ricantata in tanti, dalle All Saints a Sabrina Salerno a Big Mama Cristina Aguilera con Lil Kim, Maya e Pink, però questa era la versione originale del 1974 delle La Belle, riascoltato su Radio Monte Carlo a 10 minuti
1: come
0: dalle 13.
1: Ci sono delle canzoni che superano proprio il limite temporale e risultino sempre come se fossero uscite ieri mattina, no? per l'intensità e la bellezza e la modernità del pezzo, no?
0: Hai detto una cosa bella,
1: vero?
0: Assolutamente, però ti ho fatto sorridere con la cover di Sabrina Salerno, è
1: sì,
0: di la
1: esatto.
0: verità. Va bene, ti faccio sorridere, vi faccio sorridere anche con l'in bocca al lupo a Vanessa Incontrada, che sta per debuttare su Canale 5 con Erika, una detective per caso, una nuova serie, ma soprattutto dopo un figlio di 17 anni insieme, con tanto di separazione di un paio di anni, sta per convolare a giuste nozze con l'amore evidentemente della sua vita, e cioè Rossano Laurini.
1: Rossano Laurini, con cui si era separata per un bel po' di tempo, nel senso che avevano mantenuto rapporti civili, come uno si auspica che si debba fare in certe situazioni, e poi invece alla fine è bastato rincontrarsi dal punto di vista emotivo e tutta la scintilla iniziale ha ripreso a prendere fuoco, no?
0: Sono anche i genitori di Sal, quindi non si erano mai in realtà persi di vista, però è bello che sia riscoppiato l'amore e a un certo punto hanno deciso di sposarsi. Ci saranno tutti i partner celebri del mondo dello spettacolo di Vanessa, che però dice sono diventati amici, per esempio Carlo Conti, Gigi D'Alessio e poi Panariello, Siani, dice di essere legata a loro da un'amicizia sincera, non solo dal lavoro, e quindi li vuole anche il giorno del matrimonio.
1: No, perché poi i re innamoramenti sono veramente molto re rari, nel senso che non si sentono mai storie così, però tante volte puoi anche pensare, no, di fare il punto della situazione e cercare di rimettere le cose in piedi.
0: La nuova...

0: di Sion per i saluti ufficiali da parte di Filippo Firli e Rosaria Arena per questa prima puntata di Due Come Noi, perché tra poco ci sarà la prima puntata della nuova stagione anche della Boutique della Musique in diretta dal Principato di Monaco con il nostro Andrea Munari. In bocca al lupo anche a lui.
1: E quindi saluti da Rosaria Arena, da Filippo Firli, ma anche dal nostro super magico team, Luca Onere in regia, Masino qui a Roma, Giulio Bartolomei in redazione, Monica Tognini, auguri, la compleannata di oggi al Centralino.
0: Un abbraccio, grazie a tutti quanti voi, a domani alle 10 c'è TG Con 24. Ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I prezzi dell'energia spingono l'inflazione. Ad agosto sale al più 3,3%, lo riporta l'Istat. Il carrello della spesa con i beni alimentari per la cura della casa e della persona si mantiene stabile al più 1%, mentre quello dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumenta dal più 3,4% alla più 4,3%. Sul fronte lavoro, il tasso di occupazione è stabile alla 63,2%. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco. Sarà monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei tre minori. Rientri diurni da subito a Palmoli, lo ha deciso oggi il Tribunale dell'Aquila. I bambini sono in una struttura protetta da novembre del 2025. Il conflitto ucraino, allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento, e continuano i raid russi. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi, riferisce il leader di Kiev, Zelensky. In Kirghizistan, Putin incontra Xi Jinping e Modi. Ancora ricoverato a L'Avana, Alessandro Di Battista è vigile, ma non ci sono ancora notizie certe sulla diagnosi. Dopo un consulto tra medici italiani e cubani, l'ex parlamentare dei 5 Stelle a Cuba per un reportage potrebbe tornare in patria giovedì con un volo privato. Addio a Enzo Bianchi, morto a 83 anni a seguito di uno scompenso renale alle Molinette di Torino. È tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 65 nel Biellese. Saggista e biblista, dopo il suo allontanamento disposto dal Vaticano, aveva creato un'altra fraternita vicino a Ivrea. Calcio al via la Coppa Italia con i sedicesimi di finale. A inaugurare il turno alle 18 Parma Cremonese. In serata toccherà Torino Monza. Tennis agli US Open, 6 azzurri in campo oggi. Bolli, Musetti, Passaro, Sonego, Guerrieri e Bellucci. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
7: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
3: la boutique de la musique.
1: Eccoci qui alle 13:02 minuti, come se non fosse successo nulla, e raccolgo subito il testimone da Rosaria Arena e Filippo Firli, che stringo forte forte. Abbiamo aperto, o se preferite riaperto, la boutique della musica, sempre chic, sempre di gran classe, sempre a disposizione di tutti. Questo è la cosa più importante. Siamo in diretta, mi chiamo Andrea Munari, vi sto parlando dal Principato di Monaco sotto un bel sole. Ho con me Giulio Corbelli, che saluto, e mi ha detto: sai, le mie vacanze le ho già dimenticate molto tempo fa. Claudia De Rio, che cerca e cuce storie di musica, e poi Paolo Ravasi, che per noi oggi sceglie tutte le canzoni. Qui facciamo, come dire, tutto in 60 minuti. Lo diciamo soprattutto ai nuovi ascoltatori, anche quelli che ci hanno detto: sì, ne ho sentito parlare, allora ci farò un salto in boutique per ascoltare ciò che accade. Benvenuti allora, se è la prima volta. Noi faremo di tutto per farvi tornare ogni volta che potrete, ok? Qui si ascolta la musica più bella di Radio Monte Carlo e anche del mondo, e non esageriamo con le parole, perché tanto sono proprio le canzoni che ce lo dicono. Se mi accendi non mi fermo più, sembra volerci dire la boutique della musica. In inglese è If You Start Me Up, ed è un pezzo forte dei Rolling Stones.

che chi ben comincia succede di tutto if you start me up. Mick Jagger, The Rolling Stones, e vi dico subito una novità che riguarda la boutique della musica. La si può ascoltare dalle 4 alle 5 del mattino. Dai, veramente, sì, e sempre con canzoni più belle. Quando ci si sveglia prestissimo bisogna, come dire, avere tutto e subito. Allora Radio Monte Carlo ha voluto quel momento della giornata ancora più importante, insieme naturalmente al nuovo programma Breaking News, in diretta dalle 5 alle 7, che ha debuttato proprio questa mattina. Vi ho detto l'essenziale, ve lo ricorderò anche nei prossimi giorni. Questa è la boutique della musica e ai suoni di Alan Parsons Project.

E quell'occhio nel cielo, eye in the sky, qualsiasi cosa sia o simboleggi, sa bene quello che accade, sa come ci comportiamo, anche quando qualcuno ci volta le spalle per iniziare una nuova vita. Nella boutique della musique di Radio Monte Carlo c'è anche una preghiera per un moribondo, che vuole essere però un messaggio di speranza, di conforto, perché... perché ci sono esperienze nella vita che ci lasciano il segno per sempre, che a volte ci portano là dove non avremmo mai voluto. A volte si riesce a tornare, a volte no. Ma mai abbassare le braccia. La vita continua e bisogna andare avanti. Dice Seal in Prayer for the Dying.

A volte succede di scrivere una canzone perché si ha un bel titolo, altre volte arriva improvvisamente, senza un vero punto di partenza, e quando accade la lasci fluire, cercando di non interferire. Così è stato per Waiting for a Girl Like You, parole e penna del chitarrista Mick Jones, che l'ha scritta con il grande Lou Gramm, che poi è il cantante dei Foreigner. Solo pezzi firmati e la grande musica di Radio Monte Carlo la teniamo tutta qui, nella boutique della musica. Oggi è la prima puntata della nuova stagione e da oggi a quest'ora cominciamo ad ascoltarne una più bella dell'altra, e questa degli Eagles comincia così.

0: come un giro infinito, e Hotel California resta il riferimento, anche se di bellissime ne hanno firmato altre. Eagles ancora in concerto a Las Vegas prima di scendere per sempre dal palcoscenico. E sino a dove può portarci la musica e una canzone? Quali saranno le prossime? E ci sarà un'emozione per ognuno? Voglio stare con te giorno e notte sino alla fine dei tempi. È solo amore, è sempre la boutique. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
9: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro, e da giovedì, soffiatore elettrico a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
15: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

È solo amore e allora vivilo e divertiti. It's Only Love, la boutique della musica di Radio Monte Carlo con i Simply Red. E una domanda per tutti: come riprendersi e tirarsi su se scopriamo che lei o lui ci ha tradito poco prima del matrimonio? Kevin Cronin, musicista e voce di Rio Speedwagon, decide di sedersi al suo pianoforte e inizia a far correre le dita mentre agguanta parole sofferte e romantiche. La canzone diventa numero uno, si chiama Keep on Loving You.

E io comunque continuerò ad amarti. Keep on loving you, anche se la donna che lo ha tradito è stata la sua prima moglie. Martedì 1 settembre, in diretta dal Principato di Monaco, alle 13:39:40. Qui c'è la musica più bella di Radio Monte Carlo. È la boutique della musique. I'm your private dancer, alla voce di Tina Turner.

La voce calda di Billy Paul per Me and Mrs. Jones. Questa è per sempre merito anche di un team d'autori d'eccellenza, sapete, che appartengono al suono di Philadelphia. Sono Kenny Gamble, Leon Huff e Cary Gilbert, soprannominato Hippie. Anche se non ricorderete i loro nomi, vogliamo però ricordarli ogni tanto. Lo facciamo nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Bentornati, benvenuti, se è la prima volta oggi, per la prima puntata della nuova stagione, per ascoltare solo pezzi firmati e di gran classe. E ci sono anche loro, certo, Oasis.

Wonderwall di Liam Noel Gallagher e del tour trionfale dello scorso anno. È pronto il documentario al cinema in Italia dal prossimo 10 settembre e presentato 5 giorni prima al Festival del Cinema di Venezia. Oasis anche ispirati da quei 4 ragazzi di Liverpool, come ha raccontato in più di un'occasione Noel Gallagher. E la boutique della music di Radio Monte Carlo ce li porta proprio adesso i Beatles, e usando la definizione di oltre 60 anni fa, pensate, li ascoltiamo con il loro primo 45 giri, Love Me Do.

0: E non potrebbe essere altrimenti, anche con i Beatles ci sono frammenti di storie di vita qui in boutique, ne facciamo sempre parte perché ogni canzone è di ognuno di noi, quindi grazie a tutti.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
12: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Questa sera, 21:30, Rete 4.
13: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: È stata la prima puntata del primo giorno di settembre, la boutique ha riaperto e lo sarà da lunedì a venerdì, sempre per 60 minuti. Quindi grazie per l'accoglienza, il tanto affetto, tutti i messaggi, è sempre un privilegio essere qui. E grazie al music designer Paolo Ravasi, alla prima penna Claudia De Rio, al regista Giulio Corbelli. Domani torniamo tutti alle 13 e vi aspettiamo. E chissà cos'hanno e quanto hanno da raccontarvi Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Arrivano subito dopo le breaking news di TGCom 24. Ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
18: Ascolta le repliche di La Boutique de la Musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
18: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
19: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto tra Russia e Ucraina minaccia il fronte est dell'Europa. Alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia ed Estonia con i caccia NATO che si sono alzati in volo. Secondo la Bild, invece, Mosca è responsabile della drone bomba trovato a inizio agosto all'aeroporto di Lipsia. Berlino avverte: non ci faremo intimidire, e valuta misure diplomatiche e sanzioni insieme all'Unione Europea. Si aggrava il bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la frontiera tra Nepal e Tibet. Oltre 1.000 i morti accertati. Mancano all'appello ancora 4.462 persone, tra cui centinaia di turisti e lavoratori stranieri provenienti da oltre 30 paesi. Ci sono anche 3 italiani. Il caso della famiglia nel bosco. Dal Tribunale dell'Aquila oggi il via libera al progressivo riavvicinamento dei 3 bambini allontanati da novembre dello scorso anno, previsti rientri diurni a Palmoli da ottobre, il percorso di ricongiungimento monitorato dai servizi sociali. Impennata dell'inflazione ad agosto, balzata al 3,3% rispetto al 2,9% di luglio, raggiungendo così il livello più alto da quasi 3 anni. La stima preliminare è diffusa dall'Istat, il rialzo trainato principalmente dal forte aumento dei costi dei beni energetici. Il caldo non ha alcuna intenzione di lasciare l'Italia. In arrivo la sesta fiammata africana con un nuovo balzo delle temperature. Nel fine settimana il termometro potrebbe tornare a sfiorare valori eccezionali fino a 8 gradi sopra la media stagionale. Calcio: i 16esimi di finale di Coppa Italia iniziano oggi alle 18 Parma Cremonese, mentre alle 21 tocca Torino Monza. Il turno è eliminazione diretta. Tennis: agli US Open 6 azzurri in campo, Cobolli e Musetti più attesi, protagonisti anche Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

I cieli blu, quelli che ci hanno accompagnato in tutta questa caldissima estate 2026, così cantano Jamiroquai. Grazie ad Andrea Munari e ben ritrovato a lui, ben ritrovato alla sua boutique della musica, riaperto per questa nuova stagione 2026-2027 qui su Radio Monte Carlo. E adesso, subito dopo, arriva Happy Together.

0: Allora, questo è il microfono.
1: No, aspetta, Isa. Allora,
0: password, mannaggia.
1: Cominciamo subito. Non puoi stare un mese fuori perché ti sei dimenticata le cose. Ad esempio, non hai acceso la webcam, io non ti vedo.
0: Allora, ho acceso la webcam, però ci sono solo io, quindi non so cosa ho fatto. Adesso cerco di sistemare tutto.
1: Aiuto. Non puoi stare fuori un mese.
0: Ma
1: poi
0: ciao
1: ti dimentichi.
0: A tutti! Buon pomeriggio, Claudio Di Leo, Isabella Eliodori. Si riparte con la nuova stagione di Happy Together. Sono le 14:07 minuti.
1: Sì.
0: Sono tornata dopo un mese di assenza, come ha fatto notare anche Claudio Di Leo, giustamente.
1: Ma certo, io ero qui a lavorare e tu postavi sui social in piscina, l'aperitivo, il bicchiere
0: volta,
1: di vino, hai capito?
0: Ogni tanto,
1: Hai capito?
0: Sai che mi ci vuole un mese per staccare, sì, per ricaricarmi, per
1: basta,
0: tornare bella tosta. Ecco.
1: Basta che non ti ci vuole un altro mese per accendere la webcam. Quello
0: non può essere. Non so.
1: Giulio, vai tu a vedere, per favore. Grazie.
0: Aiuto,
1: Giulio.
0: Non so cosa ho fatto. Va bene, cari, vi ritrovo, mi siete mancati, spero anche noi che vi siamo mancati pure noi. Insomma, è passato un agosto fresco, eh?
1: Sì.
0: No, niente da dire sul tempo, no?
1: No,
0: sul caldo.
1: No.
0: Okay.
1: Venerdì parleremo di quello che succederà nei prossimi giorni con il meteo di Isa, ma adesso non ne parliamo.
0: Io volevo annullarlo quell'appuntamento per la nuova stagione.
1: Me l'hanno richiesto in tanti.
0: Cioè, Gaia, Bossa Nostra, Radio Monte Carlo.

0: con Beyoncé, questa è Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, sono le 2:15, Happy Together che ha ripreso il via in questa nuova stagione 26-27 con Claudio Di Leo, Isabella e Leodori, sempre un pensiero al nostro Alberto che è lassù, che è con noi praticamente.
1: Happy Together, l'abbiamo sempre detto, siamo felicemente insieme con e anche per Alberto.
0: Certo. E grazie dei vostri messaggi bellissimi di bentornati, bentornata in particolare, perché come ha fatto notare giustamente Claudio, le vere vacanze
1: fino a ieri stavo qua in diretta, quindi
0: ma sei uno staccanovista, l'ho sempre detto io, ti devi dare una calmata, anzi posso dire, senti
1: troppo.
0: Non abbiamo salutato la squadra,
1: no, non abbiamo salutato Giulio Corbelli che è in regia, non abbiamo salutato Claudia De Rio che è in redazione e Teresa Fogli che ho visto prima al centralino, quindi ci riuniamo tutti insieme appassionatamente, devo dire. Tu in splendida forma adesso, grazie a Giulio sono riuscito a vederti perché sei riuscita ad accendere la webcam.
0: Vabbè.
1: E in splendida forma non hai preso un grammo, ci ho pensato io.
0: I semi di chia, sì, amici. Io lo dico sempre alle mie amiche, che fanno schifo. Ho capito, però allora non mi dire che sono in forma, scusami.
1: Vabbè, ma uno l'estate gozzoviglia, l'estate
0: l'ho
1: è
0: fatto,
1: la stagione.
0: L'ho fatto. Però i semi di chia, come chiamateli come volete, aiutano, credetemi.
1: Un vagone me ne devo prendere, sì. Semi di chia. Un tir pieno.
0: Poi leggeremo anche i vostri messaggi, state con noi 342 41 41 762, vi aspettiamo su Radio Monte Carlo.

0: La comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo, Happy Together, tra le 14 e le 16, questa nuova stagione che inizia oggi. The Connells, 74-75, a proposito di date, tra poco vi portiamo a metà degli anni 80. Happy
1: Together. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
6: Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
14: No, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
17: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
18: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
19: Sono appena stato sorpassato.
21: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Joy Sims con Coming to My Life, questa è Radio Monte Carlo, Happy Together con Claudio e Isabella, bentrovati, buon pomeriggio a voi e un saluto a Giovanni Boeri, uno studente di 18 anni sì. Che invece di scegliere di andare in vacanza con i coetanei, andare in discoteca, divertirsi eccetera, ha deciso di trovarsi un lavoretto. E che lavoretto, bello bello impegnativo e anche vicino a un forno, nell'estate sì. 2026.
1: È stato questo. Una ricerca di questo lavoro estivo, ha scelto un'attività impegnativa perché desiderava veramente imparare un mestiere, aveva già una passione per la cucina e il suo compito consisteva nel preparare focacce e pane durante la notte, quindi non solo vicino al forno ma anche un lavoro notturno che comunque è logorante, esperienza faticosa soprattutto per gli orari. Giovanni iniziava a lavorare alle 3 di notte, ecco. E doveva abituarsi a dormire chiaramente durante il giorno.
0: Tra l'altro io sono andata subito a vedere dove ha fatto questo lavoro, a Ferriere, che è in provincia di Piacenza. Ho detto oddio che caldo, invece a 626 metri di altitudine la prima cosa che ho visto, perché perlomeno la sera un po' d'aria spero ci fosse, perché stare vicino a un forno tutta l'estate, con l'estate insomma che abbiamo passato un po' tutti, per un ragazzo insomma è stato bravo, cioè encomiabile, veramente bravo bravo bravo, grande forza di volontà e soprattutto voglia, come dicevi tu, di imparare un lavoro nuovo. Lui dice, gli è stato chiesto, lo consiglieresti questo tipo di lavoro? Ha detto sì, perché mi sono sentito anche parte della famiglia, evidentemente bisogna esserci anche portati, no? Avere anche la voglia di fare un lavoro simile che è molto molto usurante e impegnativo, va detto. Anzi, salutiamo tutti i forni d'Italia che hanno lavorato per tutta l'estate, pizze e quant'altro.
1: Sì, quando anche quando eravamo più giovani magari uscivamo dalla discoteca a andare a prendere le pizzette e quelli stavano lì a farle per noi durante la notte mentre noi stavamo lì a ballare e a divertirci.
0: E lui ha trovato i suoi coetanei che uscivano dalla discoteca e quindi bravo, bravo davvero.
1: Tra l'altro Isa, ti ricordi che un po' quando eravamo giovani noi, finita la scuola, cercavamo a 12, 13, 14 anni un lavoretto da fare per tirare su qualche soldo.
0: Vero, io ho cominciato molto presto, a 17 anni. Andavo nelle colonie estive. Ho avuto anche una squadra di ragazzine, piccole, dai 6 ai 12 anni. Ho insegnato loro anche a cantare, a fare i giochi, eccetera. Ma dove mi è venuta tutta sta cosa?
1: Eppure questa cosa si è un po' persa, purtroppo. Ahimè. Torniamo alla nostra grande musica, c'è Songbird con Potential.

Cesare Cremonini con Poetica su Radio Monte Carlo, mentre al 342-4141-762 stiamo raccogliendo le vostre... Cesare Cremonini con Poetica su Radio Monte Carlo, mentre al 342-4141-762 stiamo raccogliendo...

0: You Don't Understand Me con Roxette su Radio Monte Carlo. Mettetevi eleganti perché tra poco ci sarà la classe inarrivabile dei The Voice.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché!
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
9: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Che personaggio incredibile, Frank Sinatra. LA is my lady, su Radio Monte Carlo, Happy Together fino alle 16. Ci abbiamo un po' di saluti, siamo un po' rimasti indietro con i saluti, Isa, quindi io comincerei a salutare Pier Mario, Claudio da Napoli, Monica da Milano, un abbraccio particolare,
2: un abbraccio grande
1: a te, Maurizio, Lea da Torino, Ricky, Lorena, se non sbaglio, Loretta da Verona, Cinzia, Elisa da Roma, Antonella e Silvio, insomma tantissimi che ci scrivete al 342 41 41 762. Roberto da Roma invece dice: beh, è vero, sei un po' persa sta abitudine di fare i lavoretti.
2: E te credo, ai nostri tempi non ci davano i soldi, dovevamo per forza lavorare per andare in vacanza, guadagnare. E invece diciamo che i genitori sono un pochino più generosi, ecco, sì, i genitori di oggi.
1: Gio da Roma pure lui ci elenca tutti i lavori fatti durante l'estate, tutto questo al 342 41 41 762. C'è Kamrad, Love Sober.

0: Always Bon Jovi su Radio Monte Carlo.
1: Adesso il cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
0: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Tragedia nel Beneventano. In un ristorante della zona, poco prima dell'ora di pranzo, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. La famiglia gestiva il locale. Le indagini sono in corso. Sotto shock la comunità. Paura a Taormina per un vasto incendio. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato. Il sindaco De Luca: la città brucia, il fuoco è partito dalla contrada Sant'Antonio. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa. La famiglia nel bosco e i tre bambini torneranno a casa a Palmoli, ma a tappe. Il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato l'ok. Ricongiungimento monitorato dai servizi sociali. Il legale dei genitori osserva: i tempi incerti sono un problema. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, lancia un appello per un cessate il fuoco totale e immediato in Ucraina che consenta di avviare negoziati di pace. Solo oggi 12 morti a Kiev dopo un attacco russo su un deposito ferroviario. Droni allertano nella notte la Lettonia e sconfinano in Estonia. I caccia NATO si sono alzati in volo. Il tasso di inflazione registrato ad agosto balza al più 3,3%, è il dato più alto da quasi tre anni, lo certifica l'Istat. Il Codacons prevede, a parità di consumi, una spesa annua di più 1.091 euro per la famiglia tipo e di 1.507 euro in più per un nucleo con due figli. Calcio al via questa sera la Coppa Italia con i sedicesimi di finale. A inaugurare il turno alle 18 Parma Cremonese. In serata dalle 21 toccherà Torino Monza. Due gare secche che valgono l'accesso agli ottavi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Loving can hurt.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. For me to come home.
1: Ed Sheeran con Photograph ad aprire la seconda ora di questa nuova stagione di Happy Together. Isabella Leodori a Milano, Claudio Di Leo io qui a Roma e Giulio Corbelli in regia.
2: Quante Photograph abbiamo visto noi sui social? Questo è il momento degli album, delle vacanze. Li stiamo vedendo, tra l'altro alcuni sono molto molto belli. Sono felice se siete stati bene, davvero, perché non è stata un'estate facile, quindi se siete riusciti a rilassarvi e divertirvi, ben venga. Ma
1: buon
2: a proposito, non è che siete andati per caso in Spagna? Avete notato qualche cambiamento rispetto a qualche anno fa? Cosa è successo, per esempio? Io mi ricordo delle vacanze passate in Spagna, la sera a un certo punto si doveva cenare, ma sempre sul tardi. Io ero abituata tipo a prenotare per le 8, andavo e non trovavo nessuno. Trovo sempre posto, non so perché, neanche nei posti di vacanza con un bel po' di persone, un bel po' di turisti, riuscivo a trovare posto alle 8. Perché? Perché tutti cenavano alle 10.
1: E invece, secondo i dati di Cover Manager, nel 2026 metà delle prenotazioni per la cena avveniva alle 21 rispetto al 27% di 10 anni prima. Anche per un'altra piattaforma ha registrato un forte aumento delle prenotazioni a un orario per noi normale, per gli spagnoli no, che sono le 20, e una diminuzione di quella alle 22, orario in cui credo non aver mai prenotato un ristorante così tardi. È l'abitudine di cenare tardi che poi si è consolidata nel Novecento. Secondo te perché questi cominciano a cenare un po' prima?
2: Hanno fame?
1: Non lo so. Brava.
2: Evidentemente sì. Non fanno più la siesta, mi viene chiedere. Può essere anche il tempo dedicato alla siesta, che comunque portava via una buona parte del pomeriggio.
1: Eh sì, perché la seconda parte del pomeriggio loro la passano un po' a socializzare fuori dai bar, e quindi gli si fa tardi presto.
2: Può essere. Avete notato questa cosa, amici, se siete stati in Spagna? 342 41 41 762.

0: Parole in circolo con Marco Mengoni su Radio Monte Carlo. Tanti messaggi di amici che sono appena tornati dalla Spagna, che frequentano spesso le città della Spagna come Barcellona, Valencia, eccetera. Tutti più o meno dicono che se magna tutte le ore.
1: Esatto, ecco. Quello che ho capito io è che in Spagna se magna.
0: Perché si sono un po' adeguati anche all'overtourism. Noi latini siamo abituati ad avere gli orari proprio precisi per il pranzo, per la cena, eccetera. Invece chi arriva dal mondo anglosassone sai che mangia quando ha fame. E anche
1: sì,
0: mischiando spaghetti con il cappuccino, ecco.
1: Mamma mia, per carità. No, c'è Patrizia che è stata nel nord della Spagna, anche lì mangiavano ad ogni ora. Mm-hmm. Monica da Cuneo dice: beh, forse per ridurre l'orario di servizio del personale.
0: Può
1: perché
0: essere.
1: Tra turisti e locali, quelli aprivano magari alle 7 e chiudevano alle 2. A Barcellona anche lì ogni ora si mangia. Poi c'è un nostro amico che è stato a Valencia, è andato alle 8:30 al ristorante a cena. Mm. E ha detto: c'è un posto per mangiare? Sì, però aiutaci a parecchiare perché ancora dobbiamo aprire qua.
0: Lì sono rimasti duri e puri.
1: Esatto.
0: Che bello. E dopo mangiato lo prendiamo un limoncello?
1: Sì, come no.
0: L'aggancio era troppo come facevo?
1: Ci vorrebbe un albero di limoni, un lemon tree, ma cabaret allo stato puro oggi proprio.

0: Dalla Germania, Fool's Garden con Lemon Tree. Oggi, 1° settembre, giornata per antonomasia nella quale dobbiamo cominciare a tener fede ai buoni propositi che abbiamo fatto durante l'estate. E tra poco ne parliamo. Happy together.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Che pezzone, amici, Follow You, Follow Me con Genesis su Radio Monte Carlo dal lontano 1978.
1: Ma l'altro ieri.
0: L'altro ieri, praticamente. Allora, anche perché non eravamo ancora nati noi, peraltro. Allora, amici, come facciamo a non parlare della ripartenza noi? Chi
1: oggi
0: siamo noi
1: il...
0: per non parlare della ripartenza, visto che oggi è il primo settembre,
1: sì.
0: Fa ancora molto caldo e aspettiamo che si rinfreschi per fare tutto quello che c'è da fare a settembre, perché per ora siamo sempre in sospensione. Però ogni anno è vero la stessa storia, caro il mio Claudio, che non sei altro, ci raccontiamo che dopo l'estate saremo più organizzati, disciplinati, più produttivi, in tutto, in tutti gli ambiti della nostra vita. Lavoro, tenersi in forma, amicizie, relazioni, è vero.
1: Tutto
0: dice
1: a settembre, guarda, cascasse il mondo, il primo settembre comincio qualsiasi cosa, anche la dieta. E non va fatto così, perché cercare di cambiare tutto contemporaneamente può portare poi alla fine a non raggiungere nessun risultato e a sentirsi un po' frustrati da questa mancanza di risultati.
0: Perché sono i consigli della nonna, un passo alla volta, una cosa alla volta, perché vedere tutto insieme, cominciare tutto insieme, è ovvio che non ce la farai mai, quindi scegliete una robina, quella più importante, quella che vi sta più a cuore e quella che potete fare anche più facilmente a partire proprio da oggi, primo settembre.
1: Quali sono i vostri buoni propositi che vi siete prefissati per settembre? 342 41 41 762. Qual è il tuo, Isa?
0: Quello di liberare casa, nel senso di eliminare il superfluo, di stare più leggera,
1: alleggerirmi. Sai che devi fare?
0: Decluttering. È quello.

0: con Girls Like You su Radio Monte Carlo, Happy Together per un'altra mezz'ora con Isabella e Claudio. Parlavamo di buoni propositi, visto che oggi è quel giorno lì in cui dovremmo iniziare. Uh-huh. Isa vuole fare il fantastico decluttering.
1: Sì.
0: Io invece no, come ogni settembre la dieta. Però la voglio far coincidere con il ritorno in palestra. Siccome torno a metter piede sul tatami il 10 settembre, allora io ho altri 9 giorni in cui posso tranquillamente mangiare.
1: Ti dai la pazza gioia.
0: Sì, esatto.
1: I buoni propositi per questo settembre in particolare, dopo un'estate di fuoco come quella che abbiamo subito, ai noi, secondo me i buoni propositi sarebbero quelli di rimettersi un po' in linea con un comportamento ecosostenibile, magari pensare a consumare meno e meglio, produrre meno spazzatura, usare meno la macchina. Che altro mi viene in mente? Dice che chi serve? Chi serve? È un pochino, se noi siamo la massa, possiamo fare molte cose. Cominciamo, no? Anche per avere la coscienza pulita, se non altro.
0: Sì, solo per quello, perché secondo me ormai

0: 1992, un album che si chiama Red Hot and Dance. Lui è George Michael, appena riascoltato su Radio Monte Carlo con Too Funky.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Dopo quasi 30 anni, la tartaruga liuto è tornata a nidificare a Panama, sulla spiaggia di El Fondaderito a Jaque. I monitoraggi hanno registrato 3 nidificazioni e messo al sicuro 178 uova.
2: Questo straordinario evento premia il lavoro ventennale delle comunità locali e dei tecnici ambientali, che hanno trasformato il litorale del Darién in un rifugio sicuro per 4 specie di tartarughe protette dalla CITES. Per contrastare la minaccia del bracconaggio di uova alimentato da antiche credenze popolari, i volontari hanno scelto la via dell'educazione e della sensibilizzazione della popolazione residente.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16 non perdere Se la vie. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
11: Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.

0: cos'è Prima?
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: La straordinaria voce di Mango con Lei Verrà su Radio Monte Carlo, un quarto d'ora poi saranno le 4 del pomeriggio. Ancora ben trovati da Claudio Isabella, Happy Together, che ha ripreso per la stagione 26-27. Finita l'estate, finite le vacanze, quanti di voi magari, ma c'è ancora chi deve andare in vacanza ovviamente, sì. Lo sappiamo perfettamente, la vacanza di solito è un momento in cui noi si riflette molto sulla nostra vita, sulle nostre scelte anche lavorative, e magari molti avranno pensato anche di cambiare qualcosa, perché magari non si sentono soddisfatti di fare un altro tipo di carriera, è vero?
1: Beh, abbiamo parlato prima di buoni propositi, per alcuni, da quello che sembra da questa indagine, per molti un buon proposito potrebbe essere quello di cambiare occupazione. Secondo questa indagine, ben il 69% degli italiani prenderebbe in considerazione un cambiamento di carriera, ed è veramente un numero enorme.

0: perché parliamo di più di 2 persone su 3, e immagino una cosa che mi preoccupa per queste persone, il modo in cui vivono non bene
1: il proprio lavoro
0: ed è una cosa brutta, molto brutta.
1: Beh, le motivazioni sono la mancanza di orientamento, l'età, l'incertezza economica, questi sono i freni principali ovviamente, però anche trovare un lavoro insomma non è così semplice, soprattutto cambiare tipo di lavoro.
0: Esatto.
1: Bisogna essere anche portati per fare altro.
0: Dove vorrebbero andare tutti questi che vogliono cambiare?
1: Io ho il piano B.
0: Tu ce l'hai.
1: Allora, mollare
0: visto
1: tutto
0: bellissimo.
1: E fare la croce rossina dei gatti su un'isola greca. Ora si può, vitto e alloggio gratuiti in cambio di volontariato. Eccomi, pronta.
0: Io te l'appoggio solo perché vai su un'isola greca, quindi per me già hai vinto
1: no.
0: Solo per quello.
1: No,
0: sì, gatti, cani, quello, anche le iguane. Basta stare su un'isola greca. Va benissimo così.
1: Bene,
0: no,
1: bene.
0: Invece gli altri, quelli che ci pensano veramente, sono propensi, interessati a spostarsi soprattutto in un lavoro nella pubblica amministrazione. Chissà perché
1: questa
0: scelta.
1: Davvero? Forse più sicuro? Li fa sentire un po' più tranquilli? Può
0: un po'
1: essere.
0: Più blindati? Può essere anche questo. Sei Olivia Dean con Baby Steps.

0: The Script con The Man Who Can't Be Moved. Su Radio Monte Carlo si parlava di insoddisfazione lavorativa di tanti che vorrebbero ricollocarsi, e al 342-4141-762 ci scrive chi questo l'ha fatto e ci è riuscito, come ad esempio un nostro amico che ha chiuso a 55 anni la sua società, si è messo su un taxi e ora è felicemente un tassista a Milano
1: da 6 anni, quindi sì. Lo salutiamo, buon lavoro a te. Salutiamo anche chi 5 anni fa ha mollato un lavoro sicuro in un ambiente terribile nel privato, si è rimessa a studiare a 50 anni per i concorsi pubblici. È stata una follia a ripensarci, ma evidentemente insomma ha fatto bene. Un salto nel buio, a volte bisogna farli questi salti nel buio quando non ne possiamo più, però adesso ha più tempo libero. Si chiama Roberta, serena, fiera di esserci riuscita con le sue sole forze, da Cagliari. Un abbraccio grandissimo e brava.
0: C'è chi invece non vorrebbe cambiare lavoro ma semplicemente nazione.
1: Siamo tanti, io per esempio sto già guardando a Radio Polo Nord Nord, se mi prendono
0: Radio Antartide,
1: Antartide non so, da qualche parte dove fa freddo. Lisa Stansfield su Radio Monte Carlo, so natural.

0: So Natural con Lisa Stansfield su Radio Monte Carlo, che chiude l'appuntamento, il primo della nuova stagione di Happy Together qui su Radio Monte Carlo, caro il mio Claudio.
1: Okay. Questo è quello che stanno trasmettendo adesso su Trolli FM in Islanda. E quindi ho trovato la radio più a nord possibile. È tutto per oggi.
0: Sei il numero uno.
1: Ci sentiamo domani sempre tra le 14 e le 16. Tra poco, Chiara Lorenzutti con Selavì. E buona stagione anche alla nostra Chiaretta. Grazie a Giulio Corbelli, regia, Claudia De Rio, redazione, e Teresa Foglia al centralino. Grazie, Isabella e Leodori.
0: Grazie, Claudio Di Leo. Domani alle 14 in partenza. In partenza. Si tornerà, ovviamente. Non dall'Islanda,
1: no,
0: è sempre
1: non qua. Da Trolli FM, okay. No.
0: Ciao a tutti,
1: ciao,
0: subito
1: domani.
0: Le news, ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Una nuova pesante ondata di attacchi della Russia ha colpito l'Ucraina. Missili balistici e droni hanno preso di mira Kiev e le aree circostanti. Almeno 12 le vittime. Nella notte droni nello spazio aereo estone. Si alzano caccia della NATO al G20 in corso negli Stati Uniti. Il commissario europeo Dobrovskis non intende parlare con il rappresentante russo. Sono oltre 1000 le vittime delle inondazioni in Nepal e Tibet. Più di 4.400 i dispersi, tra cui turisti e lavoratori stranieri di oltre 30 paesi. E per la futura ricostruzione delle infrastrutture e dei ponti spazzati via dalla forza dell'acqua, il governo parla già di oltre 5 miliardi di dollari necessari. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera ad un percorso a tappe monitorato dai servizi sociali per il riavvicinamento dei bambini ai genitori che vivono nel bosco a Palmoli. I tre minori dallo scorso novembre sono in una casa famiglia. Il legale della coppia Pillon annuncia reclamo alla Corte d'Appello. Un passo avanti, ma lontani dal pieno ricongiungimento, servono tempi certi. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante in provincia di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il locale dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime ed è molto noto nella zona per matrimoni e cerimonie. Sesta ondata di calore africana in arrivo sull'Italia a partire da giovedì. Le temperature saranno diffusamente comprese tra i 36 e i 37 gradi, con picchi che localmente sfioreranno i 39 gradi al centro-sud. A Taormina è scoppiato un vasto incendio. Le fiamme si sono propagate vicino ad una casa di riposo. Il rogo minaccia l'abitato. Il sindaco De Luca: situazione drammatica, il rogo è doloso. Calcio, torna alla Coppa Italia con i sedicesimi di finale. Due match in programma oggi: Parma-Cremonese alle 18, Torino-Monza alle 21. Tennis: sei azzurri in campo agli US Open, Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Martedì 1 settembre, buon pomeriggio, ben trovati cari amici, l'ascolto, che bello essere qui, che bello ritrovarci su Radio Monte Carlo con il nostro Seravì, un po' l'inizio ufficiale, no? Quello della giornata di oggi, siamo un po' così anticonformisti e noi amiamo i numeri tondi e cominciare anche di martedì la nuova stagione 2026-2027 anche per quanto riguarda Seravì, ma tutti i programmi di questa radio bellissima. Buon pomeriggio, ben trovati da Chiara Lorenzutti, un saluto a Isabella Elodori e Claudio Di Leo che tornano poi domani con il loro Happy Together. Buon pomeriggio a voi, ma anche a Claudio Di Leo. Davide Ippolito in regia. Claudio Di Leo rimane anche in regia, ci facciamo fare un sacco di cose. Davide, buon pomeriggio a te. Ovviamente anche a Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, a tutti voi che sarete dei nostri al 342-4141-762. È un po' il primo giorno di scuola, c'è quella bella emozione, quel friccicore nel ritrovarsi, nel riabbracciarsi e nel dare il via ufficialmente a una bellissima nuova stagione con la grande musica di Radio Monte Carlo.

Si intitola You Rock My World, la canzone di Michael Jackson, ascoltata alle 16:14 nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con il nostro C'est la vie. Si rideva prima tra noi parlando ovviamente del caldo, che è stato uno degli argomenti top e hot per quanto riguarda l'estate del 2026, destinato poi a rimanere anche abbastanza interessante come argomento nelle prossime settimane, ahimè. Ridevamo perché anche nello scambio dei messaggi, magari estivo, soprattutto con Isabella Eleodori, che è molto, molto sensibile al tema, cioè l'argomento meglio. Non è mai casuale, lei programma le sue uscite, un bacio Isa se sei all'ascolto, ma lo sai, programma le uscite in base alle condizioni meteorologiche, quindi sa, tipo, ci vediamo quella sera, non lo so, perché hanno dato veramente delle temperature particolarmente elevate, quindi o c'è l'aria condizionata o non se ne fa assolutamente niente. A questo proposito, lei non a caso insomma c'è il meteo di Isa che dà delucidazioni precise in base a ovviamente alle più serie previsioni del tempo, mi giunge notizia che anche questo primo weekend del mese di settembre dovrebbe partire un pochino con il super caldo, quindi alta pressione che porta le temperature fino a 7 gradi sopra la media, lo dico così a bassa voce perché insomma ecco non è bene poi monopolizzare i discorsi con questo, però inizia questo autunno dal punto di vista meteorologico, ma l'estate non sembra intenzionata poi a cedere il passo. Ci possiamo un po' riprendere magari guardando le vetrine perché vediamo i primi capi invernali, così fare capolino tutto sommato anche nelle località di mare, abbastanza insolito questo contrasto, ma c'è un po' quella voglia lì di qualcosa di bello, di caldo no, ecco, di avvolgente, che ci faccia immaginare pomeriggi un po' più leggeri dal punto di vista delle temperature del calore. Subito Angelia per Richard Marx, Radio Monte Carlo,

0: Come si ballava vicini vicini, si soffriva anche un po' per amore, in maniera forse un po' diversa. Insomma, le canzoni parlavano tanto d'amore, c'erano i lenti all'epoca, ma anche se eravamo poi sul finire degli anni Ottanta. Richard Marx con la sua Angelia qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
6: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, no, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

Martika con la sua Love That Will Be Done. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio di questo martedì 1 settembre. Si torna, siamo tornati ufficialmente anche con C'est la Vie, insieme a tutti gli altri programmi di Radio Monte Carlo, quindi bentornati veramente con il cuore a tutti, anche a chi ce lo racconta al 342-41-41-762, anche se di fatto poi insomma non ci siamo mai lasciati, ecco, quindi una grande estate con le voci di Radio Monte Carlo e soprattutto con la grande musica. C'è un racconto bello che parla di un viaggio molto impegnativo, molto faticoso ma molto arricchente poi dal punto di vista umano, che è stato compiuto da Luca Terenzani. Bene, Luca ha impiegato 470 giorni, 11 paia di scarpe e soprattutto 3 zaini diversi per attraversare l'Italia intera camminando. Si parla molto dei cammini, di questo grande ritorno, della popolarità, insomma, del fatto di fare strada insieme, no? Di condividere poi un pezzo di vita e un pezzo di percorso. Chissà quante persone avrà incontrato lungo il suo cammino. È partito da Muggia, quindi siamo vicino a Trieste, il 18 maggio del 25 ed è arrivato a Santa Teresa di Gallura il 30 agosto del 2026, dopo circa 8.000 chilometri lungo il sentiero Italia CAI, questo percorso escursionistico più lungo al mondo. C'è stata una frase che ha pronunciato al suo ritorno, dicendo, che poi racconta un po' esemplificativa di tutto quello che ha vissuto: avrò il portafoglio più vuoto ma sono enormemente più ricco. Così ha raccontato e così dovremmo cercare di vivere poi tutti i giorni della nostra vita.

Diane Birch con la sua Nothing But a Miracle. Questa Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie. Qualcuno ha detto: sì, ma qual è questo sentiero più lungo, più impegnativo del mondo? Ebbene, raccontavamo di questa escursione durata più di un anno, 8.000 chilometri che attraversano tutte le 20 regioni italiane, dal confine appunto con la Slovenia fino alla Sardegna, toccando 17 parchi nazionali, 60 tra parchi regionali e riserve, numerosi siti UNESCO e aree poi della Rete Natura 2000. Quindi un'idea peraltro neanche vecchissima, che però, scusate, neanche recentissima, ma che poi è stata sviluppata, e poi sicuramente la passione crescente per i cammini ha fatto il resto. Certo, per farlo tutto c'è un bel impegno, ma nulla vieta poi di spezzettare, di godere poi di tanta bellezza e di tanta natura.

0: di settembre.
1: È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domenica a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
4: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Questa sera, 21:30, Rete 4.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
11: Con Bipper e Visa è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.

September Morn, il primo di settembre, qui su Radio Monte Carlo, nel nostro C'est la vie, quindi è una canzone molto molto nostalgica, uscita però nel mese di dicembre, e questo racconto appunto della storia di due persone che si ritrovano dopo molto tempo e ricordano poi di una notte magica che avevano trascorso a ballare fino all'alba, quindi grande successo internazionale per questa canzone. C'è un disco che è stato presentato in anteprima qui su Radio Monte Carlo e sto parlando della album di inediti di Prince, si intitola Timeless, queste 10 registrazioni rare, inedite naturalmente, che provengono da questo archivio assolutamente leggendario ed è il primo progetto discografico a essere curato in modo da attraversare poi tutte le principali epoche della sua scrittura e della sua carriera. Nel nostro pomeriggio ascoltiamo Stone per Prince qui su Radio Monte Carlo.

0: Ellie Burge con Rhythm of the Night. Questa è Radio Monte Carlo, questo è il pomeriggio con Se la vi tra poco l'informazione Breaking News e TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ci sarebbe una lite sulla gestione dell'hotel ristorante di famiglia dietro la morte dei tre fratelli Licciardi ad Apice nel Beneventano. Uno di loro avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due per poi togliersi la vita. La struttura è molto nota nella zona per convegni, eventi e cerimonie. Taormina assediata dalle fiamme di un vasto incendio che ha raggiunto alcune contrade periferiche. Il sindaco De Luca: noi siamo in una zona sicura ma la situazione è critica. Massiccio dispiegamento di vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Il rogo sembrerebbe essere doloso. Servono tempi certi per il pieno ricongiungimento, così il legale dei genitori dei tre bimbi del Bosco, annunciato reclamo alla Corte d'Appello dopo il via libera del Tribunale dei Minori dell'Aquila al percorso a tappe per riavvicinare la famiglia. Gli incontri saranno sempre monitorati dai servizi sociali. Allarme in Germania dopo i droni a Lipsia trovati esplosivi nei pressi di una centrale elettrica nel Brandeburgo. Contro una sottostazione sarebbero stati anche lanciati dei razzi. Berlino pronta ad accusare Mosca. Nella notte droni hanno sconfinato in Estonia, decollati i caccia della NATO. Stop alla produzione per 3 giorni nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Il motivo è però una buona notizia: ci sono troppi ordini. In particolare lo stock dei componenti per i motori delle auto ibride è insufficiente a coprire una domanda di vetture cresciuta oltre le previsioni. Calcio: stasera al via i 16esimi di Coppa Italia, alle 18 Parma Cremonese, poi alle 21 Torino Monza. Tennis: agli US Open oggi 6 gli azzurri in campo, Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 7 km per un incidente tra Ferentino e Colleferro in direzione Milano. Sulla variante di valico dell'Autosole è chiuso per un veicolo in fiamme il tratto tra Badia e l'allaccio con la A1 in entrambi i sensi di marcia. Nel tratto verso Firenze traffico bloccato con 4 km di incolonnamenti, mentre verso Bologna si registra coda per 4 km a partire da Fiorenzuola. Un incidente sulla A10 causa incolonnamenti tra il bivio per la A26 e Genova Pra in direzione del capoluogo ligure. Infine sulla statale 3 bis Tiberina rallentamenti per lavori tra Colle Valenza e Acquasparta viaggiando verso Viterbo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Gang con la sua Constant Craving, questa è Radio Monte Carlo, 17:06 minuti, buon pomeriggio, se la vi con me Chiara Lorenzutti, si ritorna, che bello, buon pomeriggio a voi, anzi grazie a voi per i messaggi che arrivano al 342-4141-762, anche a chi ci ha mandato un vocale la prima volta ma non si è firmato, non ha detto il nome, quindi felici di accompagnarti in autostrada, insomma lungo i tragitti che ti portano poi a svolgere il tuo lavoro, grazie, grazie di cuore. Ed è un momento di transizione anche per tanti ragazzi che stanno per iniziare il nuovo percorso di vita, quindi magari l'università, tanti genitori sicuramente all'ascolto in questo momento, circa un immatricolato su quattro in Italia sceglie un ateneo fuori sede e quindi parte poi la caccia alla stanza, soprattutto poi da condividere in appartamenti privati o presso gli studentati. Questo accade, ma diciamo questa ricerca che si sta concludendo non senza fatica, tante problematiche lo sappiamo, viene aiutata da un nuovo fenomeno che si chiama Dorm Talk, questo è un po' l'hashtag, ovvero From Boring Spaces into Cozy Rooms, con varie differenti coniugazioni locali. Quindi tutti gli studenti fuori sede di tutto il mondo puntano a rendere instagrammabili, quindi più belle, più accoglienti, anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, le loro camere. In partenza nascono un po' tristi, un po' sberciate, quindi un trend che è nato in sordina negli anni passati esplode adesso. L'idea di stare bene, quindi vivere molto bene in questi spazi che diventano davvero la casa in termini di accoglienza ma anche di benessere dei ragazzi durante il periodo di studio, e quindi non serve spendere delle grosse cifre, quindi l'ambiente favorevole può essere rigenerante nei momenti di bisogno, può essere stimolante nei periodi di crescita e non servono veramente delle spese pazzesche, si può spendere poco, ci si può scambiare magari anche con altri studenti degli accessori, cose che magari non servono più, magari un poster, una decorazione, un tappeto, dei cuscini particolari, insomma poco per rendere particolarmente accogliente e vivibile la nuova casa, che spesso viene ottenuto, lo sappiamo, anche con grandi sacrifici dal punto di vista economico. Benvenga la creatività e benvenga anche l'idea di scambiarsi appunto consigli e perché no anche degli oggetti. Subito Adele con la sua Easy on Me.

Sergio Mendes, Will.i.am, Syd Garrett con Funky Bahia alle 17.16, il sapore, il profumo dell'estate con una canzone. Quante volte bastano poche note per riportarci esattamente lì, farci rivivere lo stesso mood? Sì, anche per chi ci ascolta dalla macchina, in treno, in metropolitana, magari non è immediatamente attuabile, però insomma basta chiudere gli occhi e magari un po' con il pensiero stiamo lì. Un abbraccio a tutti i genitori, soprattutto quelli che stanno vicini, si preparano poi ai traslochi degli studenti, qualcuno sta già cominciando poi il primo anno accademico, quindi c'è una grande emozione, no? Per l'inizio di un nuovo percorso di vita e ovviamente anche la scelta delle stanze, degli alloggi, alquanto non è sempre facile, quindi grande vicinanza anche a chi ci scrive al 342-41-41-762. Piccole cose, piccoli oggetti che magari vengono con noi per farci sentire un pochino più a casa quando poi la vita ci porta altrove, ma anche la grande musica, quella di Radio Monte Carlo.

0: una bella cover di una canzone bellissima che è appunto Baby I Love You Way di Peter Frampton. Siamo alla metà più o meno degli anni 70, versione Will to Power, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
13: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Rocketman, Elton John, siamo nel 1972, un piacere riascoltare questa canzone alle 17.28 nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Devo salutare Gian che scrive da Selvazzano al 342-41-762 dicendo grazie, delle cose molto carine. Mio figlio parte giovedì in Erasmus, andrà a Siviglia, quindi si parlava insomma di nuovi inizi, di partenze, di cose belle, soprattutto anche di nuove dimore, no? Che poi dovremo abitare magari per un momento transitorio della nostra vita e di piccoli dettagli che magari possono farci sentire una stanza, una casa sicuramente più nostra. E si parte per motivi di studio, ma si parte anche per delle vacanze a settembre, quindi che bello, qualcuno ha rimandato, qualcuno ha saltato più pari, magari il mese di settembre, insomma, temperature aiutano sicuramente, l'acqua del mare sarà particolarmente calda e per viversi questo momento finalmente arrivato. Penso sempre alla mia nonna che diceva i bagni di settembre, i bagni più belli, perché il sole ha scaldato il mare per tutta l'estate, quindi belle temperature, magari ultimi tuffi che si possono poi protrarre fino agli ultimi giorni di settembre, addirittura i primi di ottobre. Sono tanti milioni di noi italiani in partenza nel mese di settembre, ci sono, insomma, si va un po' contro il discorso dei controesodi ormai già finiti e non esiste poi una sola vacanza di settembre, ed è il punto più interessante dal punto di vista economico, ovviamente per chi magari lavora in questo settore, perché ci potrebbero essere più weekend, quindi un paio di pernottamenti poi di nuova casa, qualcuno si allunga un po' di più, magari un weekend lungo, e più momenti per staccare un po' la spina, magari rivisitare nuove realtà. La Toscana in primis, per quanto riguarda la scelta ovviamente degli italiani, fanno bene, Giulio Bartolomei, fanno molto molto bene. Di dove sei tu, che non ricordo bene?

Si torna al 2003, Patrice, con la sua Sunshine. Non ricordo se era estate, ma ricordo molto molto bene quando si ascoltava questa canzone. Radio Monte Carlo, pomeriggio del primo settembre, giornata dei ritorni, si ricomincia, che bello, giornate di saluti, ma anche qualcuno che sceglie di programmare le vacanze a settembre, di questo abbiamo parlato. Pare che le settimane centrali dell'estate, almeno lo sappiamo, stiano diventando un po' troppo calde, ma anche troppo affollate per buona parte, insomma, dei viaggiatori, quindi si sposta avanti di qualche settimana. Certamente per gli operatori turistici è una buona notizia, perché allunga un po' la stagione, alleggerisce poi anche la pressione sui mesi centrali, ma si scelgono poi delle belle destinazioni. Grazie a voi che mi raccontate i vostri programmi. Saluto Marco, che al 342-4141-762 dice: io a metà settembre andrò a Capoverde, ma insomma altro che weekend, quello insomma un viaggino un po' più consistente. Andrea: sono a Pinarella di Cervia ed è come dici tu, acqua calda, aria altrettanto, cibo sublime, poi l'accoglienza da quelle parti non ne parliamo, si sta molto molto bene. E poi Leonardo da Casciana Terme in provincia di Pisa dice: ma che scaletta avete oggi? È fantastica, senti un po' qui.

0: Una delle tante loro meraviglie, Break It Down Again per i Tears for Fears, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Tanti vorrebbero essere come lui.
7: Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
14: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

Christy Berg con The Lady in Red, questa è Radio Monte Carlo, 17.50, sicuramente ora di cena per qualcuno da qualche parte nel mondo, chi magari è stato in vacanza o chi ha accolto tanti stranieri magari in Italia e si occupa di ristorazione conosce bene poi gli orari differenti degli altri paesi. Ma quanto ci si impiega a cenare? Per esempio in Polonia 22 minuti e la cena è finita, basta veramente pochissimo tempo, 4 persone su 10 fanno ancora prima tra 10 e 19 minuti, poi si attraversa l'Europa e le cose cambiano non da poco. E diciamo che in Finlandia alle 17:17, attenzione, non un minuto più, non un minuto meno, si comincia mediamente la cena, quando noi magari ci dedichiamo ancora alla merenda ed è troppo tardi anche solo per un aperitivo. Nei Paesi Bassi si cena alle 18:10, in Polonia alle 19, in Portogallo alle 8, in Spagna invece bisogna aspettare le 20:54, calcoliamo ovviamente delle medie. Ci sono degli estremi interessanti, perché tra una cena e l'altra possono passare anche 3 ore e 37 minuti, quando un finlandese probabilmente ha già sparecchiato la tavola e si appresta alle attività post cena, uno spagnolo invece non ha ancora iniziato a cucinare la cena. Insomma, ci sono tante riflessioni anche molto interessanti che raccontano di noi, delle nostre abitudini, di come viviamo la tavola, questo momento di convivialità, ma anche un momento importante che poi insomma segna i passaggi, quelli cruciali poi nelle distribuzioni ovviamente del tempo e degli incarichi e del lavoro della giornata, quindi grande fascino anche per questo. Ecco, quest'ora cenare, ma non lo so, che voi che dite?

0: Ci sono i Train con Hey Soul Sister, questa è Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo qui, bello andata la prima, il ritorno di Se la vie di tutto il palinsesto di Radio Monte Carlo in questo martedì 1° di settembre. Grazie di cuore a tutti voi, è stato bellissimo. Ci risentiamo domani a partire dalle 16. Grazie a Davide Ippolito per la regia, grazie a Giulio Bertolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino. Tra poco torna Take It Easy. Io me li sono già spupazzati e abbracciati entrambi. Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo insieme a voi per le prossime 2 ore. Prima spazio all'informazione, Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffic. A domani, baci da Chiara Lorenzutti, ciao!
1: Ascolta le repliche di Se la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora raid russi su Kiev, 12 le vittime la scorsa notte. Il segretario generale dell'ONU Guterres chiede un cessate il fuoco totale in Ucraina. Intanto l'alta rappresentante europea Callas avverte: la Russia aumenta gli attacchi ibridi per spaventarci. E dal G20 negli Stati Uniti il commissario Dombrovskis aggiunge: per l'Unione non è il momento di normalizzare i rapporti con Mosca. Dopo i raid di ieri, Trump valuta di colpire obiettivi mirati a Hormuz per impedire nuovi attacchi iraniani nello stretto. Teheran replica: se tornerete a rispettare il memorandum di giugno lo faremo anche noi. E il capo negoziatore Ghalibaf avverte: le garanzie americane per passaggi sicuri a Hormuz sono infondate. Allarme a Ceuta: dall'inizio del caos migranti denunciati 23 casi di violenze sessuali sui richiedenti asilo, quasi uno al giorno, almeno 9 gli episodi contro minori. I responsabili finora identificati sono 8, 4 marocchini, 3 spagnoli e un belga. Oggi la visita in città di Re Felipe VI. Via libera del Tribunale dei Minori al percorso a tappe per ricongiungere i 3 bimbi del Bosco di Palmoli con i genitori. Insoddisfatto il loro legale che presenta reclamo alla Corte d'Appello. Servono tempi certi sulla riunione della famiglia. Gli incontri saranno monitorati dai servizi sociali. Da giovedì nuova ondata di caldo sull'Italia, la sesta di questa estate rovente. Temperature quasi ovunque attorno ai 36-37 gradi con picchi di quasi 40 al sud. Paura per gli incendi a Taormina, città assediata dalle fiamme arrivate a lambire la periferia. Il sindaco De Luca, il rogo, sembra doloso. Calcio, al via i 16esimi di Coppa Italia, oggi Parma Cremonese e Torino Monza. Tennis, agli US Open 6, gli azzurri in campo, Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Nel tabellone femminile, eliminata Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la tangenziale di Napoli troviamo code causate dal traffico intenso tra Secondigliano, Raccordo 1, Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. C'è un veicolo fermo sul tratto laziale della 1 tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Sulla tangenziale nord di Torino rallentamenti causati dal traffico intenso tra Allaccio Caselle e lo svincolo Valli di Lanzo Borgaro in direzione Allaccio A32. Code sono segnalate sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Allaccio con la A27 verso la Lazio con la 57 est. Un incidente invece segnalato sulla 1 all'altezza dello svincolo di Reggio Emilia. Ultima segnalazione dall'Umbria, dove sulla statale 448 di Baschi c'è corsia chiusa per lavori tra 7 km prima dell'incrocio Ponte Rio e 4 km dopo l'incrocio Acqua Loreto verso incrocio Baschi, statale 205 a Merina. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: Back to Black, Amy Winehouse qui su Radio Monte Carlo. Nuova stagione per C'est la vie, quindi salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti che tornerà domani.
1: Sei
0: nuova stagione.
1: Dai, dillo.
0: Anche per Take It Easy.
1: Dillo.

0: novembre, Radio Monte Carlo con Tamara Donà.
1: Ma buonasera con quel che resta di Giancarlo Cattaneo.
0: Vedo che hai fatto vacanze in una grotta, quindi il sole, diciamo, non l'hai...
1: Vabbè, ma sai, noi, come dire, noi nobili sono
0: noi nobili nordici, va bene.
1: Ma figurati, buonasera.
0: Davidino Ippolito in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli al centralino, squadra che torna con Take It Easy, nuova stagione, grazie, perché sei stata in vacanza un mese,
1: no? Me l'hai chiesto, ho preso le vacanze.
0: C'è chi ha scritto, ma nemmeno Checco Zalone si prende tutte queste ferie con il posto fisso. Comunque bentornata Federico.
1: Grazie, troppo buoni, buonasera, troppo comunque queste sono delle imposizioni che l'azienda...
0: Ma quale imposizione hai scelto tu?
1: Un pochino è vero anche. Comunque la vera novità di questa stagione
0: non c'è.
1: E intanto non parleremo di progetti, perché quelli sono talmente tanti, perché ne hanno parlato un po' tutti i nostri colleghi quando si riparte con le nuove stagioni.
0: I nuovi progetti.
1: Abbiamo talmente tanti che non sappiamo dove metterli, quindi quelli no. Di quelli non parleremo. Sono comunque qui, leggo i messaggi e questa è già una novità.
0: Noi ti ringraziamo della tua presenza.
1: Mi sono ricordata la password.
0: Bene, questa è già una bella certezza. Sto molto molto bene, avremo tempo e modo per parlare anche con i nostri amici, ma direi che noi siamo qui soprattutto per la musica.
1: Certo, assolutamente, la grande musica di Radio Monte Carlo non manca mai. E adesso arriva Martin Garrix con YouTube.

0: Questa è Radio Monte Carlo, 18-12 minuti, parte una nuova stagione di Take It Easy. E allora c'è Davide Ippolito in regia, sì. Devo muovermi un po' perché lui disturba sempre quando io muovo i fogli. Sì. Ma volevo innanzitutto salutare Chiara Lorenzutti.
1: Sì.
0: L'abbiamo fatto?
1: L'abbiamo fatto prima,
0: lo
1: certo.
0: Facciamo di nuovo, è tornata anche lei e vi darà appuntamento, o meglio, sarà qui nuovamente domani dalle 4 del pomeriggio. Non abbiamo ricordato il numero, lo facciamo immediatamente,
1: certo.
0: Ma i nostri amici ci hanno accolto veramente con tutti gli onori. 342-4141-766. È un po' il primo giorno di scuola,
1: vero?
0: Ma la TV c'è sempre.
1: La TV c'è sempre, infatti Radio Monte Carlo TV è assolutamente presente per i nostri video che sono bellissimi, anche se avete voglia di vedere noi due, insomma, ma più che altro sono i video, chiaramente, quindi la musica, la grande musica di Radio Monte Carlo.
0: Sì.
1: Allora, ti ho ascoltato, mi è capitato,
0: ma
1: perché eri sempre in onda praticamente. Eri molto in onda, bravissimo. Ti ho ascoltato un paio di interventi perché ero in auto e ho ascoltato la grande musica, ma soprattutto una cosa che hai detto, volevo capire tu come fossi messo con quella notizia lì che avevi dato un paio di settimane fa, 10 giorni
0: detto?
1: Fa. Avevi raccontato che insomma il benessere della vacanza ha purtroppo un esaurimento, si esaurisce fra i 2 giorni e i 15.
0: Ah sì, quando rientri.
1: E adesso in questo momento quindi com'è? Cioè la tua vacanza è già
0: svanita
1: da tempo ormai.
0: La mia vacanza è già terminata appunto 10 giorni fa.
1: Dovresti farne un'altra.
0: Subito, immediatamente.
1: Okay.
0: C'è, aspetta, tra i messaggi lo trovo, chi ha scritto, ed è Riccardo: ho fatto 3 settimane di ferie, ne avrei fatte volentieri altre 2.
1: Certo,
0: io farei 6 mesi di vacanza, ragazzi, cioè, perché io lo dico sempre, la vera condizione dell'essere umano è in vacanza, perché lì tu gestisci il tuo
1: tempo,
0: certo, fai quello. Veramente ciò che vuoi.
1: Assolutamente.
0: Tu,
1: importante.
0: Per esempio, dove sei andata?
1: Ho fatto quello che volevo.
0: Esatto.
1: Vedi? Posso salutare Mirko il contadino?
0: Sì.
1: Ciao splendori dell'FM, bentornati,
0: hey,
1: dice.
0: Hey baby. Quindi che vuoi, Mo?
1: E quindi niente, ascoltiamo la musica di Radio Monte Carlo.
0: Certo,
1: arriva Lorenzo Giovanotti, Mi fido di te, qui a Take It Easy.
0: Sì.

0: questa sì che è Radio Monte Carlo, Jennifer Warnes e Bill Medley qui, Times of My Life. Allora, abbiamo detto prima il tempo per stare bene, il tempo per fare le cose che ci piacciono. E vedi, guarda qui che canzoni ci hanno messo.
1: Ah, the time of my life. Manuela, ogni due o tre mesi farei un mesetto di vacanza, sì, o una settimana, ah, e andrei in giro per l'Europa.
0: Bello.
1: È una buona soluzione pure questa,
0: sì,
1: assolutamente.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E salutiamo Fabio da Barcellona con voi, insieme quel velo di tristezza che solitamente porta questo mese si trasforma in gioviale serenità. Perché settembre è un po' complicato,
0: È un po' come gennaio, sono quei mesi di ripartenza che un po' ti mettono quel carico che forse è più emotivo che altro.
1: È più emotivo, sì, perché a gennaio tu cosa fai? Fai il conto della situazione, fai i buoni propositi.
0: Bravissimo, e anche a settembre.
1: Settembre sì, però poi metti mano al portafogli, magari, cioè, Lucia torna a scuola, adesso c'è il caro scuola e vabbè, non ne parliamo.
0: Quest'anno ci sarebbe anche una cartella nuova da acquistare perché si è rotta proprio i giorni a fine scuola e quindi dovremo mettere mano al portafoglio. E come?
1: Ho visto che hai comprato un telefonino nuovo.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: Brano di Mark Conner visitato da Cher, Walking in Memphis. Questa era di Monte Carlo. Ah, come ci siamo divertiti io e Davide Ippolito.
1: Immagino.
0: In tua assenza, quando abbiamo trasmesso insieme ore e ore infinite, giornate che non finivano mai. Iniziavo alle 7 del mattino, finivo alle 7 della sera.
1: C'eri sempre in onda. Ti ho ascoltato.
0: Ho
1: ascoltato tutto, ho sentito tantissimo la radio Monte Carlo. Ma certo.
0: Nota Giacomo,
1: ma
0: Chiaro,
1: sì,
0: tutti quanti.
1: C'era anche
0: qui.
1: Il nostro Munari. Ma no, ma non me l'hanno neanche chiesto, quindi figurati.
0: Perché sanno
1: ho ascoltato
0: che...
1: te, Davide. Bravissimi.
0: Grazie.
1: La musica bellissima.
0: Dunque, bene, grazie. Tamara Donà, ragazzi, la notizia è questa. Ha acquistato un telefonino nuovo dopo 8 anni. Il suo veramente,
1: sì.
0: Cioè, ragazzi,
1: dopo quasi 7 mi ha lasciata. Ci ho provato in tutti i modi,
0: No, hai fatto bene.
1: Ma non ce l'ho fatto sto giro a riprenderlo.
0: Sai che
1: purtroppo
0: c'è l'obsolescenza. A te
1: molto.
0: È durato fin troppo.
1: È durato tanto, è vero.
0: Però
1: sì,
0: ha messo mano al portafogli, quindi adesso forse a tavola, quando andrà al ristorante, potrà anche fare le foto ai piatti come tutti i turisti.
1: Assolutamente no.
0: Neanche
1: anzi,
0: io.
1: Senza telefono per un paio di giorni mi sono resa conto di quanto fossi schiava di questo aggeggio.
0: Sono d'accordo.
1: E per forza di cose non l'avevo. E quindi mi sono gustata i pasti al ristorante, dove fossi, insomma, anche a casa, senza interruzioni. Cosa che la notizia ci dice. E stiamo imparando un po' a farlo, per fortuna. Ma
0: in realtà stiamo imparando forse a riporre il telefonino, non credo. Ma molti hanno gli occhiali, gli smart glasses. Quindi filmano con quello. Tanto è vero che la notizia ci dice che soprattutto in Gran Bretagna, in alcuni ristoranti, ci sono dei divieti o delle limitazioni. Quindi il proprietario, il ristoratore, può chiedere agli ospiti di toglierli. Restrizioni sono arrivate anche nei teatri, nei cinema e nei tribunali di Inghilterra e Galles, e ti credo.
1: Vabbè, certo, anche perché la privacy lì, come
0: però,
1: fai a controllare? Cioè, riprendi tutto.
0: Però è pur... ho capito, tu riprendi, è vero che c'è il LED, ma credo ci possa essere anche una funzione in cui tu elimini il LED che lampeggia.
1: Quindi non sanno,
0: quindi
1: che
0: non te ne
1: stai
0: accorgi.
1: Riprendendo.
0: Può essere un paio di occhiali, che ne so, da vista, e come fai a...
1: controllare,
0: accusare,
1: diciamo.
0: No, l'avventore di... non lo puoi sapere.
1: Non lo puoi sapere. E quindi ci sono sempre più aggeggi che vogliono disturbare il nostro tempo.
0: Sì. Mannaggia. Ma soprattutto la privacy, poi.
1: E togliti sti occhiali quando entri al ristorante. Non è più solo togli il telefono, anche gli occhiali.
0: Domani li compro, poi ti filmo mentre siamo in diretta, voglio vedere cosa viene fuori. Che meraviglia.

0: Hai delle isole negli occhi. Tiziano Ferro, questa è Radio Monte Carlo. Martedì 1 settembre, take it easy, tornano le buone abitudini, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Al primo di voi che invierà un messaggio vocale, mi raccomando, vocale. Al 342 41 41 762 con il proprio nome, città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno due free pass per il concerto dei Chicago Blues Night in programma mercoledì 9 settembre alle 20:30 al Blue Note di Milano.
0: I vostri messaggi vocali a questo numero 342 41 41 762.
2: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clic.
7: Credi.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio.

0: The Gang, l'energia, l'allegria in questo primo di settembre su Radio Monte Carlo con Celebration. Ma come sapete, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Bruno di Milano e finalmente si torna a giocare. Che bello, nel mese di agosto un po' mi è mancato.
1: Ti è mancato, sì, regalare dei biglietti.
0: Ne regaliamo due per il concerto dei Chicago Blues Night mercoledì 9 di settembre alle 8:30, alle 20:30 chiaramente, al Bruno di Milano. Secondo te, maschietto o femminuccia?
1: Fanciulla.
0: Fanciulla.
1: Sentiamo. Sentiamo.
2: Annalisa Giussano, ti ascolto Radio Monte Carlo.
0: Hai vinto tu.
1: Non lo dico io, lo dicono i dati. Noi siamo più veloci, siamo più bravi.

0: Sì.
1: Vabbè, se vuoi vado a casa, Annalisa da Giussano, portami con te il 9 di settembre al Blue Note di Milano. Quindi bel momento, ovviamente si è tornati a giocare.
0: Esatto, è tornata anche la nuova stagione di Take It Easy, in radio anche in televisione, dalle 18 alle 20. Ci chiedono,
1: sì, che ci
0: le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci vogliono bene, se leggeremo una poesia a fine ora.
1: La mia risposta è no, ma quella di Tamara è
0: sì, sì, sì.
1: Lo sapevo.

0: Girl, cara ragazza, girl per l'appunto, sì, cara Tamara Donà, volevo ricordarti, va bene, no? Resti vabbè, una eterna sì, ragazza. Grazie. Domenica, domenica 6 settembre.
1: Quindi domenica questa?
0: Sì.
1: Sì?
0: No, quella passata. Allora, commenteremo in diretta il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si svolgerà nell'Autodromo Nazionale di Monza. Quindi il nostro Gerry Romano dalle 14.50 presenterà la gara e andrà avanti fino alla fine
1: che
0: della
1: bello.
0: Competizione.
1: Quindi la racconterà in diretta qui su Radio Monte Carlo. Molto, molto bello, interessante. Sono tantissimi. Eh beh, certo, figurati. C'era caos anche oggi per le strade di Monza, Brianza e Seregno, insomma, per l'appunto, perché c'era una monoposto di Formula 1 in cartapesta, creata però da ragazzi molto speciali affetti da autismo, ed è stata trasportata questa autovettura su un carro attrezzi della Polizia di Stato attraverso il centro storico di Seregno e Monza, ed è, diciamo, una cosa molto bella, perché è un progetto che si chiama Formula Out e nasce all'interno di un laboratorio di inclusione. Cioè, si vuole portare chiaramente l'inclusione in giro per le strade per il mondo, per far capire che è possibile e per far sì che le persone si distraggano un po' meno magari dal proprio cellulare, alzino la testa e dicano ah, ma che bella questa macchina, l'hanno fatta loro.
0: Il talento può superare ogni barriera, questo è un po' il messaggio. Quindi arte, sport e impegno sociale sono tantissimi ovviamente gli eventi che affiancano poi la gara di cui abbiamo parlato un istante fa, che appunto ci sarà domenica, e questo ci piaceva piacere sottolinearlo, visto che sono giovani artisti affetti da autismo che hanno creato questa monoposto di Formula 1 in cartapesta e hanno, come dire, movimentato un po' tutta Monza, tutta Seregno è passata con le persone, quindi una sorta di giornata di festa, e tutta la settimana sarà di festa. E poi domenica in diretta su Radio Monte Carlo commenteremo il Gran Premio d'Italia di Formula 1 con il nostro Gerry Romano.
1: Ma senti, hai mai guidato una monoposto?
0: Ma che stai dicendo?
1: Mi piacerebbe tanto poter guidare una
0: monoposto. Ma se tu non riesci a guidare la tua,
1: ma sai come sgommerei?
0: Ti si spegne subito, guarda.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. La Germania accusa la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Dopo le indagini degli 007 sui droni esplosivi, il ministro degli esteri chiude il consolato russo a Bonn. Intanto nel Brandeburgo ordigni vicino a una centrale elettrica, esplosioni nei pressi di una sottostazione. Von der Leyen sente Merz, gli attacchi di Mosca avranno una risposta. Unanime il commento di Kaja Kallas e del segretario della NATO Rutte, non ci faremo intimidire. La prossima settimana, annuncia l'alta rappresentante europea, sarà presentato un nuovo gruppo di alto livello per la difesa. Sarebbe stata una lite sulla gestione dell'hotel ristorante di famiglia a causare la morte dei tre fratelli Licciardi ad Apice nel Beneventano. A quanto ricostruito, uno di loro avrebbe ucciso gli altri per poi suicidarsi. Un corpo era all'interno, gli altri due e l'arma del delitto in cortile. A Bivona, nell'Agrigentino, un 53enne titolare di un'impresa edile è morto schiacciato dal crollo di un muro in una casa che stava ristrutturando. Ferito e portato in ospedale anche il figlio 24enne che lo assisteva sul cantiere, sarebbe in pericolo di vita. Agosto positivo per il mercato dell'auto in Italia. Rispetto al 2025 le immatricolazioni sono cresciute del 3,15%. Particolarmente buoni i risultati di Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. Da inizio 2026 le vendite complessive di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. Calcio: ai sedicesimi di Coppa Italia è finito 0-2 il primo tempo di Parma-Cremonese. Alle 21 seguirà Torino-Monza. Tennis: agli US Open in campo Cobolli, in corso il terzo set, i primi due finiti 6-3-6-2 per l'argentino Comesagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
3: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Per tutta la settimana resterà protagonista sull'Italia l'anticiclone africano. A partire da venerdì il caldo aumenterà ulteriormente anche al centro-nord. Per la giornata di domani, in mattinata cielo poco nuvoloso o velato. Nel pomeriggio nubi e locale instabilità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi Lombarde e quelle orientali, sull'Appennino Emiliano e nelle zone interne montuose del sud. In serata a rischio di temporali in Friuli, Venezia Giulia e sulle coste venete. Clima caldo con temperature per lo più comprese tra 29 e 35 gradi, ma con punte di 37 gradi in Sardegna e Sicilia. Per il Principato di Monaco sarà una settimana di tempo bello, con temperature in graduale aumento, venti deboli e mare calmo o poco mosso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade a Roma. Sul tratto urbano della A24 troviamo code tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est verso quest'ultima. Un veicolo fermo segnalato tra Grottammare e Pedaso lungo il tratto marchigiano della A14 per chi sta procedendo verso Ancona. Code a tratti sulla A21 per 3 km tra Manerbio e Ponte Vicolo Becco in direzione Torino. Traffico incolonnato a tratti sulla stessa 1 tra Ponte Vico e Cremona in direzione Torino. Sulla A21 la Torino-Brescia c'è un veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo di Cremona verso il capoluogo piemontese. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 231 di Santa Vittoria, con lavori all'altezza dell'incrocio Molin d'Isola, statale 456 del Turchino. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

0: Questa è la musica che ci contraddistingue, Radio Monte Carlo, sempre e comunque. George Benson, Kisses in the Moonlight, non quelle cose che ascolti tu, cara Tamara Donati.
1: Ma io ascolto Radio Monte Carlo, c'è proprio la musica che più mi rappresenta.
0: Comunque, posso dire, ancora buonasera amiche e amici, ben ritrovati, Take It Easy, primo giorno, per cui ci ambientiamo, tra non molto ci sarà la sfida. Oggi è stato bello rivederti dopo così tanto tempo e soprattutto pestarti un piede subito proprio all'abbraccio. Sì, è involontario, io non l'ho fatto apposta.
1: No, ma perché sappiamo che ha il secondo dito un po' più lungo.
0: Sì.
1: Del piede e quindi
0: arriva,
1: me l'ha
0: prima.
1: Pestato dopo un secondo, arriva prima il dito, poi
0: prima il dito, ti accorgi che Tamara che arriva prima il dito e poi
1: mi
0: lei
1: mi schiacciato i piedi, hai fatto esattamente quello che fa sempre mia figlia Lucia, ogni volta le dico mi fai male e lei, ma scusa mamma, non lo faccio apposta.
0: Anche io l'ho fatto apposta,
1: capito, ma hai fatto male, però
0: va bene. Pagherò pegno, che devo
1: certo.
0: 8 km di coda fra Sasso Marconi e la panoramica, grazie a chi dà questa segnalazione, il 342 41 41 762, serve anche a questo, ma non soltanto.
1: Fabio, buonasera, aspetta, riassunto dell'estate radiofonica. Giancarlo Momenti copriva anche i colleghi delle news.
0: Sì.
1: Tamara non pervenuta, ma ora le prese con la mancata fatturazione di agosto.
0: È vero, non hai fatturato.
1: Fabio, sarà un disastro. I prossimi due mesi a casa si mangia niente.
0: Ma va,
1: e lo dice
0: comprato
1: anche
0: il telefonino.
1: La notizia.
0: Quindi senza cibo.
1: Senza base. Niente.
0: Ebbene sì, perché eliminare un ingrediente sembra essere diventato, nell'immaginario collettivo, il modo più semplice per rendere un alimento più sano. Quante volte senza glutine, senza lattosio, senza zucchero, senza lievito, allora uno, come dire, il nostro cervello dice ah, se è senza allora mi farà bene. Invece non è così.
1: Assolutamente
0: non sempre
1: no.
0: Così.
1: No. Allora intanto ci dicono tantissime volte che se eliminare un alimento senza una reale indicazione medica non porta dei benefici dimostrati, questo si sa, porta addirittura qualche rischio. Perché per esempio viene tolto lo zucchero, ma viene messo altro che fa molto peggio dello zucchero stesso. Perché sono dei prodotti come, non so,
0: l'ossilitolo.
1: Il mannitolo, che non fanno bene, il sorbitolo,
0: dentifricio,
1: no,
0: olo,
1: un altro,
0: bolo,
1: quello è un altro.
0: Di una parola. Quindi, con olo? Vabbè, grazie lo stesso per aver partecipato, perché vabbè.
1: No, ti ho detto in apertura programma, intanto non so più fare niente.
0: Non sai parlare.
1: E tu mi hai detto, ma sei già partita male. Non so coniugare i verbi anche.
0: Vabbè, ma questo anche prima, scusa, è uguale.
1: Oh,
0: no?
1: Oh.

0: fino all'ultima nota. Tutto quello che un uomo, tutta la maestria di Sergio Cammariere qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Voglio sapere subito, sei stato in Provenza in vacanza, l'hai detto in radio, quindi posso...
1: Certo.
0: Hai comprato qualcosa? Perché so che ti piace andare in giro per mercatini,
1: molto,
0: hai fatto qualche acquisto,
1: molto,
0: hai comprato qualcosa?
1: Sì, sì, alcuni...
0: Molto?
1: Beh,
0: tipo?
1: Molto,
0: una cosa?
1: Un vaso.
0: Ah.
1: Un vaso.
0: Che serve per?
1: Perché cosa serve? Per dartelo in testa il vaso, cioè a cosa serve il vaso?
0: No, ma poi
1: i
0: ci
1: fiori,
0: metti qualcosa o
1: certo,
0: lasci vuoto? Ah, perché a volte
1: che
0: anche...
1: già
0: così. Appunto, è quello che chiedevo.
1: Poi mi sono fatto un tatuaggio, perché ero in Francia, dico ci vado a 20 anni, ho detto mi sembra
0: cos'è?
1: Giusto.
0: E ti sei tatuato e dove?
1: I fatti miei, mi sono tatuato.
0: Vabbè, l'hai detto però,
1: volevo,
0: hai fatto il tatuaggio, va
1: ma
0: bene.
1: In realtà so perché mi
0: certo,
1: hai introdotto. Sì. Però volevo ringraziare anche Davide
0: sì,
1: Ippolito.
0: Ebbene, sì, certo.
1: Perché tu sei dimentichina. E, ci ha regalato maionese e pesto.
0: Mamma
1: perché
0: mia.
1: Lui è bravissimo.
0: Bravissimo in cucina.
1: Ed è veramente una persona speciale.
0: Molto.
1: In più, lui non vuole che si dica che
0: no,
1: domani. È, no,
0: no,
1: l'hai detto tu, io non l'ho detto, l'ha detto
0: ma
1: lei.
0: Scusa, ma
1: domani è il suo compleanno.
0: Si festeggia, mica si tiene nascosto.
1: E lui non vuole festeggiare. Devi farti,
0: io vorrei
1: fatti
0: portarti
1: tua.
0: Una torta, ma non ci sei. Perché
1: no,
0: arrivi. Insomma,
1: oggi è il
0: non
1: nostro regista, domani no.
0: Ah,
1: abbiamo più tempo per fargli un cadeau.
0: Il regalo, grazie. Sì, grazie perché la tua maionese
1: no,
0: è veramente
1: no,
0: buona,
1: regalo,
0: fatta con
1: no,
0: le tue dolci manine e tue della tua compagna, del
1: sì,
0: tuo dolce metà. E questa sera la mangerò, mancava proprio quella nella
1: sì,
0: mia dispensa.
1: Non ditelo che è il mio compleanno, no, infatti mica lo diciamo.
0: Non l'abbiamo
1: sì,
0: detto,
1: lo sa solo
0: detto
1: tutta Italia,
0: Easy,
1: tutto il mondo. Volevi parlarmi di tesori
0: sì?
1: vintage?
0: Sì, ce la facciamo, sì.
1: Per segni zodiacali, direi
0: no,
1: che non ce la facciamo. E quindi
0: lo faremo dopo, peccato.
1: Esatto, me ne
0: perché,
1: torno in Provenza io.
0: Vedi, per ogni segno... Mm. C'è un acquisto che tu puoi fare in questo momento dell'anno.
1: Sì, ma
0: cioè,
1: va,
0: per esempio, tu Sagittario devi fare un

0: Shade su Radio Monte Carlo con Feel No Pain, primo giorno della nuova stagione di Take It Easy, prima sfida musicale. Allora, amiche e amici, siete voi a decretare il vincitore o la vincitrice. Oggi, dunque, nuova stagione, la radio è protagonista.
1: Ci piace, beh, certo.
0: Ci piace. Sì, sì, allora, siete voi a scegliere. Per esempio, il primo brano è questo qui. È proprio così. Video Kill the Radio Star numero 1 con The Buggles. Questa potreste preferirla, magari. Ah, no. Sì, no, questo lo so. Potreste preferire questa canzone, sì, oppure quest'altra. Oh.

0: che mai morirà e anzi è la radio e quindi quest'oggi nella nuova stagione di Take It Easy proprio lei vogliamo celebrare con questi due brani che tu hai appena annunciato.
1: The Buggles scrivete uno oppure i Queen scrivete due, chissà chi vincerà e quale brano ascolteremo per intero. Come si fa a partecipare?
0: Dovete semplicemente scrivere uno o due a questo numero che è il 342 41 41 762. Scegliamo insieme anche quest'anno la musica di radio Monte Carlo. Take it easy.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: La Take It Easy, appunto, canzone che avete scelto voi, amici e ascoltatori, grazie al 342 41 41 762.
1: Ivan ha scritto la 2 non si baratta con niente, erano proprio certo. I Queen, Radio Gaga, però anche Video Killed Radio Star, che magari tornerà in sfida prossimamente. Dunque, eravamo alla notizia sui tesori vintage, sì? Per segno zodiacale.
0: Esatto.
1: Vale a dire che se sei, per esempio, del Cancro, la notizia dice che dovresti collezionare dei grembiuli vintage, sì? O antichi attrezzi da giardinaggio. Non mi chiedete il perché, forse vi piace il mondo incantato e potrebbe essere questa la spiegazione.
0: A livello energetico fa bene questo inizio dell'anno, diciamo così. Il leone dovrebbe acquistare, se vuole, un elegante e sofisticato caftano, un po' degli anni 60. La Vergine invece, che pare essere molto precisa, delle pietre oppure dei piccoli oggetti vintage, come magari, non so, durante i viaggi estivi tu lo fai, acquistare delle cose.
1: Ah,
0: hai acquistato il vaso.
1: Sì, sì. O conchiglie ancora la Vergine.
0: Conchiglie.
1: La bilancia dovrebbe decorare casa con oggetti in stile chinoiserie e argenteria antica.
0: Non
1: ti preoccupare, vai avanti. Sagittario, come hai detto, la giadaite, una pietra nota per simboleggiare forza interiore, longevità e ricchezza, per attirare le migliori vibrazioni, oppure si fa un tatuaggio. Il Capricorno?
0: È il momento di rinnovare la prima impressione che dai alle altre persone, e quindi dovrebbe mettere sulla porta d'ingresso di casa una ghirlanda stagionale. Quella è carina, mi piace, fa
1: a
0: un
1: Natale,
0: po' Provenza.
1: Però.
0: No, sempre.
1: Ghirlanda in Provenza.
0: Ma sì, è carina.
1: Acquario, una parete fotografica potrebbe essere il tuo prossimo progetto.
0: Mi piace.
1: Ma non sei acquario.
0: Lo so, però
1: cioè,
0: mi
1: allora,
0: piace comunque. Pesci, pigiama, party in tenda nel giardino di casa, questo è il mio preferito.
1: Ecco, no, in realtà
0: avendo
1: pesci,
0: un giardino.
1: Esatto. Pesci dice t-shirt vintage preferita da campo estivo.
0: Ah, pure.
1: Vabbè. Toro,
0: no, ho capito.
1: Vecchi libri di canzoni, sì? Bottoni e distintivi, gemelli, i cartelli nei negozi locali che annunciano mercatini vintage temporanei. Questo ci piace.
0: Questo è carino, perché li puoi appoggiare lì senza appenderli, perché poi, non so, voi avete questa cosa che normalmente non volete mai bucare i muri.
1: Ma
0: non
1: voi
0: mai
1: chi,
0: capito
1: scusa?
0: Perché
1: ma non è vero, ma che significa?
0: Faccio questa distinzione di genere, ma perché non volete bucare i muri?
1: Ma no...

0: Blackbird, Nelly Furtado qui su Radio Monte Carlo. C'è un'amica che ha inviato un messaggio vocale, dice: mio marito è idraulico, sì, ma non c'è verso di fare...
1: elettricista,
0: ma se gli chiedo di mettere qualcosa alla parete non c'è verso, niente,
1: non buca
0: neanche
1: il muro,
0: un chiodo proprio.
1: Vedi, c'è una reticenza in questo,
0: vero,
1: ma non ho capito perché.
0: No, ma non è vero.
1: Mio padre non voleva bucare i muri perché non era capace e rischiava crollasse la casa, questa era la sua motivazione,
0: allora,
1: e ci sta. Però
0: ci
1: quelli
0: sta.
1: Bravi, scusami, tu elettricista ci metti un attimo, boom, trapanello e via.
0: Qualche istante leggeremo,
1: sì,
0: per voi.
1: L'arte della gioia qui su Radio Monte Carlo.
0: Noia.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%.
4: Tuoi oggetti preziosi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5

0: Radio Monte Carlo, pronti a leggere per voi. Nuova stagione, nuove letture.
1: Abbiamo un testo molto bello, L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, un libro che mi regalò un'amica moltissimi anni fa. È uscito nel 1998, quando purtroppo la sua autrice era già passata a miglior vita. E tra l'altro domenica 30 agosto si sono celebrati sui 30 anni della dipartita. Se ne parla tanto perché intanto è stato un successo letterario veramente europeo, hanno venduto tantissimo, ma poi perché l'attrice Valeria Golino ha realizzato proprio una serie TV ultimamente su questo bellissimo libro, che racconta la storia di Modesta, una donna libera e forte che fa della ricerca della propria felicità e autonomia il principio proprio guida della sua vita. Ne leggiamo un pezzetto.
0: L'incipit dell'arte della gioia di Goliarda Sapienza.
1: Ed eccovi me, 4-5 anni, in uno spazio fangoso che trascina un pezzo di legno immenso. Non ci sono né alberi né case intorno, solo il sudore per lo sforzo di trascinare quel corpo duro e il bruciore acuto delle palme ferite dal legno.
2: Affondo nel fango sino alle caviglie, ma devo tirare, non so perché, ma lo devo fare. Lasciamo questo mio primo ricordo così com'è. Non mi va di fare supposizioni o di inventare. Voglio dirvi quello che è stato senza alterare niente.
1: Dunque, trascinavo quel pezzo di legno e dopo averlo nascosto e abbandonato, entrai nel buco grande della parete. Mi trovo ora nel buio della stanza dove si dormiva. Si mangiava pane e olive, pane e cipolla.
2: Si cucinava solo la domenica. Mia madre, con gli occhi dilatati dal silenzio, cuce in un cantone. Non parla mai.
1: Mia madre o urla o tace.
3: Radio Monte Carlo. Take it easy.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Lucio, Lucio, dove sei? Sei qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy con la tua stella di mare, Lucio Dalla.
1: Bello.
0: Che bello, che bel pezzo. Fammi salutare Lucia d'Arezzo.
1: Ciao Lucia.
0: Che ci saluta, dice che siamo famiglia, è contenta di Take It Easy che sia tornato. Ti saluta, ti abbraccia ed è stata domenica ad Arezzo a vedere il tuo spettacolo.
1: Ah, Chiusi della Verna, al santuario, sì? Ma ti ha salutato, sì, ricordo, perché si sono avvicinati degli ascoltatori, molto contento, è stata una bellissima esperienza.
0: È stato bello.
1: Accipicchia.
0: Ho sentito che lo raccontavi in radio.
1: Posto bellissimo.
0: Prima di partire. Ma infatti hai letto le letture di San Francesco. Caspita, bello impegnativo.
1: Direi di sì.
0: Bene,
1: non so se
0: bravo.
1: Sono stato all'altezza, ma è stato molto bello.
0: Figure.
1: Ci auguriamo di essere stati all'altezza anche per questo primo appuntamento della nuova stagione di Take It Easy. Grazie di cuore a voi, dei vostri messaggi. Grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: Davide Ippolito, super grazie. Auguri per
0: bravissimo.
1: Domani. E Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli al centralino.
0: Breaking news di TGCom 24, seguire in viaggio con Di Maggio domani. Ciao.
1: Auguri Ippolito, ciao.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti stanno attaccando obiettivi iraniani a Hormuz. Risposta alle minacce di attacchi al traffico mercantile a basi americane da parte di Teheran, riferisce il comando centrale americano. Trump minaccia gli Ayatollah: se risponderanno ai raid ci sarà una nuova offensiva. La Russia è responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, così il ministro dell'interno tedesco. Quello degli esteri ordina la chiusura del consolato russo a Bonn. Mosca furibonda: risponderemo, Berlino è uno sponsor del terrorismo che inventa pretesti per un'escalation. NATO e Unione Europea: non ci faremo intimidire. Un 53enne è morto e un 24enne è in pericolo di vita dopo il crollo di un muro in un cantiere a Bivona, nell'Agrigentino. La vittima è il titolare dell'impresa edile incaricata della ristrutturazione, il ferito il figlio che lo stava aiutando. Ad agosto le immatricolazioni di auto in Italia sono cresciute del 3,15% rispetto allo stesso mese del 2025, ottimo risultato per Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. In generale, da inizio 2026 le vendite di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. In Norvegia giura davanti al Parlamento re Haakon VIII, salito al trono dopo la morte del padre Harald V venerdì scorso, con lui la figlia Ingrid Alexandra, ma non la regina Mette-Marit, ancora debole dopo il trapianto di polmone dello scorso giugno. I funerali del defunto sovrano si terranno il 9 settembre. Tennis agli US Open, Cobolli contro Comesagna, la partita è ora al quarto set, il punteggio dei primi tre è di 6-3, 6-2, 3-6 a favore dell'argentino. Più tardi in campo Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Calcio, in Coppa Italia finisce 0-2 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
14: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Per tutta la settimana resterà protagonista sull'Italia l'anticiclone africano. A partire da venerdì il caldo aumenterà ulteriormente anche al centro-nord. Per la giornata di domani, in mattinata cielo poco nuvoloso o velato, nel pomeriggio nubi e locale instabilità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi Lombarde e quelle orientali, sull'Appennino Emiliano e nelle zone interne montuose del sud. In serata a rischio di temporali in Friuli, Venezia Giulia e sulle coste venete. Clima caldo con temperature per lo più comprese tra 29 e 35 gradi, ma con punte di 37 gradi in Sardegna e Sicilia. Per il Principato di Monaco sarà una settimana di tempo bello, con temperature in graduale aumento, venti deboli e mare calmo o poco mosso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso, tralacciamento con la tangenziale est del capoluogo lombardo e lo svincolo Sesto San Giovanni, diramazione nord verso lo svincolo con la provinciale 44 Milano Meda. Code anche sulla tangenziale est del capoluogo lombardo e lo svincolo con la provinciale 208 Carugate Brugherio nord verso lo svincolo Lecco. Perdita di carico segnalata sul tratto nord marchigiano della 14 tra Pesaro Urbino a Lacciofano raccordo per Fossombrone e verso Ancona. In Umbria sulla 1 tra Fabro e Orvieto c'è un veicolo fermo in direzione Roma, stessa segnalazione, quindi veicolo fermo anche sulla A14 in Puglia allo svincolo di Foggia per chi proviene da Bari. Sulla 12 Roma Civitavecchia veicolo fermo tra Laccio con la A91 Roma Fiumicino e lo svincolo Maccarese Fregene verso la statale 1 via Aurelia. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 3 bis Tiberina con materiali dispersi all'incrocio quarto in direzione incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: Tra poco in viaggio con Di Maggio con
9: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche a Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
15: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Era Trouble, e allora cominciamo con un guaio da Coldplay.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: Eccoci di ritorno, buonasera dalla Costa Azzurra. Spero che le vostre vacanze siano state belle, senza problemi, senza trouble. Anzi, spero per voi che siate ancora in vacanza. Saluto a Milano, Tamara e Giancarlo, che sono sempre bravissimi. In regia per me c'è Davide Ippolito. Riprendiamo le buone vecchie abitudini e soprattutto ringraziamo i colleghi che hanno mandato avanti la radio durante il mese di agosto con delle trasmissioni gradevolissime. Io sono stato in giro, ma intanto ascoltavo con la nostra app e devo dire che era bellissima Radio Monte Carlo durante tutto il mese di agosto, e adesso proveremo a farla ancora più bella per tutti voi che ci seguite. E cominciamo con Sienna Spiro, Material Lover, dal Diavolo Veste Prada 2.

0: Era Zucchero qui su Radio Monte Carlo e leggevo che il turismo diventa sempre più spesso un fatto di interessi e di passioni. E c'è chi per esempio ha la passione per il golf o per la bicicletta e quindi ha organizzato le vacanze in modo da praticare il suo sport preferito. E poi ci sono turismi di nicchia che vale la pena di scoprire, ne parliamo tra poco. Ma adesso... Dal 12 al 20 settembre preparatevi a partire. Torna a Parma il Salone del Camper. Camper, caravan, accessori e mete da sogno per le vostre avventure all'aria aperta. Tutte le novità per vivere la natura, lo sport e il tempo libero come piace a voi. Non aspettate, acquistate subito il biglietto su salonedelcamper.it. Il vostro viaggio comincia da qui.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi...

Era Annie Lennox con Precious qui su Radio Monte Carlo. E a proposito di viaggi e vacanze, c'è chi percorre magari centinaia di chilometri per farsi un selfie davanti a un panorama o ad un edificio reso celebre da qualche influencer, ma c'è anche chi invece fa chilometri per incontrare un albero. Non un albero qualunque, ma un gigante che ha attraversato secoli e in alcuni casi millenni, diventando un testimone silenzioso della storia. L'Italia custodisce degli autentici monumenti viventi, tanto che il Ministero dell'Agricoltura ha aggiornato di recente l'elenco nazionale degli alberi monumentali. Ci sono stati 82 nuovi ingressi, new entry, come nelle classifiche. Sono alberi che raccontano leggende, che hanno ispirato scrittori, resistito a terremoti e tragedie, protetto viandanti e regine, dal castagno dei 100 cavalli sull'Etna all'olivastro millenario della Sardegna, passando per la quercia delle streghe in Toscana. Ci sono un sacco di storie da raccontare. A Pescara si trova il celebre pino d'Aleppo coricato, che è un esemplare che invece di spezzarsi dopo un cedimento del terreno si è adagiato al suolo, continuando a vivere così. Per i botanici è un incredibile esempio di adattamento, mentre la tradizione popolare racconta che si sia piegato per ascoltare il canto delle ninfe del mare. E poi, nel cuore della foresta umbra, che è in Puglia, umbra perché è ombrosa, cresce il tasso vetusto, un albero millenario che per gli antichi era simbolo di morte e di immortalità al tempo stesso. E c'è quello che ho citato prima, la quercia delle streghe, in provincia di Lucca. I suoi enormi rami si sviluppano quasi paralleli al terreno per oltre 40 metri e secondo la tradizione ospitavano i sabba delle streghe durante le notti di luna piena. E adesso facciamo colazione con Jason Mraz. Vi vanno bene Pancakes and Butter?

0: E questa era Waiting for a Star to Fall. E quest'estate sono stato anch'io ad aspettare guardando il cielo una stella che cadesse per esprimere un desiderio. E si è avverato! Volevo andare a Ferrara per il super karaoke sul Listone e il super karaoke arriva qui da me, a due passi dal Principato di Monaco, a 20 miglia. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean.
12: Me lo canta. Chief!
11: Con i probiotici naturali di Chief

comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

E abbiamo ascoltato Daryl Hall and John Oates. E parliamo di Super Karaoke a pochi chilometri dal Principato di Monaco. Da giovedì le notti di Ventimiglia risuoneranno di musica. Ventimiglia è l'ultima cittadina italiana prima della frontiera con la Francia, famosa per il suo borgo medievale e per il nuovo porto di Cala del Forte. E lungo le spiagge sulle quali si affaccia la Ventimiglia nuova, quella moderna, c'è una piazza sul mare che si chiama Belvedere del Resentello. Il Belvedere, da giovedì prossimo, diventerà il palcoscenico del Super Karaoke, la produzione televisiva condotta da Michel Hunziker. Tre serate di musica e spettacolo che vedranno la partecipazione di Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji and Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 settembre, se siete in zona Ventimiglia, siete tutti invitati e invitate al Super Karaoke, il grande evento che porterà poi la Liguria nelle case di milioni di italiani attraverso Canale 5. E adesso sentiamo il pezzo dell'estate per noi di Radio Monte Carlo e la bellissima Brisa Morena di Bungaro.

0: E abbiamo ascoltato Hope of Deliverance di Paul McCartney, ma prima ancora c'era la canzone che per anni è stata la musica della segreteria di Radio Monte Carlo. Se ci chiamavate 20 anni fa avreste sentito This is what you are. Adesso siamo al segnale orario, tra poco in onda le previsioni del tempo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Per tutta la settimana resterà protagonista sull'Italia l'anticiclone africano. A partire da venerdì il caldo aumenterà ulteriormente anche al centro-nord. Per la giornata di domani, in mattinata cielo poco nuvoloso o velato, nel pomeriggio nubi e locale instabilità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi Lombarde e quelle orientali, sull'Appennino Emiliano e nelle zone interne montuose del sud. In serata a rischio di temporali in Friuli, Venezia Giulia e sulle coste venete. Clima caldo con temperature per lo più comprese tra 29 e 35 gradi, ma con punte di 37 gradi in Sardegna e Sicilia. Per il Principato di Monaco sarà una settimana di tempo bello, con temperature in graduale aumento, venti deboli e mare calmo o poco mosso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Walking Away da Craig David e cammina Walking Away. Ecco, torniamo a parlare di alberi monumentali. Tra tutti gli alberi famosi citati nella lista del ministero di cui vi accennavo prima, io ricordo di aver visto personalmente il castagno dei 100 cavalli nel parco dell'Etna. Sembra che abbia 2200 anni ed è uno degli alberi più antichi d'Europa. La leggenda vuole che una regina, sorpresa da un violento temporale, trovasse rifugio insieme al suo seguito di 100 cavalieri proprio sotto la sua immensa chioma. Adesso il castagno è tutto recintato da una staccionata ed è stata creata anche una tribunetta da dove fotografarlo per intero. E io ho un ricordo un po' amaro del castagno dei 100 cavalli, perché dopo la visita sono tornato all'auto che avevo preso a noleggio e non è più ripartita, cioè ho dovuto chiamare il carro attrezzi lì a Sant'Alfio alle pendici dell'Etna. E un altro albero monumentale che questa volta ho vicino a casa mia in Piemonte è un cedro dell'Atlante, che sta in mezzo ad un grande prato sotto il castello medievale di Montalto d'Ora. Fu piantato nell'Ottocento da un paesaggista scozzese di nome Wallace e oggi supera i 30 metri di altezza, il tronco misura 6 metri e 65 centimetri di circonferenza. Insomma, il cedro sembra in realtà un pino. Immaginatevelo come una conifera in mezzo ad uno spazio aperto. Lo si può vedere dal cancello della proprietà, non si può andare proprio sotto. C'è un cartello che spiega tutte le caratteristiche dell'albero monumentale. È una traccia vivente della trasformazione paesaggistica avviata nell'Ottocento, quando specie provenienti da altri continenti venivano introdotte nei parchi delle residenze nobiliari. E adesso ascoltiamo Bruno Mars, I Just Might.

0: E abbiamo ascoltato Aretha Franklin dalla playlist compilata da Beppe Ungaro questa sera. Questa è Radio Monte Carlo, oggi abbiamo ripreso con i palinsesti autunnali. L'estate sta finendo, come cantavano i Righeira, e tra poco si parla di Svezia occidentale, dove è già autunno e per loro inizia la stagione dei frutti di mare.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
1: RMC R&B. R&B.
2: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: Alicia Keys, If I Ain't Got You.
3: Everything means nothing if I ain't got you.
1: Mariah Carey, yeah. We Belong Together.
4: Who's gonna take your place? There ain't nobody bad. Oh baby, baby, we belong together.
1: Toni Braxton, Breathe Again.
2: Dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Da 1€ se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1€, batte, forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggi1€.it.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Ma perché lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Perché non lo fai?
20: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
21: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
22: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

Era Io the Cat, Dale Stewart. E parliamo di Svezia, quella occidentale che dà sul mare del nord, di fronte alla Danimarca. Lungo la costa del Bohuslän, a nord di Göteborg, nell'arcipelago si trovano dei bellissimi villaggi di pescatori. L'autunno da quelle parti è la grande stagione dei crostacei e dei frutti di mare. Quando l'acqua diventa più fredda, astici, ostriche e gamberi raggiungono il massimo della loro qualità. E ogni anno in Svezia, il primo lunedì dopo il 20 settembre, alle ore 7 del mattino in punto, pescatori professionisti e abitanti del luogo, insomma, tutti lungo la costa occidentale calano le loro nasse in mare, dando il via alla stagione dell'astice. Se volete, si può seguire effettivamente un pescatore locale al largo sulla sua barca. Per esempio, sull'isola di Ono, nell'arcipelago settentrionale di Göteborg, i pescatori vi portano con loro ad un'autentica battuta di pesca all'astice per circa 3 ore. E poi l'avventura si conclude sul molo, dove gli astici appena pescati vengono bolliti all'aperto e si mangia tutti insieme. Quest'anno l'appuntamento è per il 21 settembre, è il lunedì che segna l'inizio dell'attesissima stagione dell'astice lungo la costa occidentale, una tradizione antica quanto la caccia all'alce in altre parti della Svezia. E adesso sentiamo Somber, vai con la rullata, Davide!

0: Era Search for a Hero dalla grande voce di Heather Small di M People. E come ve la siete cavata quest'estate con il caldo pazzesco che abbiamo avuto a causa dell'anticiclone africano? Il gran caldo non fa bene al turismo. Infatti i nordici soprattutto patiscono le alte temperature. Ma per forza, dai, parliamone che vi spiego tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Manca niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Era Music and Lights dagli Imagination su Radio Monte Carlo. E quest'anno ci sono state ondate di caldo pazzesche in Italia, ma i turisti che arrivano nel nostro paese ad agosto non si chiedono perché in Italia sia tutto chiuso ad agosto. Da sempre per noi è il periodo più caldo, quindi si lascia la città e si va al mare o in montagna. Stessa cosa in Spagna. Leggevo su un quotidiano britannico delle lamentele: ma non puoi tu, turista inglese, pretendere di andare all'Alcazar di Siviglia alle 2 del pomeriggio e lamentarti per il caldo e per la coda di turisti. Da sempre in Spagna si vive di notte o di mattina presto in quelle regioni. In Spagna, in Andalusia, si esce quando il sole cala, si cena alle 11 o a mezzanotte, si sta in giro e si va a dormire che è l'alba. Se in Spagna fanno la siesta non è perché sono pigri, è perché in quelle ore d'estate non è salutare uscire. Quindi il turista che pretende di ottimizzare gli orari per le visite e fare come è abituato, senza tener conto delle tradizioni, del modo di vivere locale, è destinato a star male, a non trovarsi bene. E adesso sentiamo Harry Styles, britannico ma uomo di mondo, Dance No More.

0: E su Radio Monte Carlo anche per questa prima sera di settembre siamo arrivati ai saluti. Vi lascio con Nick. Ehi, com'è andata l'estate Island? E ringrazio Davide Ippolito, naturalmente. E ci sentiamo per domani sera, se volete. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con
3: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Ehi, hey Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
6: Due biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Ciao, buona serata, un abbraccio da Nectar Nightfly, ben ritrovato con Monte Carlo Summer Nights, perché abbiamo ancora l'estate addosso, direi in tutti i sensi, l'estate addosso, il sale, il mare, le montagne e anche la musica. Nei giorni scorsi ho avuto il piacere di suonare a Palermo, a Palazzo Steri, con una super band di jazziste siciliane. La sera dopo sono andato a vedere Lorenzo Giovanotti con il suo Summer Party Tour, un concerto strepitoso che vi consiglio tutti di andare a vedere. Proprio lui è una pillola di energia e di positività. Detto ciò, ben ritrovato con il nostro volo notturno on Radio Monte Carlo e subito un abbraccio a tutto The Night Team che ritroviamo insieme per questa nuova stagione e abbiamo tante belle cose di farvi ascoltare. Vi racconterà fra poco di uno, ma prima vorrei salutare tutto The Night Team. Marco Fulone, Beppe Ungaro alla programmazione. In regia con me stasera c'è Gabriele Lo Bianco che ha fatto il compleanno ieri. Gabriele, un abbraccio, happy birthday to you, buon compleanno e un saluto anche al nostro compare Maurizio Di Maggio che ci tiene sempre compagnia con i suoi bellissimi viaggi prima del nostro volo notturno. Abbiamo cominciato con un trio di musica di Londra, un bel sound che si chiamano Jungle, questo gruppo, la cantante è Lidio Kitto e loro saranno a Milano in novembre, secondo me è un gruppo da vedere dal vivo. Invece adesso ascoltiamo un classico della musica internazionale, C'est Si Bon, cantato da Diana Krall e Iggy Pop, e giovedì sera ho il piacere di farvi ascoltare un speciale dedicato alla musica di Prince, a Monte Carlo Nights, soprattutto all'interno del nuovo album appena uscito, pieno di inediti, anzi sono tutti brani inediti che percorrono la sua carriera artistica dagli anni 70 fino alla sua prematura scomparsa nel 2016. Timeless è il progetto e Timeless sarà giovedì sera qui a Monte Carlo Nights. Invece adesso ascoltiamo C'est Si Bon. Nice one. Say, say.

0: On Monte Carlo Nights, nuova musica dei bravissimi Erza Collective con la voce di Passelu che ha cantato Only Love, e loro sono passati in Italia al Locust Festival quest'estate con grande successo. Fra poco per voi la voce, la musica di Stevie Wonder.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

la musica On Monte Carlo Nights di Stevie Wonder, questo bellissimo ballad Overjoyed, qui interpretato dal bassista Nathan East, il bassista amato da tante grandi artiste, e poi Stevie Wonder ospite all'armonica in questo splendido Overjoyed dell'album di Stevie N Square Circle, un disco degli anni 80. E avete sentito tutti sicuramente la notizia che nel 2027 arriverà un nuovo disco di musica inedito di Stevie Wonder, e non aspettiamo l'ora di sentire le sue nuove cose. Adesso ascoltiamo il talento di Thundercat, bassista con Mac Miller e il brano She Knows Too Much on Radio Monte Carlo with Metronite Live. Ben ritrovati.

0: Buona serata, ben ritrovato. Dopo la pausa estiva con Monte Carlo Summer Nights, la musica che abbiamo ascoltato adesso è quella dell'elegante e raffinato autore, cantante e interprete americano Boss Scaggs, un disco del 2025 dedicato al suo lato più jazz invece di quello più blues e più rock. Il brano è I'll Be Long Gone, un grande classico in arrivo on Radio Monte Carlo. Natalie Cole che incontra suo papà con Unforgettable with Love.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Era il 1991 quando è uscito questa versione di Unforgettable con l'incontro di Natalie Cole e suo papà, il leggendario Nat King Cole. Unforgettable with Love, un disco che ebbe un grandissimo successo in tutto il mondo, prodotto dal leggendario, per quanto mi riguarda, produttore Mr. Tommy Lee Puma. Dal passato al presente, nuova musica di Chaka Khan. Il nuovo disco di Chaka si chiama Chakzilla e uscirà fra poco. Qui insieme con lei c'è Snoop Dogg e ascoltiamo questo suo nuovo sound con il brano Boogies in My Soul.
1: Chaka.

0: La voce bellissima di Randy Crawford, per quanto mi riguarda, una delle voci più belle della musica americana, ahimè non ci regala più nuovi dischi, dobbiamo goderci il suo catalogo di musica davvero straordinario, insieme con Mr. Joe Sample, questo album bellissimo, Secret Combination, dove c'è anche il successo You Might Need Somebody. La musica continua fra poco con una versione molto interessante dal grande successo di Saint Germain, Rose Rouge, e poi nuova musica da ascoltare di Bonobo on Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre...
7: Siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. Radio Italiana del Principato di Monaco.

La voce di Georgia Smith on Radio Monte Carlo con sua interpretazione di questo grande successo di Deep House e Jazz insieme di Saint Germain, il brano Rose Rouge, qui viene rivisitato nell'album che si chiama Blue Note Reimagined, dove la Blue Note hanno aperto, diciamo, la loro cassaforte musicale, hanno fatto entrare tanti giovani artisti, DJ, mixers, musicisti, e gli hanno chiesto di rivisitare questi successi a modo loro. Un disco da conoscere anche per scoprire nuovi giovani artisti, come la voce che ascoltiamo adesso, che si chiama Joy Crooks. È una cantante nu soul londinese. Qui lei è ospite insieme con il bravissimo Simon Green, il suo nome d'arte è Bonomo. Il brano si chiama Always on Your Side, ovvero sarò sempre vicino a te. Al Monte Carlo Nights, new music from Bonomo.

0: Buonasera e ben ritrovato con Monte Carlo Nights dopo la pausa estivo anche dal nostro programma qui la voce di Amy Winehouse che viene remixato dal DJ Ski Whiff con il brano You Know I Ain't No Good. Tra poco la voce di James Taylor, il celebre cantautore americano, uno dei miei artisti preferiti da sempre, da quando ho imparato a suonare due o tre corde sulla chitarra. E poi per gli amanti della musica degli Depeche Mode abbiamo una nuova versione, anzi un album intera dedicato alle loro canzoni del progetto francese Nouvelle Vague.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max, con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
6: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
14: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

la musica di Monte Carlo Nights con il leggendario cantautore americano James Taylor, uno degli artisti di maggiori successi di tutti i tempi e uno degli artisti più amati ancora, gira il mondo e in concerto. Speriamo di rivederlo presto in Italia, perché i suoi concerti sono davvero una cosa bellissima da vivere. Questo è un brano di James dagli anni 70, Your Smiling Face, ovvero il tuo viso sorridente. L'album si chiama semplicemente JT. La musica che ascoltiamo adesso è di un album dedicato agli Depeche Mode. Si chiama A Date with Depeche Mode, ovvero una serata o un incontro con i Depeche Mode. La voce che ascoltiamo è di Flavia Coello, insieme con gli Nuvervaghe che abbiamo incontrato in altri progetti musicali qui nel nostro programma, è un brano Never Let Me Down Again. On Monte Carlo Summer Nights with Nick the Nightfly. Ben ritrovati e buon ascolto con questa novità.

0: on Monte Carlo Line. C'è con una voce davvero molto raffinata, una musica bellissima. Il disco ebbe grande successo per l'artista Madeleine Peru più di 20 anni fa. Si chiama Careless Love, prodotto dal celebre bassista produttore Larry Klein. In arrivo, a proposito di musica prodotta da Larry Klein, c'è un brano dell'album di Herbie Hancock, The Imagine Project, dove ascolteremo insieme, e spero anche tu con me, ascoltiamo insieme la versione di Herbie Hancock con John Legend e Pink di un grande successo di Peter Gabriel on Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo.
3: Blue Moon.
4: Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da Luna, Radio Monte Carlo. Blue Moon.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Con Bipper e Visa è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

la musica della notte di Radio Monte Carlo. E che musica, questo bellissimo brano di Peter Gabriel, l'originale con Peter Gabriel e Kate Bush. Questa versione è di un disco splendido di Herbie Hancock, si chiama The Imagine Project, ovvero un album dove loro hanno riimmaginato dei successi dal mondo della musica pop e soul. Qui abbiamo ascoltato John Legend insieme con Pink interpretare Don't Give Up. C'è anche un video bellissimo di questa interpretazione. La musica adesso arriva dall'Italia e salutiamo un giovane pianista e interprete, Francesco Cavestre. Il nuovo album di Francesco si chiama Noé e ascoltiamo un brano che si chiama A Breath Before Dawn, ovvero un respiro prima dell'alba on Monte Carlo Nights.

0: Ed ecco la musica che ci porta alla mezzanotte questa sera, un sound di musica pop che arriva dall'Inghilterra, una coppia nella vita e sul palcoscenico, si chiamano GJ e il loro brano contro la guerra si chiama Murder. Entriamo in un nuovo giorno con la nostra A Touch of Jazz a mezzanotte e questa notte il primo Touch of Jazz dell'anno è con Gianluca Petrella, con il vibrafonista Pasquale Mira e proprio Gianluca l'ho visto in concerto domenica scorso a Palermo nel concerto di Jovanotte, vi racconterò fra poco e ascolteremo Gianluca con il brano Correspondence.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

on Monte Carlo Nights. Ecco il nostro Touch of Jazz Italian Style questa notte con il bravissimo trombonista Gianluca Petrella insieme con Pasquale Mira. Il brano è Correspondence e Gianluca l'ho visto in concerto domenica scorsa, che lui fa parte della band di Giovanotti da qualche anno e organizza la parte dei fiati. Insieme con Gianluca sul palco c'era anche due figlie d'arte, la giovanissima Camilla Rolando che suona la tromba e il suo papà suona nella mia big band, e l'altro artista insieme con i fiati c'è Sofia Tomelleri che suona il sax. E Sofia è figlia del celebre jazzista milanese Paolo Tomelleri, e un abbraccio anche a mio amico il bassista Saturnino e tutta la band. Straordinario, è un concerto da vedere quello di Giovanotti, è un spettacolo di luci, di suono, di musica, le canzoni bellissime di Lorenzo e lo spettacolo anche della gente. Quello che ho visto io a Palermo, c'erano in due serate quasi 75.000 persone e il pubblico fa parte del suo spettacolo, è bellissimo vedere la gente cantare tutti i suoi brani. Il nostro viaggio nella musica del mondo continua adesso con gli Citrus Sun, il progetto di Blue Monic degli Incognito, che torna sul palco da Blue Note di Milano 11 e 12 settembre prossimo, e noi riprendiamo le nostre dirette dal 9 di settembre, e vi ricordo che potete vincere i biglietti ascoltando i miei colleghi su Radio Monte Carlo di giorno. Ascoltiamole, Citrus Sun con il brano Hard Boiled.

0: Buonanotte ovunque vi trovate in questo momento e ben ritrovati con le musiche del nostro programma Monte Carlo Night. Qui abbiamo ascoltato un giovane autore americano, solo 25 anni, molto talentuoso, chitarrista, cantante, si chiama Aaron e questo è un brano di quest'anno, si chiama Not For Lack Of Trying, che fa parte dell'ultimo disco del 2026, Too Close For Running. Fra poco un grande classico del nostro programma, musica di Etta James ma interpretato da Joni Mitchell. E qual è secondo voi il brano più celebre di Etta James? Esatto, lo ascolteremo fra poco, interpretato da Joni Mitchell.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

la voce e talento unico di Joni Mitchell on Monte Carlo Nights da un album bellissimo, Both Sides Now. Questo è un disco del 2000, fu un grande successo questo all'inizio per Etta James negli anni 60, At Last qui nel disco di Joni, Both Sides Now. Cambiamo stile musicale, cambiamo continente, andiamo a Londra e ascoltiamo una collaborazione con l'autore, pianista, cantante Jordan Raquet, con lui l'artista francese FKJ, French Kiwi Juice, con il loro brano di musiche nuove che si chiama Problems, Problemi.

0: Si chiama Miles Sanko, la musica di un artista di musica soul londinese molto raffinato e molto bravo che spesso viene a trovarci anche sul palco da Blue Note di Milano. Non perdere fra poco un grande classico di Quincy Jones e poi musica nuova del progetto napoletano New Genere.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Buonanotte da Nick the Ninefly e ben ritrovato con la musica della notte di Radio Monte Carlo, Monte Carlo Nights, con questo capolavoro di Quincy Jones. Abbiamo sentito il brano che dà titolo al suo album The Dude, un album che gli valse anche uno delle sue innumerevoli Grammy Awards. Insieme con Quincy in questo brano The Dude c'era la voce di James Ingram, Patty Austin e Michael Jackson, che faceva anche i cori. Adesso dagli Stati Uniti e da Los Angeles andiamo a Napoli e ascoltiamo un brano dell'ultimo progetto del duo New Genea, dall'album People of the Moon. Ascoltiamo il brano Care on Monte Carlo Nights.

0: amici della notte italiana, ovunque siete in Italia. È già volato via il nostro primo programma dopo la pausa estivo e vi salutiamo stanotte con questo brano musicale che arriva dal 1888 del compositore francese Erik Satie, Gymnopédie No. 1, qui rivisitato da Caged Baby. Vi aspettiamo sempre dalle 22 qui su Radio Monte Carlo per Monte Carlo Nights. Un abbraccio a Gabriele Lobianco in regia insieme con me e vi aspetto quando volete qui su Radio Monte Carlo. The next night fly. Good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una e un minuto.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Guarda gli alberi, guarda gli uccelli, guarda le nuvole, guarda le stelle. E se hai occhi, sarai in grado di vedere che l'intera esistenza è gioiosa. Tutto è semplicemente felice. Gli alberi sono felici senza nessuna ragione. Non sono destinati a diventare primi ministri o presidenti. E non diventeranno ricchi. E non avranno mai un conto in banca. Guarda i fiori, senza motivo. È semplicemente incredibile quanto siano felici i fiori. Osho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani. John Lennon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.